0: Let's go.
1: Atomic batteries to power. Turbines to speed.
2: Roger. Ready to move out.
3: Cities. Da Gotham a LA con Federico Buffa.
4: Ci sono posti speciali negli Stati Uniti, perché sono diversi. Se andate in Cina e andate a Shanghai, vi accorgete che è diversa dalle altre città cinesi, e lo è sempre stata. Troppa l'influenza che ha inciso sulla città per quello che arrivava dal mare. Se andate a New Orleans, non vi sembra di essere negli Stati Uniti. Troppa l'incidenza che arriva dal sud, dal Caribe, dal Golfo. Non una città come le altre, mai stata peraltro. Nella prima parte del secolo scorso era anche il posto più divertente del Nuovo Mondo. A Filadelfia, nella città dell'amore fraterno, gli inglesi concedevano l'unica possibilità nel loro impero di celebrare una messa cattolica. E a New Orleans, se vi capita di andare in quella che oggi si chiama Beauregard Square, vicino ad Armstrong Park, esisteva Congo Square, l'unico posto dove alla fine dell'Ottocento, la domenica pomeriggio, si radunavano gli africani, gli afroamericani, schiavi, e l'unico posto del Nuovo Mondo dove i neri potevano legalmente danzare al ritmo delle percussioni, ritenuto invece un reato in tutto il resto del mondo. Lì, con la contaminazione legata alla musica bianca del posto, nasce la musica jazz. È un omaggio da fare in senso assoluto. Se poi vi spostate in un'altra parte della città, arriverete a un angolo tra Bienville e Basel. C'è un garage, non suona niente di particolare. Ma lì, e l'insegna c'è ancora, c'era il Lulu White Saloon, il posto più divertente del Nuovo Mondo in assoluto. Formalmente un bordello, ma il termine è un pochino limitativo. Anni fa, quando lo visitai, mi arrivò un signore che mi prese per una spalla e mi disse: «Le interessa un Blue Book?» Io non sapevo neanche di che cosa si trattasse e dissi di no. Lo vidi anni dopo il Blue Book. Era un'edizione del 1915 e conteneva una serie di informazioni, come comprare un CD di oggi. 254 nere, 464 bianche. La descrizione di ognuna merita da sola il viaggio a New Orleans. Lulu White Saloon, Bienville and Basin, New Orleans, un posto speciale.
5: Rete

Just the thought of affection? Objection.

0: One. Habemus Papam.
1: I have a dream.
2: De manière à en faire le président de l'Union française.
3: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
4: Stay in bed.
5: Il punto di non ritorno nella mente, nel cuore e nella coscienza di Jean Henry erano stati 5 anni fa i 6.000 morti, ma ancor di più i 40.000 feriti della battaglia di Solferino. L'impotenza di fronte a quella inesorabile carneficina nella terra di nessuno lo travolse. Com'era possibile che nessuno potesse fare qualcosa per chi rimaneva a terra, ferito nel campo di battaglia? Che così tante vite salvabili dovessero scivolare lentamente verso la morte come nulla fosse. Un anno fa iniziò a parlarne con Gustave, Louis e Théodore. Bisognava creare una potenza super partes, riempire quel vuoto bellico. Lo scoppio del conflitto tra Danimarca e Prussia a febbraio fu un nuovo fallimentare teatro d'azione. Così, pochi giorni fa, a muoversi è stato il governo elvetico, convocando attorno a un tavolo a Ginevra 12 nazioni per discutere il trattato per la protezione dei civili che prestano soccorso in uno scenario di guerra. È il 22 agosto 1864 e con la ratifica della prima Convenzione di Ginevra, grazie all'impegno di Jean-Henri Dunant e con la bandiera della sua Svizzera a colori invertiti come simbolo, nasce la Croce Rossa.
3: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.

0: Rete 3.
1: Vedi che c'è. Prego, prego, signora. Bello, ci vediamo dopo, salutami tutti.

0: Musica organica.
1: Musica organica.
0: Il suono sincero. Sincero. Di Rete 3. Con Mattia Gavallo.
2: Questa settimana Musica Organica ci porta a ritrovare una delle band che hanno conquistato il mondo delle classifiche pur suonando un genere assolutamente lontano dal pop classico. Parliamo degli Ezra Collective, un quintetto jazz che fonde elementi di afrobeat, calypso, reggae, hip hop e soul in un suono che affonda le radici nel secolo scorso, rimanendo assolutamente attuale. Gli Ezra Collective si formano a Londra nel 2012 e prendono il nome dal sacerdote e profeta biblico Ezra e al suo continuo studio verso i grandi del passato, volendo emulare lo stesso atteggiamento nei confronti dei maestri del jazz. Il collettivo londinese è solo la più grande espressione di un movimento globale di giovani jazzisti che, in un periodo di preponderante successo di musica artefatta, creano musica vera, reale, proprio come lo spirito di Musica Organica. Quando avevano iniziato a proporsi, raccontano, avevano trovato non pochi ostacoli dalla critica, perché il jazz, genere non propriamente giovane, era considerato di elite e molto rigidamente agganciato alla tradizione. In realtà i giovanissimi Ezra Collective avevano proprio nel sangue il DNA del jazz, che deve essere un territorio libero e creativo, e ispirati da Robert Glasper e Kendrick Lamar avevano apportato semplicemente un cambio generazionale al genere musicale. E grazie ai primi EP, soprattutto grazie alle collaborazioni con artisti emergenti legati al mondo R&B e hip hop britannico come George Smith e Lloyd Carner, hanno attirato l'attenzione degli addetti al settore. Conquistata la critica, la band ha avuto poi un successo talmente importante anche tra il pubblico da aggiudicarsi addirittura al Brit Awards nel 2025 come Best Group, cosa mai successa per un gruppo jazz. Quest'anno gli Ezra Collective pubblicheranno il loro quarto album in studio, Here Because of Hope, un altro capolavoro di musica neo-fusion che interpreta al meglio l'anima del quintetto londinese, come dimostra il brano che ascoltiamo qui in Musica Organica oggi, in cui la band ospita un cantante rapper in forte ascesa nel Regno Unito, Pa Salieu. Il rispetto per i grandi del passato ricorre anche qui con un rimando alle atmosfere di Bob James e la sua iconica Nautilus. A Rete 3, ecco gli Ezra Collective con Only Love.

Dal 2 al 12 settembre la RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Su Rete 1, Rete 2 e Rete 3, le dirette dallo Studio Rai a Venezia, i servizi e i commenti, nell'informazione radio e TV, in prima ora, sui social, su RSI/cultura, su RSI/info. La RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dal 2 al 12 settembre.

0: una notte un po' turbolenta, quindi ho bisogno di energia, molta energia.
1: Beh, io sono già contenta di vederti qui, dunque non ti ha portato via il vento.
0: No, ero con i piedi ben saldati a terra, ma ho rischiato di volar via questo.
1: Mamma mia!
0: Questo va detto. Sei un minuto, martedì 25 agosto. Buongiorno, cara Tiki!
1: Buongiorno, Nico!
2: Rete 3.
0: Allora, prima le informazioni di rito, vai, dopo cominciamo come si deve.
1: Allora, questa mattina potrebbe essere, anzi sarà ancora un po' nuvoloso con qualche rovescio, qualche ultima secchiatina eventualmente al sud delle Alpi, poi rapido passaggio a tempo abbastanza soleggiato e soprattutto asciutto. In serata nelle Alpi tornerà possibilmente della pioggia.
0: Ancora?
1: Sì, per bene. Quanto riguarda le temperature, oggi viaggeremo a basse quote sui 26 gradi. E questo è. Poi, in strada invece, la strada della Val Calanca è tuttora chiusa in entrambe le direzioni tra Molina e Arvigo a causa di una frana. Per quanto riguarda i cantieri, vi ricordiamo che la galleria del San Gottardo verrà chiusa durante la notte dalle 23 fino alle 5 del mattino e avanti così fino al 28 agosto, che è venerdì. E poi la galleria Vedeggio Cassarate a Lugano verrà chiusa per lavori dalle 21 alle 5 del mattino ogni notte fino al 29 settembre.
0: Ah.
1: E quindi ci impantaneremo eventualmente tutti quanti insieme a Lugano Nord.
0: Beh, speriamo di no, dai, ora delle 5 la gente, cioè alle 5 la gente deve ancora uscire. Tranne noi,
1: 21 e le 5 è un orario delicato.
0: Sì, quello è vero.
1: Ci sono tanti weekend di mezzo.
0: Quello è vero, sono d'accordo con te. Grazie cara per le informazioni sul traffico, adesso ci aggiorniamo anche con le ultime notizie.
3: 3 News.
0: Gli Stati Uniti hanno annunciato ieri l'operazione Economic Outcast per tagliare tutti i legami finanziari dell'Iran per soffocarli economicamente. Non solo l'Iran, ma anche tutti quelli che in qualche modo lo aiutano, compresa la Cina. E la portata delle sanzioni secondarie includono 5 settori chiave: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Prosegue oggi a Pontresina con le arringhe delle difese il processo per la morte degli 8 escursionisti travolti il 23 agosto del 2017 dalla frana del Pizzo Cengalo. Alla sbarra 5 persone, 2 funzionari cantonali, un consulente esterno, un collaboratore e l'allora sindaca del comune di Bregaglia, Anna Giacometti, accusati di omicidio colposo plurimo. E poi ancora, la Svizzera può ritirare la nazionalità ad un proprio cittadino anche con il rischio che resti apolide, dunque senza la cittadinanza di alcuno Stato. Il Tribunale Amministrativo Federale ha confermato il provvedimento nei confronti di un sostenitore dell'ISIS, un uomo oggi 36enne, nato in Bosnia e naturalizzato svizzero da bambino. 5 anni fa è stato condannato in Francia a diversi anni di prigione per aver gestito canali di propaganda dello Stato Islamico e reclutato nuovi sostenitori. La sentenza può ancora essere impugnata davanti al Tribunale Federale. Infine, a causa della prolungata siccità, l'Ufficio Federale dell'Agricoltura ha allentato le norme per le aziende biologiche che quest'anno potranno acquistare fino al 20% di foraggio convenzionale. Una carenza generale di alimenti per animali che ha anche portato a veri e propri casi di contrabbando tra Svizzera e Francia.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno, fresco.

0: prontissimi. Mattinata che non è iniziata bene, ti dico la verità, eh.
1: Perché? Cos'è successo?
0: Allora, mi trovavo in ascensore per scendere dal mio appartamento in garage.
1: Perdonami, quanti piani devi fare?
0: Uno, però sai,
1: ma
0: io...
1: Ma dai, siccome... ma vergognati!
0: Ma è l'unico modo, perché io ho l'ascensore che mi collega alla casa direttamente al garage.
1: Ah, che schifo, scusa.
0: Non posso fare altrimenti, cioè, chiedo scusa.
1: Allora, non è colpa tua, va
0: bene. Se non che pigio il pulsante dello zero per andare in garage e non si apre la porta. Gli ho detto, eccola là. Adesso, come avviso che qua non c'è in ascensore, non c'è rete, non prende niente, ora che sono la campanella non si apre.
1: Ma ci sarei stata io.
0: Sì, vero, però saresti arrivata qua spaesata, persa.
1: Vero, senza di te.
0: Adesso certo. Come faccio, come si fa, come... Quindi cosa faccio? Schiaccio tutti i bottoni, non succede nulla. Quindi inserisco la chiave, giro, faccio per tornare su. A casa mi si riapre, quindi ho detto, ok, cosa faccio? Esco, passo da fuori, faccio tutto il giro, mi bagno, ho freddo, oppure riprovo con l'ascensore. Ho riprovato con l'ascensore e poi è andato. Però quei 30 secondi di panico mi hanno svegliato, sono serviti, eh.
1: Brutto, eh. Fammi vedere le mani, hai ancora il tremolio dell'adrenalina.
0: Sì, un po'
1: vieni
0: un po'
1: qua
0: sì.
1: Che ti abbraccio.
0: Oh, grazie. Questo in realtà non è vero che è successo, ma volevo un abbraccio, voilà.

0: Hanson con Lush Life.
1: La Lush Life è quella un po' anche tua, quella fatta di vizi, di eccessi, no, vero? Eccessi. Al di là delle tue patologie, sì. Però vabbè, quelle, poverino, non ci puoi far niente.
2: No,
1: tu.
2: Esatto.
1: Però è una vita gradevole.
2: Sì.
1: Alle volte dicono, se hai qualcosa di cui lamentarti, solitamente sono i soldi, che sono sempre troppo pochi, immaginati ricco.
2: Beh, questo lo faccio.
1: Lo fai? La mia filosofia il sabato sera dopo,
2: certo,
1: quanti drink.
2: Ma già dal secondo direi che comincia a sbloccarsi quella parte mia molto YOLO, cioè you only live once, sì. No? Quindi chi se ne frega, facciamo tutto quello che vuoi.
1: Dicono che a furia di fingere poi a un certo punto o vai in rovina oppure effettivamente attiri le cose a te.
2: Sì, quando... fake it till you make it.
1: Bravissimo. E allora potremmo pensare a tutte quelle volte che ci siamo immaginati degli scenari,
2: sì,
1: non reali o comunque poco plausibili, e però abbiamo investito un sacco di energie immaginandoci la conversazione, quella conversazione che tanto sappiamo non avremo mai.
2: Beh, a me capita quasi quotidianamente.
1: Vero?
2: Sì, io parlo molto da solo.
1: Sì?
2: Immaginandomi conversazioni con persone che poi non avrò mai, però mi dico, io me le preparo, quindi se un domani dovessi affrontarle, so come farlo.
1: Questo è, penso, un tratto di voi vergine.
2: Sì, sì,
1: vero?
2: Sì, esatto.
1: Avere tutto sotto controllo.
2: Assolutamente.
1: Anche... sì, no, ti prendo in giro. In realtà, anche a me capita. Ma sai, per esempio, conversazioni, mi immagino dovessi incontrare un mio ex.
2: Ok.
1: Uno, è poco probabile perché sono tutti via.
2: Ok.
1: E due basta, no? Uno. Okay. Però mi immagino tipo una conversazione che abbiamo avuto quando, per esempio, il mio primo fidanzato, sì, mi ha mollata malamente.
2: Ah.
1: Cosa gli avrei detto? Cosa gli direi oggi?
2: Quindi sei ancora rancoroso?
1: No, non è rancoroso, okay, no, perché ci vogliamo bene.
2: Allora,
1: no, quello...
2: allora va bene.
1: Però, oppure, sai, non so, quando vuoi dire la tua su decisioni prese dai tuoi.
2: Sì. Ah, certo!
1: Ti immagini il discorso da fare,
2: certo,
1: a tua mamma o tuo papà per dire la tua, nonostante uno, nessuno te l'abbia mai chiesto? Due, è passato del tempo, è una cosa del passato.
2: Sì, sì, no, chiaro, però tu almeno ce l'hai lì.
1: Almeno
2: poi,
1: ce l'hai lì.
2: Chiaro, poi... confermami se oppure smentiscimi se dico una baggianata.
1: Dai.
2: Ce le immaginiamo, ma 9 volte su 10 non vanno mai come poi ci immaginiamo che debba andare quella conversazione lì.
1: Non lo so, perché poi a me ancora non è capitato di avere di immaginare,
2: sì,
1: conversazioni,
2: vabbè,
1: che poi non sono capitate.
2: Me sì,
1: sì.
2: E non andavano mai come avrei voluto.
1: Vedi.
2: Peccato.

0: questo mi fa sentire che il tempo passa tantissimo. Sono 30 anni dall'uscita del film Il Ciclone.
1: 30?
0: 96.
1: Non è vero, tu menti.
0: Usciva nel 96, quindi quest'anno è il 30° anniversario.
1: Incredibile, come passa il tempo quando ci
0: guarda,
1: si vive.
0: Guarda, sembra ieri.
1: No. Allora, torniamo sul discorso, perché stanno arrivando i primi pensieri, vi state impegnando anche a raccoglierli, metterli in ordine e formularli al meglio nelle vostre frasi. Alle volte non vi supporta la tecnologia.
0: Sì.
1: È il caso di Marti, abbiamo una qualità audio un po' scarna,
0: sì,
1: però proviamo a riassumere anche quello che dice. Stavamo parlando di questa abitudine prettamente umana di immaginare delle conversazioni che tanto probabilmente non avremo mai. Ecco, e lei dice sì, mi è capitato, quando si ripensi a delle conversazioni che hai avuto col tuo capo e che però sul momento vorresti dire, fare, rispondere, ma non puoi, perché comunque o lo sbrani o ti licenziano. Quindi non puoi dire esattamente quello che vuoi. E ad ecco che torni a casa, ci rimugini prima di dormire e ti vengono in mente delle cose che avresti potuto dire eccezionali. E c'è un caso che secondo me conosciamo abbastanza bene tutti quanti, che riguarda la conversazione dopo un litigio, dopo una discussione, sì, dopo un momento un po' di tensione e di rabbia. Sul momento, mentre stai avendo la conversazione reale, non rimani forse un po' paralizzato, un po' confuso, un po' ansioso, un po' non ti esce nulla.
0: Ah, normale, certo.
1: E poi torni a casa e mentre pieghi il bucato o ti fai la doccia, ripensi alla conversazione, ti viene in mente
0: a una serie infinita di cose. Ma certo,
1: come dirlo, quando dirlo,
0: certo,
1: il tempo che scandisce le tue parole. E poi soprattutto la parte migliore qual è, ragazzi?
0: Che vinci sempre.
1: Ma certo, nelle conversazioni immaginarie la metti sempre via tutti quanti.
0: Sì, è vero.
1: Ecco.
0: Ma io poi sono, non so se vale, penso che valga per tutti, adesso qua magari scoprirò una cosa e poi mi aiuterete. Io poi interpreto anche la parte della persona con la quale sto avendo la conversazione immaginaria.
1: Certo, ringraziamo i nostri neuroni specchio.
0: Vero.
1: Assolutamente, ci fanno fare un sacco di danni.
0: Esattamente, esattamente. Ho avuto delle conversazioni tra me e me, che guarda, d'antologia proprio.

0: quando ti viene in mente la risposta perfetta, ma arriva troppo tardi, 3 giorni dopo, rispetto a quando avresti dovuto averla? Sì. Però eri impreparato. Stiamo parlando delle conversazioni immaginarie che probabilmente non avremo mai, o che sicuramente non avremo mai, perché riguardano situazioni passate.
1: Però non sarebbe bello poter andare a riprendere, tipo anche 3 giorni dopo, no? La persona con la quale hai avuto la conversazione, sì. Se sei, devi avere un certo tipo di rapporto, non puoi farlo col capo, ovviamente, no? Visto che abbiamo fatto l'esempio prima. Però se ti capita con un collega, un amico, un conoscente, anche se passano 3 giorni, ti viene in mente la risposta?
0: Trovi
1: prendi
0: modo.
1: Il telefono e di... Senti, comunque, no. Riguardo 3 giorni fa. No,
0: no,
1: è brutto.
0: Dopo è colpa tua, perché sei tu quello che rimugina, sei quello rancoroso, sei quello che fatica a superare le cose, quello che vuole avere il controllo. No, allora, ci dicono di più, così chiudiamo questo momento di psicologia spicciola delle 6:21 del mattino. Ci dicono che in realtà lo facciamo, ma non tanto perché vogliamo cambiare il risultato. Non possiamo.
1: No,
0: è andata così. Ma serve a noi, poverini, miserabili esseri umani, per dare un senso a quello che è successo. Pensateci un po', quando avete le vostre conversazioni immaginarie con qualcuno nella vostra testa, quel momento lì è non ci si parla sopra, non si viene interrotti, siamo noi che decidiamo quando parlo io, quando parla l'altro, cosa dice l'altro in base a quello che pensiamo noi e via dicendo. Quindi si svolge in maniera tutto molto fluido.
1: Sì.
0: Ecco, poi hai a che fare con l'essere umano e siamo quello che siamo.
1: E quindi
0: avanti così, lo facciamo da sempre, continueremo a farlo, risultati scarsissimi, però almeno abbiamo una risposta in più. Secondo me questa è la buona notizia della mattina.
1: Grazie per averci data, perché non ce la
0: meritavo. C'è ancora qualcuno? Dorme? Dormite tutti?
1: Secondo me no, sono abbastanza vigili e perlomeno magari non attenti il giusto, però ci sono, hanno ascoltato.
0: Ma buongiorno.
1: Assimilano.
0: Vero?
1: E questo orario qui, come i bambini, assimili tutto come delle spugne. E poi comunque nel momento del bisogno si ricorderanno di queste tue parole,
0: ecco,
1: le useranno.
0: Ecco, allora la prossima volta che vi cogliete in flagrante a parlare da sole, immaginare conversazioni, pensateci. Il mio fidanzato James Bay.
1: Digli di fare alta, perché questa canzone qua è l'unica che ha fatto.
0: Ma non gli sta andando molto bene. No.

0: questo martedì mattina. Allora, sai che io sono molto attento ai trend dei social.
1: Sì.
0: Trend che di solito non segue nessuno, sono delle boiate pazzesche che incuriosiscono solo me, ma chi se ne frega.
1: Ma rendicele curiose,
0: ma
1: dai.
0: Molto volentieri. Allora, questo personaggio, entriamo nel mondo dello sport ovviamente, perché molto...
2: No,
0: non sport in quanto tale. Tu fidati di me.
1: Va bene, stiamo qui ad ascoltarti, sicuro?
0: Allora, sì, fidati, perché poi porterà un discorso secondo me che può essere interessante.
1: Vai.
0: Allora, c'è un calciatore molto famoso che si è reso abbastanza simpatico ai più sui social perché è molto attivo su Instagram, uh-huh. Quindi è un po' come noi, doom scrolla tantissimo, e i video che sono dedicati a lui, lui li commenta.
1: Ok.
0: Stiamo parlando comunque di un signor calciatore, yes. Si chiama Erling Haaland, che è diventato molto famoso durante i mondiali perché con la sua Norvegia hanno fatto bella figura. Lui comunque è un fenomeno.
1: Il biondone col codino.
0: Bravissimo. Okay. È uno dei giocatori più forti al mondo.
1: Ah,
0: 1,95
1: sì?
0: m per 95 kg di esplosività, di muscoli, un vichingo, no? Caratteristica sua fisica principale è la lunga chioma, oltre il mascellone, le labrone belle importanti, è la lunga chioma, il capello biondissimo, molto lungo, fin dietro le spalle quasi, che è diventato un po' il suo tratto caratteristico. Cos'è successo nel weekend? Che si è rasato.
1: No, devo andare a vedere.
0: Vai a vedere, ha fatto il video con, senza dire niente a nessuno, per diventare virale, ha chiamato alcuni suoi amici stretti, senza dire niente, in FaceTime, loro si sono visti. Questo biondone che ha perso la chioma adesso è rasato.
1: No, ma cosa hai fatto? Ma perché fa questa cosa qui?
0: Ecco, e qua volevo arrivare io.
1: No.
0: Quando ci è capitato, penso che sia capitato a tutti, io ho due episodi simili di miei amici. Vale soprattutto per gli uomini, mi viene da dire, perché anche se una donna ha il capello lungo, poi decide di tagliarselo molto corto, si fa effetto, ma dipende. Mentre l'uomo, io in un caso in particolare aveva il capello molto lungo e il barbozzo, e io lo vedo così oggi, lo vedo domani, ed è rasato senza barba e col capello corto, fa uno strano effetto.
1: Ok.
0: Quindi non so se a voi è mai capitata questa cosa qua, di rimanere sconvolti e scioccati da una vostra conoscenza, un vostro amico che così, preso da un colpo di testa pazzesco, abbia deciso dall'oggi al domani di abbandonare la lunga chioma che loro... cioè, a me due volte, due shock pazzeschi. Guarda che non è evidente.
1: Cambio capelli, cambio vita. Anche qua potremmo fare un cotolettone psicologico, ma non lo faremo.
0: Ti prego, no.
1: No, non lo faremo. Mi fa venire in mente, dopo ne parliamo,
0: sì.
1: Il video dei bambini.
0: E lì volevo arrivare, esatto.
1: Ah.
0: Che vedono i papà.
1: Sì.
0: Per la prima volta senza la barba lunga o col capello e piangono.
1: Poveri,
0: perché non li riconoscono.
1: Sì, perché c'è la voce, ma non c'è il.
0: Esatto.
1: C'è una cosa che non torna.
0: Esatto.

0: ragazzi, sono shock. Queste cose qui sono degli episodi che ti segnano.
1: Shock.
0: First reaction shock.
1: Shock,
0: shock because... se tu sei abituato a vedere un tuo amico con un certo tipo di look e dall'oggi al domani, senza che ti dica nulla, si presenta diametralmente opposto rispetto a come lo avevi salutato il giorno prima, cioè, almeno che tu non sia completamente insensibile, un po' un qualche effetto te lo scatena, no?
1: Te lo scatena anche perché non so se anche gli altri a cui è capitato di vivere lo stesso tipo di shock che hai vissuto tu col tuo amico, sai perché lo sai che hai sempre davanti la stessa persona, ma per fare un cambio radicale di questo tipo tu pensi che ci sia qualcosa che non va. E dunque ti preoccupi, ma perché ti dici, aspetta un attimo, al di là di tutto che non lo riconosco e non sembra lui, ma tutto ok? Che sta succedendo? Non c'è magari anche quello che ti fa vivere male quando il cambiamento è radicale, è drastico in questo modo?
0: Certo, allora nel suo caso, nel caso specifico del mio amico, no. Però poi magari per qualcuno invece un motivo ci potrebbe essere. Arrivano già i vostri primi messaggi che sono già simpatici, comunque va dentro.
1: Sì, Mao scrive, mia mamma ha rischiato l'infarto quando senza dire nulla, decenni fa, sono arrivato a casa ossigenato.
0: Bello, sai che io ho avuto per un periodo il trip della mesh, delle mesh bionde anch'io? Quando
1: davvero?
0: Ero adolescente, sai, alla Malgioglio tipo, sai, il ciuffo un po' mesciato. Però non ho mai avuto il coraggio di farlo.
1: Sì, che era una cosa che andava di moda.
0: Andava tantissimo di moda.
1: Insieme alle punte solo,
0: esatto,
1: ossigenate,
0: esatto,
1: no? I colpi di sole.
0: Esattamente.
1: Poi c'è anche Paquito che scrive: io non so come sia provare questa cosa del cambiamento repentino di aspetto su un amico, ma so come sia, so com'è vedere la reazione degli altri, perché a 22 anni avevo i capelli lunghi e da un giorno all'altro mi sono rasato e le facce sono state bellissime.
0: Esatto, sono come i video appunto di cui parlavamo prima, che ti capitano ogni tanto su Instagram, dove queste persone fanno queste... decidono di tagliarsi barba e capelli e poi si fanno vedere da familiari, ma soprattutto dai bimbi piccoli.
1: Sì, che li hanno sempre visti col barbone, per esempio.
0: Che non li riconoscono più.
1: Comunque sono interessanti anche le reazioni delle compagne.
0: Sì.
1: Perché magari la compagna era fan del barbone o del capello bello sauvage lungo e poi si ritrova suo marito per quello che è. Spogliato?
0: Perché poi sembra.
1: E dice: no, vabbè, ma che è sta roba?
0: Ma hai 15 anni!
1: Vai via!
0: Hai 15 anni, che schifo, vattene!

0: canzone. Io so che ti piace, infatti, dico, perché privarla?
1: No,
0: di
1: privarci.
0: Queste emozioni.
1: E
0: privarci, sì, ma lo faccio per te. Allora.
1: Chi? Chi? Diccelo.
0: Vuoi saperlo?
1: Sì.
0: Anche perché quell'estate lì mi ricordo che questa canzone mi ha sfracassato tutto quello che poteva sfracassarmi. Però era carina, dai, si faceva ascoltare. Uh-huh. Oggi sono, gli anni passano anche per lei, si avvicina agli Anta, 39 anni per Amy McDonald.
1: Brava lei, la vidi a Zurigo proprio in quell'anno lì. Proprio.
0: La vedetti a Zurigo? Ottimo.
1: Sì, in una situazione super super intima. Di solito gli artisti fanno più fatica quando hanno davanti poche persone.
0: Sì.
1: Devono esibire, sì. Sì, perché vedi tutti. Fai in tempo ad accorgerti di tutto.
0: Vero,
1: invece quando hai le grandi masse si perde, ci si confonde e via. Lei quanti anni?
0: 39.
1: Oh, auguri Amy McDonald.
0: Auguri, auguri. Lei che ha questa voce che la riconosci subito, devo dire. Questo timbro molto molto carino. Poi vabbè, il genere quello che è. Non
1: dai,
0: mi fa impazzire.
1: Ma perché devi rovinare
0: No,
1: tu?
0: Però questa canzone si fa ascoltare.
1: Ecco, bene, dai.

0: Allora,
1: pentiti?
0: Sì.
1: Ecco, oh. dici cosa hai scoperto.
0: Ho scoperto, grazie anche alle nostre fatine, che quando ci preparano la scaletta con le efemeride, adesso diciamo delle cose, delle curiosità che magari a qualcuno può interessare, ci lasciano anche un testo con alcune curiosità sull'artista in questione. Mm-hmm. E vedo, ho letto in maniera molto interessata che lei è, oltre vabbè, alla musica, è una super appassionata di automobilismo e colleziona supercar.
1: Ma ecco, quindi l'hai completamente rivalutata, vero? Vorresti andare in giro sulla sua Lambo?
0: Beh, ospite fissa di programmi come Top Gear, non so se qualcuno di voi l'ha già sentito nominare, è un programma fighissimo dove si parla di macchine, eccetera, eccetera. Lei è ospite fissa lì e collaboratrice anche di marchi storici.
1: Tipo?
0: Questo non viene detto, però immagino che, essendo lei comunque britannica, non lo so, magari avrà a che fare con, non so, o Land Rover o le Aston Martin, o comunque per supportare le marche britanniche automobilistiche, le Jaguar per esempio. Però bello, ho visto, andato a cercare delle foto, lei con la sua collezione, pensa che bello, cos'è?
1: Che auto, ma giusto così per capire per quale motivo. Beh, adesso ti sei innamorato.
0: La
1: dici
0: sua collezione vanta allora una Ferrari 458 ecco. Italia, che è spettacolare, una 458 speciale che è rarissima, sempre Ferrari, una 488 GTB, Lamborghini, Aventador, Gallardo, Bugatti Veyron Super Sport, cioè.
1: Vai, metti la musica, mi sono già annoiata.
0: Ma che bello è, pensa.
1: Ti sei innamorata. Guarda che sei veramente orribile.
0: Pensa che bello è avere, cioè, una collezione. Cosa collezioni? Macchine, supercar.
1: A fake it till you make it, vai.
0: Vai, diventa complicato. Però ci posso provare. No, no.

0: cosa vuoi?
1: In diversi nostri amici in ascolto ti scrivono: guarda che probabilmente hai perso il passaggio in cui dichiarava che le sue supercar, quelle di Amy McDonald, sono in scala 1.24 o 1.43. Quindi puoi anche tu collezionare le supercar.
0: Così, ma sai che qualcuna ce l'ho? Franchi. In scala ce l'ho qualcuna. Anche telecomandate, sai, carine.
1: L'oroscopo. Che bello, uno di quei regali che ti fai quando sei adulto, dopo che i tuoi si sono rifiutati per tutta l'infanzia di comprarteli.
0: Esattamente.
1: Ah, che bei momenti.
0: Esattamente.
1: E arrivano bei momenti anche per la Vergine. Iniziamo sempre con loro perché siamo nel mese, nel periodo della Vergine. Quindi organizzare è utile, però oggi sarà altrettanto importante improvvisare. Alcuni dei risultati migliori nascono fuori programma.
0: Non sono d'accordo, mi piace l'improvvisazione nella vita, poi
1: figurarsi.
0: Guarda, adesso oggi decido io, vado su. Leone, vediamo se riesci a starvi dietro. Leone, una sfida apparentemente complessa potrebbe rivelarsi più semplice del previsto. Affrontatela con il sorriso e con fiducia.
1: Allora io torno alla Bilancia.
0: No,
1: le relazioni le relazioni occupano il centro della scena. Un gesto sincero avrà più valore di qualsiasi promessa.
0: Cancro, la sensibilità si trasforma in una preziosa risorsa. Saprete cogliere sfumature che agli altri sfuggono completamente.
1: Scorpione, è il momento di lasciare andare un dubbio che vi accompagna da troppo tempo. La chiarezza arriva quando smettete di inseguirla.
0: Stai ferma con il piede, per favore.
1: Scusa, ti balla il mixer.
0: Stai parlando, tutto il monitor mi viene da vomitare. Le gemelli, un'occasione interessante si presenta quando meno ve lo aspettate. Restate curiosi e pronti ad accogliere nuove prospettive.
1: Sagittario, l'orizzonte sembra chiamarvi verso nuove possibilità. Anche una semplice idea può diventare l'inizio di un'avventura.
0: Toro, credo, oggi avvertite il bisogno di stabilità e conferme. Cercatele nelle persone che vi conoscono davvero e non nelle apparenze.
1: E Capricorno, i vostri sforzi iniziano a dare segnali incoraggianti. Continuate sulla strada intrapresa senza distrarvi.
0: E Ariete, una conversazione potrebbe cambiare il tono della giornata. Ascoltate senza pregiudizi e lasciatevi sorprendere da ciò che emergerà.
1: Acquario, qualcuno potrebbe apprezzare particolarmente il vostro punto di vista. Non sottovalutate il valore della vostra originalità.
0: Molto bene, abbiamo finito anche oggi con i pesci.
1: Incredibile.
0: Oggi siete guidati da una calma rara e preziosa. Approfittatene per ricaricare le energie interiori.
1: Buona fortuna!
0: Vedi che pur essendo partiti così a muzzo, abbiamo finito con i pesci lo stesso.
1: Sai che ci ho pensato mentre leggevo, ho detto salto ai pesci, poi no.

0: tu la canti bene, con le parole giuste, devi cantarla storpiando le parole.
1: Radio Televisione Svizzera.
2: Adesso non nascondere una tua ignoranza dietro un'apparente simpatia.
0: No, perché sai cos'è?
2: No, dici.
0: Esiste quella categoria di canzoni che io definisco canzoni da doccia, tipo questa, che devi cantare urlando, possibilmente, male e storpiando le parole. Perché non, cioè, anche se le sai, devi storpiare.
2: Ho sentito qualcuno in radio fare una roba del genere?
0: Erano gli stessi che chiedono le emoji?
2: No.
0: Ah, ok.
2: No, no, no, lo fanno in doccia, infatti. Cantano male in doccia.
0: Ah, quelli lì.
2: Loro. Oggi al mattino ancora nuvoloso con qualche rovescio, poi rapido passaggio a tempo abbastanza soleggiato e asciutto. E nel pomeriggio barra serata nelle Alpi ancora qualche possibile rovescio isolato. Temperatura massima a basse quote sui 26 gradi. Scendiamo anche in strada perché c'è qualche disagio nella Svizzera italiana. Via Swiss segnala code o forti rallentamenti sulla A2 tra Mendrisio e Lugano Sud, per chi sta viaggiando quindi in direzione nord, e dalla dogana di Brusata di Novazzano verso Genestrerio. Vi ricordiamo anche che la strada della Val Calanca è tuttora chiusa in entrambe le direzioni tra Molina e Arvigo a causa di una frana. E questo è quanto. Chiaramente saremo qui pronti a correggere il tiro qualora dovesse cambiare la situazione del traffico. Nel frattempo, buon viaggio.
0: Adesso le ultime notizie.
1: 3 News.
0: Un'operazione senza precedenti per isolare economicamente l'Iran, lo annunciano gli Stati Uniti, e colpirà anche i paesi che commerciano con Teheran. L'aumento delle rette di USI e SUPSI Swiss Universities torna a esprimere preoccupazione per il disimpegno finanziario della Confederazione. E poi a Pontresina, secondo giorno di processo per le morti provocate dalla frana del Pizzo Cengalo, la procura chiede pene pecuniarie sospese, oggi le ringhe della difesa. Infine, meno restrizioni quest'anno per gli allevamenti con il marchio bio, in conseguenza la siccità, Berna allenta le norme sul foraggio, adesso l'aggiornamento sportivo.
1: Rete 3 Sport.
3: Bene ritrovati, una forte grandinata ha portato alla cancellazione della terza tappa della Vuelta. È rimasto dunque tutto invariato in generale, con Tadej Pogacar in maglia rossa e con un vantaggio di 9 secondi su Van Aert a 18 secondi. L'elvetico Stefan Kung, oggi quarta frazione di montagna di 104 km con partenza e arrivo ad Andorra la Veglia. La prima giornata di Serie A si è conclusa con la vittoria delle due romane. Da prima la Lazio ha vinto 1-0 a Bologna, a seguire la Roma ha rifilato un rotondo 4-0 alla Fiorentina. Infine il tennis, Remy Bertola ha superato il primo turno di qualificazione al tabellone principale degli US Open. Il ticinese ha superato in 2-7 lo spagnolo Mauro Canas, eliminato Kilian Feldbausch, così come Rebecca Masarova nel tabellone femminile. In campo oggi Susan Bandecchi contro l'armena Charayeva e Jerome Kim.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno, freschezze.
5: Alzato, doccia, lavato, vestito, stirato, caffè preparato, sintonizzato.
0: Vai.
2: Attenzione, cosa? Ci scrive CHB.
0: Chris, grande
2: sì,
0: Chris.
2: Sì, fedele ascoltatore, abbiamo, perché abbiamo fatto riferimento ai cialtroni che fanno la canzone Doccialtrona.
0: Sì.
2: In cui abbiamo detto che cantano, tu hai detto, si canta male, si fanno i versi, la premessa importante è non fare le cose sì, credendoci veramente. E lui giustamente ci scrive, alto là,
0: al sudore.
2: Solo uno di loro canta da schifo. E sappiamo tutti chi è.
0: Ah, beh, ma certo, ovviamente.
2: Perché è vero che Griso e Herbie non si devono toccare.
0: No, no, anche perché poi Griso soprattutto, occhio. Occhio.
2: Occhio, perché è un po' permaloso.
0: No, esatto.
2: Un po' permaloso.
0: Però canta da Dio.
2: È vero.
0: Canta
2: è vero,
0: veramente
2: mamma
0: bene.

0: Tutto questo è un vero viaggio nei sentimenti. Tutto questo è Temptation Island.
1: Bravo, Teo!
0: Tiki, ho un video per te. Ma meraviglioso. Oh, Eminem e Rihanna, Love the Way You Lie.
1: Tra l'altro ho letto che a settembre dovrebbe arrivare una puntata ulteriore speciale.
0: Sì, 3 mesi dopo.
1: Ah sì?
0: Raccontano la situazione delle ultime coppie dell'ultima edizione. 3 mesi dopo io sono già lì. Ho già comprato i popcorn da mettere a scoppiettare nel microonde. E poi mi metterò davanti alla televisione.
1: Tra poco giochiamo. Vogliamo dare già qualche No, è troppo presto.
0: No, perché? Non è mai troppo presto. Allora, giocheremo con, vi do un indizio, la prima lettera dell'alfabeto. Qual è? Dipende che alfabeto. Cioè, potrebbe essere alfa. Potremmo fare le domande in cos'è alfa? È greco? Ecco, ho avuto un attimo di defiance. Mi sono un attimo perso via. Con la lettera alfa.
1: Greco?
0: Non è l'alfabeto alfa, gamma, omega. Sì. Che alfabeto è?
1: Sì, greco.
0: Oh, non mi mettere già. Io sono una persona estremamente ansiosa. Sai, quando parlo al microfono devo essere sicuro di non commettere strafaccioni.
1: È tutto giusto.
0: Perfetto.
1: Comunque, giochiamo quindi con la lettera A, 7:20 puntuali, più o meno. Si gioca, segnatevi già il numero di telefono, onde evitare che poi ci diciate, ma io ascolto in streaming, quindi ho ritardo, non riesco mai a prendere la linea. Quando ci stiamo avvicinando alle 7:20, iniziate già a telefonare allo 0848 03 05 03.

0: Buona domenica mattina, amiche e amici.
1: No, dai, ti prego, smettila subito.
0: Erano i Depeche Mode con People Are People sulle frequenze di Rete 3, questa
1: che
0: We
1: fastidio.
0: Are the Champions.
2: Io faccio così la domenica, ma mi hai mai sentito?
1: Sì, no, non fai così, non è vero.
2: No, faccio così.
1: No, non è vero, assolutamente. Ma devi smetterla comunque, perché sei
0: non
1: veramente
0: ti piace.
1: Fastidioso.
2: Ok, va bene.
1: Dai, fammi ancora un qualcosa, vai.
0: No. Allora è arrivato il momento di giocare con noi, amiche e amici. Prendete il vostro cellulare, uscitelo fuori e digitate, componetelo 0848 030503 per giocare ad ABC. Giocheremo con la lettera A di
1: alfabeto.
0: Alfabeto, uh-huh. Perché stavo provando a non dire una parola. Uh-huh. A di alfabeto e basta, cioè 12 risposte, 45 secondi, passo.
1: Ci lanci il prossimo brano?
0: Certo, allora via, però questo è il 2026, LB1 con I Need a Sign su Rete 3, questo è parzialmente scremato. Saluto da Nico e da Tiki con voi questa mattina. Le mani dovete farle andare verso il cielo. La sentite l'energia?
1: Basta!
0: Le sentite
1: Basta!
0: Le emozioni?

0: Abbiamo avuto, beh, vabbè, non dico niente. Pronto?
1: Sentiamo.
2: Pronto? Pronto?
0: Reagiamo così perché esatto, fuori onda abbiamo avuto delle difficoltà nel comunicare prima con voi, perché di solito lo facciamo. Quindi tutto adesso alla minute, cotto e mangiato. Buongiorno cara, chi sei?
2: Sono Elena.
0: Ciao Elena.
1: Come? Ciao.
2: Leo anche.
0: Leo?
2: Sì.
0: Ah, quindi c'hai l'aiutante. Molto bene.
2: Siamo in due.
0: Siete in due, perfetto. Lo facciamo salutare Leo. Leo, vieni qua, fatti sentire un po'.
2: Ciao.
0: Ciao. Ciao. Allora, siamo pronti, giocheremo con la lettera A di alfabeto, per cui Elena, mi raccomando, il passo. L'unica cosa che mi sento di dire è sempre quella, se non ti viene in mente subito, perché è fondamentale, così riusciamo a leggerti più domande possibili e magari riusciamo ad arrivare a 12, ok?
2: Ah. Certo, perfetto.
0: Molto bene, quando sei pronta facci un cenno così e Tiki parte con le domande.
1: Pronti? Con la lettera A, pettinatura.
2: Acconciatura.
1: Insieme al filo per cucire. Hotel, detto anche.
2: Albergo.
1: Nido d'api.
2: Teare.
1: Sollevare.
2: Alzare.
1: Perdita della memoria.
2: Alzheimer.
1: La nazione con Canberra.
2: Pazzo.
1: Mangiare avidamente. Sì.
2: Passo.
1: Si fa battendo le mani.
2: Applaudire.
1: Dire di sì a qualcosa.
2: Accettare.
1: Pieno di gente.
2: Affollato.
1: Stringere col cacciavite.
0: Peccato Elena, Leo, eravate arrivati a 9. Rimasta indietro la nazione con...
1: brava,
0: sarebbe stata la decima. Rimasta indietro la nazione con Canberra, che è l'Australia.
2: Australia.
0: Mangiare avidamente, lo stavi dicendo secondo me, perché
1: sì,
0: avevi
1: perché
0: iniziato a buffarsi.
2: Ecco.
0: E poi stringere col cacciavite, l'avevi detto.
1: C'era. Elena le aveva lì, Elena e Leo le avevano lì le parole, ma questo ci permette di giocare ancora domani, ragazzi.
2: Riproveremo.
1: Dai,
0: ma
1: così.
0: Certo.
2: Tanto... Volentieri, grazie.
0: Oh, molto bene. Ciao Elena, ciao Leo, buona giornata allora.
2: Ciao, carissime.
1: Ciao.
3: Con l'Ener. Abbigliamento tradizionale per la stagione dell'Oktoberfest. Lener.ch. Cosa fai?

0: Hai sempre apprezzato il talento di Rose Villain tu?
1: Beh, allora,
0: e hai sempre badato solo a quello.
1: Ha una capacità di scrittura non indifferente, comunque questo va detto, ma io presto molta attenzione, siccome amo le immagini e i giochi di luce, soprattutto ai video musicali, e lei è molto in gamba nei suoi video, cioè proprio protagonista assoluta. Però detto questo, dopo aver ascoltato Fuori Legge,
0: sì,
1: io direi che andiamo avanti, no?
0: Dobbiamo andare avanti, anche perché non so se avete letto anche voi sul sito rsi.ch/info, c'è stato un bel articoletto approfondito sui nomi e i cognomi in Svizzera. È recente la notizia dei nomi più popolari dati ai neonati, quindi è tornata Sofia, si mantiene bello altro Noah. Questi sono i nomi di nuovo più
1: che comuni. Noia, basta.
0: Va così, ma ancora non sono i più diffusi, lo saranno forse fra 50-60 anni, perché ad oggi in Svizzera i nomi più diffusi, nomi propri, sono per le donne Maria, Anna, Sandra e Ursula.
1: Con la Z?
0: La S, però mi piace pronunciarlo così. E tra gli uomini troviamo Daniel.
1: Ok,
0: c'è il Daniel. Thomas, Peter e Christian.
1: Christian scritto come? Con la K, C-H-R?
0: C-H-R. Per quanto riguarda invece i cognomi, e qui vogliamo arrivare, il più comune a livello svizzero è Müller.
1: Ma pensa.
0: Incredibile, soprattutto nella Svizzera tedesca. Nella Svizzera romancia abbiamo qua, perdonerete la mia accentatura.
1: È Kavietzel?
0: No, Derungs.
1: Derungs
0: nella Svizzera romancia. Nella Svizzera italiana resistono i Bernasconi.
1: Grandissimi.
0: E nella Svizzera romanda il più popolare, il più diffuso è Da Silva,
1: che è un cognome tipico svizzero. Mi verrebbe da dire. Chi non conosce almeno un Da Silva?
0: Sì, si parla di origini portoghesi brasiliane, però ecco, Svizzera romanda, Da Silva è il cognome più diffuso. Quante persone in Svizzera hanno il vostro stesso cognome e dove vivono? Io ho qui il link, sempre del nostro sito rsi.ch, in cui se ne parla e in cui potete giocare e sbizzarrirvi.
1: Che bello!
0: Se lo volete, scrivetemi. Cosa ci devono scrivere?
1: Il loro cognome.
0: Ma no, devono scrivere io.
1: Ah, ok.
0: Facciamo così e poi noi vi giriamo il link.
1: Ok. Vuoi di nuovo metterti a fare questa roba qui, come ieri? A girare roba. Fai qui, stai qui fino.
0: Faccio questo per sempre.
1: Ok, molto bene. L'avete sentita? Quindi io.
0: E avrete il link in risposta automatica.

0: Almost Monday. Eh sì, ci sta, perché è quasi lunedì. Oggi è martedì e che è quasi lunedì alla fine.
1: La dirai peggio, secondo me, in un'altra occasione.
0: Allora,
1: noi
0: domenica
1: torniamo...
0: e martedì sono quasi lunedì, secondo il mio modo di pensare. Però non volevo...
1: Vai, sì, no, tu dovevi hai ragione.
0: Grazie.
1: Ti chiedo scusa.
0: Volevi fare un appunto.
1: È importante farlo. Sto rispondendo, sto inviando i link a tutti voi che siete curiosi di sapere il vostro cognome, quanto sia diffuso in Svizzera e soprattutto dove vivano in Svizzera le altre persone col vostro cognome. Attenzione, c'è un appunto importante da fare.
0: Vai.
1: L'Ufficio Federale di Statistica pubblica i dati solo se in un determinato comune almeno 3 persone hanno lo stesso cognome.
0: Okay.
1: Tre persone che chiaramente non abitano nella stessa economia. Quindi se ci sono, per dire, in un comune 2 Pinco o un solo Pallino, non figurano, e questo chiaramente per rispettare la privacy delle persone, perché capisci che se sono in pochi puoi risalire. Poi per cercare di garantire ancora più privacy, dalla mappa che ottenete quando inserite il vostro cognome vengono esclusi i cognomi che compaiono meno di 10 volte in generale.
0: Okay.
1: Quindi non è che se digitate il vostro cognome non c'è nessuno, siete gli unici soli speciali, come vi ha sempre detto la mamma. Non è assolutamente vero, semplicemente non siete abbastanza da essere rilevanti, e che è ancora peggio.
0: Nel mio caso sarà esattamente così, non credo che esistano altri Saldani in Svizzera.
1: Io coi Riva adesso me la gioco, vado a vedere.
0: Sai quanti Riva ci sono? Cioè, saranno almeno 32.
1: Ma questi sono i Riva di Tesse.
0: Ok.
1: Allora, andiamo avanti così. E questo era importante farlo, questo appunto. Non ditemi poi che non funziona il link.
0: No, hai fatto bene. Hai fatto bene a dirlo.
1: Bene.

0: Vabbè, ma con Avril Lavigne volete proprio farci male noi millennials, eh? Per far proprio capire che il tempo sta passando. 32 anni, questa qua l'ascoltavo quando ero adolescente. Come fare iniziare il martedì mattina malamente?
1: No, perché malamente?
2: Ma perché malamente?
1: È bello invece, scusami, rivivere.
3: Just stop your crying, it's a sign of the time.
1: Esatto.
2: No, il tempo passa, ma io sono convinta, Daisy, che per te stia passando alla grande.
1: Il tempo passa per tutti, lo sai, nessuno indietro lo riporterà, neppure noi, cantava il poeta.
4: Ma
1: Giulio, sì,
2: È Max Pezzali. Vabbè, abbiamo Fabrizio per tornare a parlare al volo dei cognomi e della popolarità. Tra l'altro, sullo stesso link, sullo stesso sito che vi ho inviato, potete cercare anche il vostro nome. Si parla di nomi maschili, nomi femminili e cognomi a livello svizzero. Dunque si può giocare mica male. Fabrizio ci scrive: io sono sicuro al 100% che col mio cognome siamo in 4 in tutta la Svizzera.
1: Ah.
2: E vivono tutti a casa mia.
1: No.
2: Ma è possibile? Adesso non diciamo chiaramente il suo cognome, però dice: sono sicuro al 100%.
1: Beh, vabbè, questo va anche per me, scusa.
2: Dice: è un cognome italiano, dice: già siamo pochissimi in Italia, ma sono sicuro al 100% che in Svizzera non c'è nessun altro con questo cognome. Bello!
1: Beh, questo ti fa flexare parecchio.
2: No? Sì, è l'argomento per far bella figura al prossimo aperitivo in bettola.
1: Esattamente. Vorremmo tutti essere Fabrizio in questo momento.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Saldagna, vai a casa, sei ubriaco.

0: partecipi, carichi, anche incuriositi. Infatti arrivano tanti messaggi allo 0798 738 073 sulla questione dei cognomi, per scoprire quanti siete in tutta la Svizzera grazie a questo, va detto, interessantissimo articolo e notizia e link che tu hai trovato, quindi ti va riconosciuto il merito.
1: Beh sì, sul sito rsi.ch/info sì. In generale trovate anche cose di questo tipo, cose divertenti, si parla anche di società, di costume, dunque non ci sono solo le notizie tristi di cui ai noi dobbiamo rendere conto quotidianamente, ci si può alleggerire, distrarre anche con cose più leggere, fresche come questa. Allora c'è il Mao carino che scrive: io sono proprio contento di vedere che siamo quasi in 70 con il mio cognome in tutta la Svizzera, li voglio tutti al mio compleanno.
0: Ah, potrebbe essere una bella idea.
1: Tutta famiglia alla
0: ma
1: fine,
0: certo.
1: Se si torna proprio tanto indietro, sì, è per forza di cose. Che bello!
0: Aspetta.
1: Oh, cosa c'è?
0: Ah no, no, niente, stavo leggendo un messaggio che non leggo.
1: Va bene, allora vuoi metterci un po' di musica o rimaniamo così?
0: Ma allora io starei anche. Non ti piace la musica di sottofondo? Non va bene?
1: No, va benissimo.
0: Preferisci il pezzo poi?
1: Oh, sì, certo che preferisco.
0: Era il 1900. No, scherzo, scusa.
1: Can you forgive her? Era il
0: 1993.
1: No,
0: 1993!

0: per chiudere anche la conversazione sui nomi, cognomi in Svizzera, la loro diffusione, la loro ubicazione e via dicendo,
1: sì,
0: mi è venuto in mente quando ti presenti per la quarta, quinta volta a una stessa persona.
1: Che brutto, anche a me succede.
0: E l'altro o altra, nelle situazioni in cui hai a che fare con qualcuno di particolarmente gentile, empatico e buono di cuore, non ti dice niente, si ripresenta e basta.
1: Esatto.
0: Gli altri, ma giustamente, ti dicono sì, ci siamo già conosciuti, ci siamo già presentati almeno 2-3 volte. E allora lì tu che fai? Perché ci ho pensato, ho detto, rido, sorrido e chiedo scusa, oppure approfondisco e dico guarda, non prenderla sul personale perché io ho questo problema, non mi ricordo, mi sembra di giustificare una roba e quindi che sia peggio quasi. Come ve la cavate?
1: Io più per la seconda, cioè io perché veramente non è nulla, ovviamente nulla di personale nei confronti della persona in questione della quale non mi ricordo il nome, ma è proprio non mi ricordo.
0: Eh certo,
1: cioè non ce la fa, certo. Ma già quando mi presento e tu mi dici il tuo nome, 20 secondi dopo già non so più come ti chiami. E lì non è. Lì però è forse maleducazione quella, non lo so.
0: No, io penso che sei semplicemente molto distratto in quel momento. Io sono riuscita a presentarmi come Alice, perché la ragazza che si è presentata e ci stavamo presentando a vicenda, si chiamava Alice, io ho ripetuto il suo nome. E mi guarda e dice: ah, anche tu! E io non sapevo,
1: vabbè, ma
0: faccio scusa,
1: è...
0: cosa hai idea?
1: Allora,
0: quindi no... sei per aria, cioè okay. Sono per aria, non è una
1: roba simile, ma a me è successo quando andavo al liceo a scuola, noi andavamo a mangiare il kebab da un tizio vicino a dove andavo io a scuola,
0: uh-huh.
1: E in quel momento lì andavo per la prima volta con questi miei amici che lo avevano scoperto ed erano due Luca, no?
0: Ok.
1: Quindi... siamo entrati. Ah, Luca, portato amico, come si chiama lui? E io per scherzare, Luca! Tre Luca! Mio... Lui è impazzito, no? E io da quel giorno lì, per lui,
0: sei
1: ero Luca.
0: Luca. Certo!
1: Poi ho provato a dirglielo: no, guarda che ti prendiamo in giro. No, Luca, dai, io non ci credo! E quindi sono sempre rimasto Luca per lui. Questa roba mi ha fatto sorridere.
0: Che carino!
1: Vero?
0: Non correggerlo mai, non farlo.
1: Dici?
0: Sì, vai avanti così.
1: Adesso purtroppo ha chiuso Baracca e Burattini, però sarei stato curioso di vedere se fosse andato di nuovo e mi avesse detto: ciao Luca! Con senza cipolla, Luca?
0: Okay. Sassa yogurt.
1: Grande.
0: Io sassa
1: yogurt. Youssef, lo saluto. Un bacione.
0: Ciao Youssef. You made her catch you? I don't know how I let this happen. The girl next door, you know? I don't know what to do. So it wasn't you.

0: Mi sento di condividere il messaggio di Angela.
1: Cosa scrive?
0: Sul problema che accomuna noi, ma anche molte persone all'ascolto, di non ricordarsi il nome delle persone che si conosce per la prima volta, no? Quando ci si presenta. Lei dice: trattasi di selezione naturale iniziale per non immagazzinare informazioni futili. Se la persona nel tempo si rivela interessante e simpatica, il cervello si impegnerà automaticamente a ricordarsi il nome. Se così non fosse, passa oltre e non si intasa.
1: Severa ma giusta.
0: Ma non è bellissima?
1: Ai, cattiva, eh.
0: Adesso quando mi ripresenterò a qualcuno e lui mi dirà o lei mi dirà ci siamo già conosciuti, ma vuol dire che non mi ha lasciato nessun segno.
1: Bravo, eh. Certo. Bravo, bravo. Non ti ricorderai il nome perché riceverai un pugno in faccia.
0: Vero.
1: E amnesia. Istantanea.
0: Una che lascia il segno è Rosy Nervi, che ci ha raggiunto in studio. Buongiorno, Rosy.
1: Buongiorno. Sì, quasi lascio il segno contro il guardrail perché piove così forte.
0: Occhio,
1: c'è un rischio di acquaplaning stamattina veramente importante.
0: Sei scivolata via?
1: Sì, ho fatto tipo un momento che mi è andata l'adrenalina. Ma brutto. Ciò che non ti abbatte ti rende più forte.
0: Ha cambiato le gomme? Sono troppo lisce?
1: No. Io, per sicurezza. Ancora quelle invernali.
0: Ah, vabbè, allora scusami. Voilà, ecco spiegato il motivo.
1: E a proposito di pioggia, sì, sta piovendo, quindi continuerà ancora a piovere per questa mattina, però poi rapido passaggio a tempo abbastanza soleggiato, soprattutto asciutto. In serata nelle Alpi potrebbero tornare ancora dei rovesci, comunque isolati. A basse quote, temperatura massima sui 26 gradi. Dici in strada, Nico.
0: Vado, corro, volo. Perché qualcosa da dire c'è, ovviamente quando piove le strade si riempiono, quindi c'è traffico intenso sulla A2 tra Mendrisio e Bissone in direzione nord, da Ponte Tresa verso Bioggio su più tratti e dalla dogana di Brusata di Novazzano verso Genestrerio. E poi vi ricordiamo ancora che la strada della Valcalanca è tuttora chiusa in entrambe le direzioni tra Molina e Arvigo a causa di una frana. E poi anche un rapido sguardo ai cantieri, perché la galleria del San Gottardo sarà chiusa durante la notte dalle 23 alle 5 del mattino fino al 28 agosto e la Viteggio Cassarate sarà chiusa per lavori dalle 21 alle 5 del mattino ogni notte fino al 29 di settembre. Adesso la parola a Rosy per le ultime notizie.
2: 3 News.
1: Sono le 8 e un minuto, buongiorno. Un'operazione senza precedenti per isolare economicamente l'Iran. Lo annunciano gli Stati Uniti e colpirà anche i paesi che commerciano con Teheran. L'aumento delle rette di USI e SUPSI Swiss Universities torna ad esprimere preoccupazione per il disimpegno finanziario della Confederazione. A Pontresina, secondo giorno di processo per le morti provocate dalla frana del Pizzo Cengalo. La procura chiede pene pecuniarie sospese, oggi le arringhe della difesa.

0: sottovoce gridata, digitata sul web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Ciao, sono Larissa e sto ascoltando questo interessantissimo discorso sul ricordare il nome, la stretta di mano. È molto importante questo discorso perché ha un significato antico, storico. La stretta di mano sin dagli antichi romani era quell'atto che veniva compiuto per capire se la persona veniva in pace o era armato. Infatti si stringeva l'avambraccio con la mano proprio per sentire se lì c'era un coltello e per capire se la persona appunto sarebbe venuta in pace. E poi con l'evoluzione della società la stretta di mano appunto è diventata quella che oggi noi conosciamo. E quando si stringe la mano è questo lo scopo. Il nostro sistema, diciamo, di protezione è più concentrato a valutare la persona non tanto dal nome, perché il nome non ci dice niente, ma dalla stretta di mano, dallo sguardo e da tutte queste sensazioni a pelle che ci portano a capire se quell'altra persona ci può piacere o no. Il nome in effetti non ha nessun significato, ha solo un'etichetta che viene data, ma non ha nessun significato per capire se questa persona viene in pace o no. E questo è il motivo per cui la maggior parte delle persone non se lo ricorda. Quindi state tranquilli, è proprio una reazione psicologica. Grazie e buona giornata. Ciao.

0: per il vocale. Mi stavo facendo però anche un'altra domanda. Perché aiuto. Noi stiamo dando per scontato che le persone abbiano un nome e un cognome.
1: Sì.
0: Poi, come se la vita non fosse già abbastanza difficile, ci sono genitori che scelgono di dare più nomi ai propri figli e magari tenere anche il doppio cognome.
1: Vero, anche
0: triplo
1: questo.
0: Triplo forse non si può più. Triplo ci sarebbe qualcosa che non mi torna, effettivamente.
1: No, vabbè.
0: Ah no, il doppio della mamma, il doppio del papà.
1: È una cosa che succede soprattutto nella penisola iberica, dove sia Portogallo sia Spagna hanno il doppio cognome, mamma e genitore. Quindi quando devi dare il nome intero
0: diventa difficile.
1: Perché devi dare, tuo, se hai più di un nome, tutti i nomi più il cognome del papà e della mamma. No, sono due cognomi. Sono due, sono sempre due cognomi.
0: Ma se la mamma ne ha due? E il papà ne ha due?
1: No, non si usa.
0: Diventa quattro?
1: Sì, no.
0: Vabbè,
1: cosa devi avere un libro al posto?
0: Beata ignoranza, posso anche non saperlo. Però invece una cosa che vorrei sapere, chi fra di voi ha più di un nome di battesimo? Voi vi presentate sempre con lo stesso? Cioè, usate sempre lo stesso? Capisco che nelle situazioni formali bisogna usare il primo nome, su questo non ci piove, ma al di fuori della formalità, nel vostro tempo libero, quando conoscete qualcuno, non so, si usa sempre... Io stavo pensando che se avessi più di un nome mi divertirei, a seconda di come mi sento, di usarne uno piuttosto che l'altro.
1: Beh, ognuno ha le sue proprie forme di divertimento, cioè non
0: mi dai di nuovo il numero di quel dottore, mi dicevi.
1: Sì, ce l'ho qua salvato tra i preferiti, perché so che serve con cadenza regolare.
0: A proposito, i Bon Jovi con Bad Medicine, era il 1900.

Sì, va bene, d'accordo con tutto, ma ricordiamoci, non si può avere la mano stretta e la moglie ubriaca. No, scusa, ho sbagliato, cancella tutto. Era il paese piccolo e la... E la... Boh.

0: Beh, tornando al concetto che da me su nomi e cognomi funziona poi sempre solo un neurone, io ho un doppio cognome e non so mai quale dei due ho dato, è un casino, ogni volta prenoto con un cognome, vado dal medico con un altro.
1: Ma perché?
0: Guardo le signorine che mi guardano tipo: ma ce la puoi fare? Ma che cognome hai? Allora dico sempre: allora provate con no, non mi trovi, allora sono questa. Disgrazia. Pensa a te se dovessi usare anche il secondo e il terzo nome che ho in chiesa. Ciao.
1: Ma scusa, ma perché qualcosa la spinge ad usare i cognomi diversi per prenotazioni? Cosa devi nascondere?
2: Capisci? Adesso ho capito, brava.
1: Io penso sempre, sai, ad iscrizione a siti un po' così, app un po' così, un po' dove devi tenere un, far capire che sei tu senza far capire che sei tu, capisci?
2: Usi un cognome solo per alcune cose, l'altro per altre.
1: Io faccio così, cioè io su Tinder ho un altro nome e cognome, per esempio, esatto. Le mail su cui sono iscritto a certi siti ho un altro nome e cognome. Le basi, cioè ragazzi, adesso lei, la nostra amica, non abbiamo detto il nome, ovviamente si è sbugiardata così in diretta radiofonica, mi dispiace.
2: Sì, se vogliamo anche salutare tua moglie.
1: Chi è?
2: Una che ho visto su Tinder, ha lo suo stesso nome e cognome.
1: Arrivo a casa mi sento.

0: E solo perché hanno nomi che posso associare a qualcuno che già conosco. Ah. Meno male che certi colleghi hanno la targhetta con il nome sul parabrezza. Così continuano ad associare nome e faccia e lo assimilo. Però la vivo male perché sono così gentili e io non ricordo i loro nomi. E mi sembra brutto chiedere come si chiamano dopo un anno. E la cosa assurda è che però i nomi degli animali io li imparo subito. E non li dimentico mai.
1: Quello è allora, questo succede anche a me, perché Mara, come spesso accade con chi ha i cani e va in giro, becchi altra gente col cane e la prima... Oh, che carino, è maschietto o femminuccia, come si chiama? Quindi io mi ricordo il nome del cane e mai del padrone, del proprietario.
0: Esattamente quello che mi è successo un paio di settimane fa. Ricordavo il nome del cane e mi sono ricordata del nome del cane perché il cane puzzava più di quanto normalmente puzzi un cane. Okay. E il cane si chiama Stilton.
1: Oh amore, bellissimo, bellissimo.
0: E dunque me ne sono ricordata facilmente. C'è anche Dario che leggiamo tra pochino, perché questa solleva un'altra questione molto importante.
1: Sempre sui nomi?
0: Sì, sul ricordarli o meno, più che altro.

0: Andiamo avanti con i vostri racconti sui nomi propri, primo, secondo, terzo nome, via dicendo, come li usate, avete una strategia, usate sempre il primo, lo stesso. Nick ci scrive: io ho due nomi ma uso il secondo nome.
1: Ok.
0: Perché mio papà, quando è andato in comune a registrarmi, li ha scambiati. Sarà stata l'emozione.
1: Vedi.
0: E questo ci fa venire in mente un altro caso, quello dei gemelli.

0: Sono magari come si chiama? Omozigoti, monozigoti.
1: Quella roba lì. Sì.
0: Ah, non sono identici.
1: Non addentrarti,
0: ecco,
1: esatto.
0: Quando sono identici e sono bebè e sono identici e i genitori non li sanno riconoscere, erano diventati virali dei video a questo proposito, dove i genitori filmandosi per ridere, poi vai a capire se sia vero o no, però dicono ok, chi è chi? Cioè chi è Matilde e chi è Rosa?
1: Ma
0: tra
1: certo,
0: queste due?
1: Cioè, pensa a quante coppie di gemelli nel mondo al momento della nascita, a cui dai poi il nome. Dai il nome ovviamente a chi vedi lì in quel momento davanti a te, quindi è quello sulla destra si chiama Tot e quello sulla sinistra. Poi ovviamente non rimarranno lì per tutta la vita, questi
0: certo.
1: Vivranno, no? Si
0: sì.
1: Scambieranno e lì poi fai. Come fai a riconoscere? O li vesti già in maniera diversa?
0: Ma se sbaglio. Quando sono lì nudi nella vaschetta e fai il bagnetto.
1: Ma certo, esatto.
0: Cioè devi sempre tenerne uno alla tua destra e uno alla tua sinistra.
1: Gli fai un segno con un indelebile sul braccio.
0: No.
1: Tanto
0: no,
1: poi
0: però,
1: si lava.
0: Vero?
1: Oppure gli fai quei tatuaggi che dopo un po' di tempo si lavano via, quelli che attacchi tipo timbro. Questi li riconosci. Chi è genitore di gemelli, magari all'ascolto.
0: Ditelo finalmente.
1: E
0: ha
1: un trucco. Cos'è successo?
0: Ditelo che effettivamente anche voi avete fatto quel passaggio lì e non sapete più se una dei figli è l'altra, eh? L'ha detta bene?
1: Mamma mia,
0: qualcuno
1: ma
0: mi ha capito.
1: Oh, io ho capito tutto.
0: Io non mi sono capita.

0: messaggio arriva da Dario, scrive: io non ricordo i nomi quando mi presento perché sono talmente concentrato a presentarmi in maniera educata e amichevole che non memorizzo nulla. Poi proseguo sperando che qualcuno dica il nome dell'altro. Vi è mai capitato di dover presentare a qualcuno una persona di cui non vi ricordavate il nome? È il peggio del peggio. Ma qui arrivo io. Ce l'abbiamo un Wikipedia al volo?
1: Aspetta, dove devo andare?
0: Nel banco di PS.
1: No, c'è?
0: Sì,
1: davvero?
0: Guarda giù in basso.
1: Parla, aspetta.
0: Vabbè, comunque ho la risposta, perché anch'io mi sono ritrovata, proprio perché non ricordo mai i nomi, se no in Tikitisi lo trovi, Nico. Non ricordo mai i nomi e quindi ho elaborato questo sistema, vi posso garantire 8 volte su 10 funziona e presenta proprio questo tipo di situazione. È chiaro che bisogna avere con sé un complice. Se siamo pronti, possiamo cominciare. Prego.
2: Oh no! Il momento Tikipedia.
1: Allora, di solito temo, però in questo caso potrebbe aiutarmi questo trucco che tu stai per dire.
0: Sentite un po', prendo me e te, Nico, come esempio.
1: Vai.
0: Io e te siamo fuori insieme.
1: Ok.
0: Mentre siamo fuori, incontriamo una persona che io ricordo di aver conosciuto, ma di cui non ricordo il nome.
1: Perfetto.
0: Mi avvicino, la saluto senza dire il nome.
1: Ciao!
0: Ciao, allora, com'è? Poi la guardo, mettiamo caso che sia una mia amica.
1: Ok,
0: una
1: sì.
0: Un'amica, una che conosco,
1: sì,
0: ma di quello.
1: Sì, certo. Voilà.
0: La guardo, chiacchiero prima un po' con lei, con disinvoltura, poi la guardo e le dico: ah, tra l'altro, lui è Nico, è Nicola.
1: E io mi devo presentare.
0: A questo punto tu allungherai la mano.
1: Ciao, piacere, Nicola.
0: E lei dirà il suo nome.
1: E quindi tu te lo ricordi.
0: Io vi giuro, 8 volte su 10 funziona. Dovete rivolgervi a lei, quindi le state dando importanza in quel momento, e presentate l'altra persona che vi sta accompagnando. Tra l'altro, lui è Nicola.
1: Questa è eccezionale.
0: Ciao.
1: Questa te la devo assolutamente ricordare. Ce
0: provate,
1: la farò?
0: No.
1: È perché lì sei sotto pressione, non sai come reagisci, capito?
0: Ma una volta che diventi master, sai che è l'allenamento che ti rende. Poi la masterizzi la roba alla grande.
1: Sai che la gente ti ascolta comunque, chissà in quanti adesso magari penseranno.
0: Sai che io dimentico sempre questa cosa.
1: Ma ti sei un po' fregata, eh?
0: Basta, mi chiudo in casa.

0: disco degli anni, fine anni 90, era il 1997, ultra.
1: No, ma io, allora, sai che a me piace dar fastidio, no? Quindi io lo faccio per vedere la tua reazione sconfortata, al limite tra lo sconfortato e il nervoso, per questo mio modo di fare. È una roba mia che sto cercando di combattere con scarsissimi risultati.
2: Ma però va tutto bene, Nico. Va veramente tutto bene. Stavamo parlando, abbiamo chiacchierato in questa ultima parte di mattinata insieme, dei vostri nomi, cognomi, di quanto siano diffusi i vostri nomi e cognomi in Svizzera, quindi quanti si chiamano come voi, dove abitano e via dicendo. Abbiamo fatto anche la premessa importante, c'erano delle condizioni base per figurare o meno nell'elenco, quindi se siete un solo pinco nel vostro comune siete già stati esclusi per dall'ufficio, dalla pubblicazione dei dati da parte dell'ufficio federale. Però ecco, sono ancora qui, penso di aver risposto a tutti. In caso ci fosse qualcuno che dopo l'io non ha ricevuto il link al sito, alla notizia sul portale della RSI per cercare i propri dettagli, scrivetemi ora, almeno mi tornate in cima alla lista.
1: Ancora, ma ne è riuscita da questo limbo?
2: No, è solo per dire, perché sono arrivati talmente tanti messaggi che dico, se qualcuno ha scritto, vuole il link e io non ho ancora risposto, che lo scriva adesso, mi torna in cima alla lista delle chat e riesco a rispondere. Detto questo,
1: sì, con calma, vai.
2: Detto questo, io ho sempre, mi ha sempre dato un po' fastidio alle persone che si presentano con tutti i nomi di battesimo che hanno.
1: Ma chi è che lo fa? Io non mi presento mai come Nicola Giovanni, scusami.
2: Maria.
1: No, senza Maria. No, non sono nobile. Sai che Maria dopo il nome...
2: Nicola Giovanni, sei speciale.
1: Questo me l'hanno detto in tanti.
2: Comunque sì, a me è capitato solo una volta, mi ha elencato i suoi tre nomi.
1: Che era Simo?
2: No, non era la Simo.

0: Becky G. Allora, piccolo strafalcione che ho trovato leggendo la Gazzetta dello Sport, perché io queste sono le mie letture, non pensate che abbia letture di un certo spessore, leggo la Gazzetta dello Sport. L'altro giorno, leggendo un articolo interessantissimo su Alessandro Romano, chi è Alessandro Romano? È un giocatore che è stato appena acquistato dal Cagliari, svizzero, lui è nato a Winterthur, giovanissimo, nel 2006, quindi stavano un po' facendo la sua scheda, quando ci sono i nuovi acquisti fanno così. E io leggo sulla Gazzetta dello Sport, quello che dice prima ve lo risparmio. Ale ha l'accento romano, visto che in giallo-rosso, quindi con i colori della Roma, è stato 4 anni, ma ha testa e cultura svizzera. E lo descrive: parla bene 5 lingue: italiano, tedesco, francese, inglese e svizzero. Sulla Gazzetta dello Sport, E scherzosamente in un divertente video col Cagliari ha detto: occhio perché sto imparando anche il sardo. Ora, che un quotidiano illustre come la Gazzetta dello Sport mi cada sull'errore del pensare che in Svizzera si parli lo svizzero, è un po' mi sono cadute le...
1: stai ancora raccogliendo.
0: E mi ha fatto tornare in mente a quante volte è capitato a me, quando andavo soprattutto dai miei parenti in Italia, di sentirmi dire: dimmi qualcosa in svizzero. Allora la Svizzera ha 4 lingue. C'era sto refrain ogni volta.
1: Siamo d'accordo che questa faccenda dello svizzero che non esiste ormai la dovrebbero sapere tutti, perché sono secoli.
0: Uno
1: ci scherza e ci gioca. La si sa.
0: Io esco dai gangheri quando mi fanno questa domanda.
1: Ma fai bene.
0: Cioè,
1: vai,
0: una roba
1: libero.
0: Che mi fa impazzire. Sulla Gazzetta.
1: Non te lo aspetti.
0: Leggevo, ho fatto ai.
1: L'hai segnalato tu che sei un trollone?
0: Vuoi che
1: trollone, ho detto.
0: Vuoi che ti racconti una roba? No, te la racconto a microfono spento.

0: cosa di un tempo, quelli che mi facevano volare via. Allora, vedi che arrivano le reazioni, adesso ci addentriamo, magari purtroppo siamo quasi alla fine, però vai.
1: Buongiorno.
0: Ciao Chris.
1: Allora, sono d'accordo con voi che ormai esiste da secoli tutto il resto, ma purtroppo le persone che ce lo domandano non esistono da secoli. Sono magari ventenni, trentenni o gente senza esperienza di viaggio.
2: Sì.
1: Quindi è una roba che resterà sempre attuale, purtroppo.
2: Ma infatti nessun problema quando qualcuno che ha viaggiato poco perché è molto giovane o perché semplicemente non ne ha avuto la possibilità chiede, perché mi è capitato, figura, a tutti quanti noi, no? Ah, ma in Svizzero, lo svizzerese, eccetera.
0: Sì, esatto.
2: Poi glielo spieghi, quindi in quell'occasione con tutta la calma del mondo, ma sai chi hai davanti, sai con chi hai a che fare. Quando invece, come ci raccontavi tu Nico, capita sulla Gazzetta dello Sport.
0: E io mi immagino che da uno dei quotidiani, forse addirittura il giornale più letto in Italia, anche se a livello sportivo, mi aspetto che il giornalista in questione che scriva l'articolo sappia che in Svizzera lo svizzero non esiste, no? Ecco. Come lingua. Poi è chiaro, c'è chi dice che lo svizzero si intende il tedesco parlato qua. No.
2: No.
0: Perché
2: no.
0: C'è lo svizzero tedesco, c'è lo svizzero come concetto, come lingua ufficialmente.
2: No, non c'è,
0: non esiste.
2: No, non c'è. Bello anche il messaggio di Nicole, scrive: non mi scorderò mai il giorno quando in un convegno scientifico. Quindi non stiamo parlando di Gianni che è
0: fuori
2: a perdere tempo per strada, no? Mi è stato detto con stupore da un ricercatore italiano: Svizzera? Ah, ma parli abbastanza bene l'italiano. Abbastanza bene.
0: Cosa hai detto? A me mi? Hai sbagliato a coniugare un verbo? Che poi tra l'altro adesso questa è la mia divagazione.
2: Vai, libero.
0: Però se dovessimo dire, se dovesse esistere lo svizzero, per me sarebbe il romancio, perché è un mix di tutte e tre le lingue nazionali insieme, no? Non ha senso come mio pensiero, no?
2: Hai perfettamente ragione.
0: Ma è vero.
2: Goditi questo applauso.
0: Grazie. Oh. E che cos'è?
3: Nicola!
0: Prendi in giro.
3: Nicola!

0: Quindi, e non poteva esserci canzone migliore per arrivare quasi in chiusura. Scusa, non so il tuo nome, ma
1: capita. Abbiamo parlato tutta la mattina, è vero? Ma noi lo sapevamo, abbiamo costruito, cioè dacci credito, abbiamo costruito tutta la puntata, certo, di oggi parlando, sapendo che saremmo arrivati a questo punto qua.
0: Esattamente.
1: Adesso, silenzio, che questa è una delle mie canzoni preferite della storia.

0: Questa roba che la musica riesce a farti venire la pelle d'oca se ascolti un determinato brano, quel brano lì che tutti abbiamo, che quando parte ci... è una roba che non mi stancherò mai di esaltare, perché è fighissimo, cioè solo la musica riesce a farti fare queste cose.
1: Ma i profumi, attenzione.
0: Anche i profumi, è vero.
1: Attenzione.
0: Però, poi la combo musica più profumo, ciao.
1: Vabbè, ma che chiusura.
0: Si entra in un'altra dimensione.
1: Bello, vedi, solo coi buoni sentimenti, a differenza di come abbiamo chiuso ieri nella
0: malinconia.
1: Nella tristezza.
0: Esatto,
1: totale.
0: Oggi nelle robe belle.
1: Bravo.
0: Brava tu, torneremo domani a partire dalle 6, tra pochissimo, Rosy da Tiki.
1: E da Nico.
0: Un abbraccio, a domani. Ciao!
1: Ciao, freschezze!

0: Radio Televisione Svizzera.
1: E buongiorno anche da parte mia, sono le 9 del mattino, questa è Rete 3, uno sguardo al tempo previsto per la giornata. È incredibile perché stamattina sembravamo travolti dalle nebbie di Avalon e invece danno miglioramento, qualche rovescio residuo, ma poi in giornata tempo abbastanza soleggiato e asciutto, nel pomeriggio qualche cumulo e verso sera sulle Alpi soprattutto non si esclude qualche rovescio isolato. Le temperature si aggireranno attorno a 26 le massime, in Alta Engadina fino a 18 gradi e lo zero termico sui 3.400 metri. Per quanto riguarda il traffico, intenso, abbiamo visto soprattutto quando piove succede una specie di legge di Murphy per cui tutto deve andare storto, la gente ha delle difficoltà più del solito, vabbè, comunque code, forti rallentamenti vengono ribadite dai colleghi di Via Suisse sulla 2, in particolare tra Mendrisio e Bissone verso nord, dalla dogana del Gaggiolo verso Stabio, e ancora la strada della Val Calanca, come abbiamo ribadito da ieri, è tuttora chiusa in entrambe le direzioni tra Molina e Ervigo a causa di una frana avvenuta. Per quanto riguarda i cantieri, ci ricordano anche che la Galleria del San Gottardo viene chiusa durante la notte dalle 23 alle 5 del mattino fino al 28 di agosto, e anche la Vedeggio Cassarata a Lugano verrà chiusa per lavori dalle 21 alle 5 ogni notte fino al 29 settembre. Se non erro ci dovrebbe essere anche la Mappo Morettina, però non abbiamo segnalazione, ma mi sembra di aver letto che anche qui forse da stasera o da domani, ma datemi conferma. E adesso sono le 9 e un minuto, invece passo la parola a Nico che a questo punto si occupa delle ultime notizie.
2: 3 News.
3: Negli Stati Uniti il segretario al tesoro Scott Bessent ha annunciato il lancio di un'operazione senza precedenti per isolare economicamente il regime iraniano. L'operazione, che qualche giorno fa Donald Trump aveva paragonato addirittura al D-Day, non risparmierà neppure quei paesi che fanno affari con Teheran. E sul piano delle relazioni, il ministro dell'economia dell'Iran ha replicato affermando di avere già pronto un piano sull'arco di 2 anni per neutralizzare le sanzioni, aggiungendo che quest'ultime si riveleranno un'ulteriore sconfitta per Washington. E infine la situazione della Volkswagen è molto più critica del previsto, è il messaggio lanciato dall'amministratore delegato del colosso automobilistico tedesco ai lavoratori dell'azienda in occasione dell'avvio oggi di una serie di decisive assemblee generali nel corso delle quali i vertici dell'azienda illustreranno i loro piani di risanamento con l'obiettivo di convincere l'influente consiglio di fabbrica che insieme alla regione della Bassa Sassonia detiene la metà dei posti nel consiglio di sorveglianza del gruppo.

pezzi firmati dalla grande Loredana Bertè, in questo caso con Too Black, che ha ripreso questo successo del 1980 nel 2004, quindi comunque già un remake di una cosa che è già passata nelle cose, non dico antiche, ma già un po' âgée. Buongiorno a tutti voi, buongiorno, come va? Siete on the road, siete già sul posto di lavoro, siete ancora in vacanza o non lo so cosa state facendo, stirando, approfittando della giornata di pioggia per fare quei lavoracci tipo svuotare gli armadi, non lo so cosa si sta facendo in questo giorno di quasi fine d'agosto. Io ricordo anche quando si era più piccoli, si era in montagna in questa fase in attesa di riprendere la scuola, ogni tanto si scendeva in paese, in città a comprare lo zainetto nuovo, e per me era un incubo tornare a scuola, ma la cosa bella era poter fare il rituale di comprare la cartella nuova, avere tutte le matite perfette, colorate, la penna stilografica, quella bella che poteva essere rosa, avere tutti gli evidenziatori. Ecco, per me era un grande cult quella roba lì, e per me era molto importante poter scegliere e già decidere per tempo l'abito da indossare il primo giorno di scuola. È un trip che avevo soltanto io.

Le lucciole celebrate anche da Martin Garrix con gli U2 in questo 2026. Lucciole che si vedono sempre meno anche nella Svizzera italiana. Ci sono delle zone dove abbiamo ancora il privilegio di averle a disposizione, altre invece non si trovano più, e di nuovo tornando ai ricordi da piccoli, noi li rinchiudevamo ma per poco tempo nei grandi vasoni di marmellata vuoti, e per avere questo effetto alla Winnie the Pooh, questa magia. Che poi le lucciole da vedere così di giorno non è che siano questo insetto magico, sono un po' strane, no? C'hanno questa stecchetta addominale, insomma il retro dell'insetto è un po' così, però poi si illumina e fa questa luce. Cioè, è bellissima, no? Una luce magica. Va bene, lasciamo lì anche le nostre lucciole per salutare chi sta scrivendo. 079 873 8073. Buongiorno Jade, dice: io sono in telelavoro stamattina, ciao cara. Per fortuna, dice, perché ha piovuto fino ad ora, non mi capacito ancora che l'estate stia finendo. Un abbraccio a te, a Berna, quella bellissima, splendida città, la nostra capitale, però anche una bellissima città, bisogna dire. Certo, con la pioggia è meno bella, però su altre città, insomma, meno interessante, devo dire che abiti in un posto magnifico. È vero che la pioggia ingrigisce ancora di più, anche la Svizzera italiana è più strana quando piove, anche se non so voi, ma io stanotte ho dormito in modo divino. Che bello! Senza attorcigliarci dal caldo, tipo Sid dell'era glaciale, che non sai più come metterti sul sasso, no? Non muori dal caldo, era terribile.

Era il 1979, Wonder Mike, Big Bang, Hank, Master G, un pezzo nato grazie alla produttrice e fondatrice delle Sugar Hill Records, Sylvia Robinson, che aveva capito che quel nuovo modo di parlare in rima sopra una base musicale poteva avere un suo discorso da portare avanti. Quindi Sugar Hill Gang, che portano Rapper's Delight, uno dei pezzi più importanti forse della storia della musica per questo segno, no? La musica rap che diventa un successo commerciale internazionale. Non è stato il primo disco rap in assoluto, no, non l'abbiamo detto, è quello che ha portato l'hip hop fuori dal Bronx e dentro le radio, questo forse posso permettermi di dirlo, nelle classifiche, nelle case, diciamo, renderlo popolare, renderlo così alla portata di chi non masticava il rap come altro tipo di discorso. Ecco, tra l'altro la chicca che ho trovato era che questo pezzo Rapper's Delight non fu inciso da un gruppo già famoso, appunto. La leggenda racconta che questa Sylvia Robinson assemblò i Sugar Hill Gang proprio per registrare il disco, e una delle controversie storiche riguarda proprio uno dei personaggi, Big Bang Hank, accusato di aver utilizzato delle rime senza attribuirgliene inizialmente il merito, rime di Grandmaster Caz. Quindi, giusto per fare un excursus un po' curioso, lasciamo i ragazzi del 1979 per arrivare a una ragazza che si è distinta molto negli ultimi anni, è stata anche a Sanremo nel 2021, si chiama Gaia, ex concorrente di Amici, classe 1997, quindi appunto mentre gli altri rappavano lei ancora neanche era nella nostra, nel nostro sistema solare, neanche era nel mondo della luna, come diceva mia nonna. Ascoltiamoci Gaia con la sua Cuore Amaro.

Volevo dirvi che cosa accade anche oggi per quanto mi compete, dunque vi aspetto alle 11:15 per invitarvi a cinema al lago, all'open air di Lugano sul Lido di Lugano. E certo, ieri è stata annullata la proiezione purtroppo, ma ci rifacciamo oggi, me lo auguro, danno così apertura del cielo nel corso della giornata e quindi ci auguriamo di potervi regalare i 6 biglietti a nostra disposizione, open air cinema Lugano alle 11:15. Facciamo il gioco insieme a Laila e con lei a partire dalle 11 faremo una chiacchierata. Ieri abbiamo parlato di running, di passioni, il corpo, la guerra con lo specchio. Oggi vogliamo parlare di vacanze che dovevano essere paradisiache e invece che cosa vi è successo? Mi piacerebbe sentire i vostri racconti, quindi le peggiori vacanze della vostra vita oppure quella volta in cui è andato tutto storto, insomma anche le pensavo paradisiache sono state anche meglio. Dalle 11 con Laila e lei è Lady Gaga, questa Paparazzi.

Buongiorno Ale, che ormai rimpiange la sua bella Calabria, ma è così per tutti. Non ti preoccupare Ale, se vuoi puoi partecipare alla nostra chiacchierata a partire dalle 11. Buongiorno Mario, che stacca per noi la pagina di oggi del suo calendario, 25 agosto. Fatemi tra l'altro fare gli auguri alla splendida Sagna, auguri Lacri, buon compleanno di cuore. 25 agosto, le persone più belle sono quelle che amano le piccole cose, tutte le altre hanno perso il contatto con la vera essenza della vita.

0: mettete un po' là. Lì, brava. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ciao Lai, come stai? Allora, Lai, come stai? Apprezza la mia rima baciata, eh?
1: Yeah. Un po'. Sei, c'è un po' quel mood addosso da giornata grigia, quella classica in cui ti dici: no, ma aspetti, devo uscire dal letto, devo veramente andare sotto la pioggia. Oggi sono un po' in quella dimensione lì, ma gasatissima.
0: Ma se mi ti sei lamentata fino all'altro giorno perché era troppo caldo.
1: Allora sì, però siamo passati dalla, letteralmente dalla padella alla brace in quanto 24 ore.
0: Dalla padella alla piscina, perché stamattina c'erano proprio le situazioni peggiori.
1: Assurdo, assurdo, sì. Però mi ha fatto dire una riflessione.
0: Mi ha fatto molto ridere la tua riflessione, perché è entrata in studio dicendo così:
1: sei una donna mantellina, una donna ombrello.
0: Ecco, i maschi non ci interessano.
1: No, però sì. Siete delle persone mantellino, delle persone ombrello.
0: Bella, bella.
1: Poi ci sono la terza categoria, quelli che invece gli piace andare sotto l'acqua così, senza nulla, puri.
0: Proprio bagnarsi fradici come così, dei pulcini.
1: Però tu sei una donna ombrello, mi pare
0: di
1: capire.
0: Sono una donna ombrello.
1: Io invece sono una donna mantellina. Mi piace questa praticità di cappuccio e via.
0: È vero, invece con l'ombrello devi riuscire a trovare degli equilibri tra borse che trasporti.
1: No, esatto. Poi devi ricordarti di prenderlo, perché poi l'ombrello è un po' malefico, però tu lo appoggi
0: e lo dimentichi.
1: Lo dimentichi. Invece la mantellina è la tua giacca, cioè
0: è
1: non
0: vero.
1: Puoi dimenticarti.
0: Sono temi importanti.
1: Sono temi importantissimi.
0: Adesso la lanciamo nell'etere, così tanto non ci rimbalzerà nessuno, ma noi l'abbiamo comunque per dovere etico lanciato.
1: Fatelo sapere alla nostra zia Roro. Siete delle persone mantelline o delle persone ombrello?
0: Con chissà quali altre connotazioni.

0: No, ma la pioggia ti carica, Laila. Devo dire che ti vedo carica. Allora fammi la frase prototipo della donna mantellina, come mi ha appena fatto, perché lei mi ha fatto una sfilata, cioè molto proud, molto fiera del suo essere donna mantellina.
1: È che la questione della mantellina è proprio la praticità. Cioè, quando vedi le persone con l'ombrello, tra l'altro diciamocelo, facciamo un momento di onestà. Quanti di voi hanno veramente già fatto l'acquisto dell'ombrello, quello un po', l'ombrello quello d'autunno vero, quello che poi sai che ci investi un po' di soldini e lo terrai lì, che sarà il tuo fedele compagno di sventure autunnali.
0: L'hai definito heavy duty.
1: Heavy duty, quello che proprio lo sai che lo tiri fuori perché quando arrivano giù la pioggia, la famosa pioggia a catinelle.
0: Sì.
1: Perché io l'ho visti alcuni, no,
0: la
1: arrivando.
0: Persa, sì.
1: Alcuni colleghi con l'ombrello, il classico ombrello d'automobile, quello un po' sfortunello sotto il sedile, che è stato anche magari calpestato dai figli, che quando lo tiri fuori ti rendi conto che non sta aperto. Il pomello
0: che, scusa,
1: sotto...
0: più che calpestato dai figli è quando fai avanti e indietro con il sedile e si
1: anche
0: infila nell'ingranaggio, quello è un tema.
1: Distrutto, quindi tutto un po' shrenco su un lato. Tu lo apri e poi lo vedi, no? Diventa una questione di priorità. Cosa copro? La borsa col computer? La borsa del pranzo? La borsa dove dentro?
0: I capelli.
1: Come funziona? Cosa devo proteggere? Cos'è più importante? Invece quando sei una donna mantellina, tu di queste cose non te ne devi preoccupare. Perché tu prendi, esci, passeggi in velocità e non devi fare gare di equilibrio.
0: Ma scusa, ma le borse dove le metti? Sotto la mantellina?
1: Allora, hai due opzioni. O te le metti sotto la mantellina, quindi borsa sopra, oppure prendi una borsa che sai che resiste all'impatto con la pioggia, cioè capito? Il livello superiore della donna mantellina.
0: Ok, quindi mi stai dando della non evoluta, questo è il
1: messaggio
0: trasversale.
1: È un po' come con i Pokémon, cioè ci sono Pokémon diversi, no? Cioè,
0: di evoluzione.
1: Esatto, e ognuno c'ha la sua evoluzione. L'evoluzione della persona ombrello
0: va
1: è quella con l'ombrello
0: vado
1: gigante.
0: Vado a casa, ciao, ci vediamo dopo.

Yesra Collective, pezzo che mescola il jazz, l'afrobeat, il rap in modo molto naturale, uscito in questo mese di maggio 2026, realizzata con Passalieu. Lui è un rapper, l'abbiamo sentito, britannico gambiano, quindi è un po' questo fermission, questo miscuglio di lingue franco anglofone, quindi non male ascoltarlo, ha un suo fascino già solo per la sua pronuncia. Un pezzo di pochi minuti ma pieno di energia, l'ho trovato un bel concentrato, uno smoothie per queste mattinate uggiose. Quindi quintetto jazz londinese, gli Yesra Collective, una serie di personaggi interessanti sulla scena jazz britannica, e con questa bella collaborazione Only Love, che Only Love, soltanto l'amore, non è però così romantica la ballad, è un inno positivo e combattivo. Passalieu dice, con il suo rap dice, bisogna passare dei messaggi forti tra musica, ritmi e semplicemente delle parole che devono arrivarti dritti. Only Love, ce la teniamo lì. Saluto Isa che è sempre presente. Isa, buongiorno cara. E lei dice, ragazzi, dopo mesi di siccità, sentire la sensazione dell'acqua, del freddo, mettere un giacchetto, una felpa con il cappuccio, ma se devo scegliere per forza tra mantellina e ombrello. Cioè, sentiamo la tua reticenza nell'affrontare il tema, ma grazie per aver fatto lo sforzo. Dice, se devo scegliere tra ombrello e mantellina, mantellina tutta la vita. Adesso abbiamo capito che quelli come me che manco l'ombrello non sono degli evoluti come i Pokémon, per cui bene, brava Isa, non avevo dubbi che una donna intelligente come te usasse e scegliesse la mantellina. Ivan, buongiorno, dice, io ho due tutoni per la pioggia da moto, se sei un motociclista grande tema, a parte che in moto con l'ombrella non la vedo bene, però potremmo provarci. Entrambi bucati i tutoni nello stesso punto, il cavallo. No! Se c'è il cavallo basso, poi allarghi le gambe, rischi che si strappa tutto, è un incubo. Vabbè, così è arieggiata, no? Va bene. Ha entrambi bucati nello stesso punto, il cavallo e un due pezzi che fa acqua da tutte le parti. No, Ivan, ma quando passeggio con il cane faccio la combo mantellina e ombrello, marcio tra parentesi, perché comunque detesto i cappucci delle mantelline che ti vanno davanti agli occhi, e il risultato, pur sempre coperto, arrivo a casa completamente slozzo. Mi piace prendere l'acqua. Molto bene, guarda, è un discorso riassuntivo di tutta una situazione esistenziale che tu hai veramente descritto con meticolosità e direi chiaro. Cioè, la vita è così, anche se c'hai il tutone si buca, anche se c'hai l'ombrello ti bagni, e anche se hai la mantellina col cappuccio non ci vedi quando devi indossarla. Cioè, qualcosa che non va ci deve

0: adesso l'uso delle mantelline bucate di un grande Ivan che ci ha deliziato quel suo racconto. Abbiamo anche Gianluca da salutare e lui dice: beh, io ombrello no, mantellina no, in autunno inverno vado giacca, cappuccio, ma adesso esco così. PS, no, al cagnolino metto la mantellina, al cagnolino, ma tu te ne freghi. Perfetto. E buongiorno anche alla suocera in ascolto. Buongiorno a Luca, che cosa mi dici?
1: Buongiorno.
0: Ah no, no, no, non era, era solo un buongiorno. Buongiorno in ascolto. In ascolto ma silente, perché sei silente? Non mi dici perché sei silente? Oh, va bene, non me lo dice. Ma Jade mi ha fatto ridere perché dice: Rosy, io vittima del marketing su Instagram al 100%, siamo in due, Jade, è una rovina. E l'anno scorso al Black Friday ho comprato questo, mi manda un link da morire dal ridere. Mantellina, scusa, posso dire? Beh, no, sembra un po' Audrey Hepburn, svasata, molto Rob Manteau, molto carina, dai. Ecco, io non so, magari non la metterei subito, però devo dire carina, con una serie di decorazioni delle ciliegie che si aggrappano sui vari punti della mantellina, molto carina. Color black, un black coat, sì, brava, brava. Vittima vuol dire che è una schifezza quando ti è arrivata a casa, no? Non era funzionale, non era una mantellina antipioggia, che cos'era? Io uso nelle mezze stagioni perché tiene caldo ma non troppo, 10-20 gradi ideale, però è top ovviamente, non pioggia torrenziale, quindi comunque non è che proprio hai preso una ciofecata, no? Mm-hmm.

Sempre Giada mi fa un appunto, fa sì, ok, bene che hai commentato la mantellina Rosy, tra l'altro una marca molto divertente, Rain Sisters, le sorelle della pioggia, già è carino. E guardo, effettivamente c'è scritto 330 franchi e dice no, perché non so se hai visto il prezzo, io non l'avevo verificato, resto vittima perché mi è costato una fortuna. Però dico scusa, mi hai scritto che l'hai preso al Black Friday, fa sì, metti che se vi è andata bene l'ho pagato 250 stutz.

0: di te.
1: E con gli Zero Saluto arriviamo alle 10 di questa mattina. 079 873 80 73, se volete mandare un messaggio siete i benvenuti naturalmente. Buongiorno a tutti quanti.
2: Radio Televisione.
1: Sono le 9:59, 45 secondi, sono Rosy Nervi. Questa settimana in vostra compagnia fino alle 12, uno sguardo al tempo che sta effettivamente cambiando come annunciato da Meteo Svizzera, quindi inizialmente era nuvoloso ma adesso sta cercando di farsi capolino il sole, quindi me lo conferma Nico che ha visto fuori.
3: Sì sì, è arrivato.
1: Cioè, temperatura
3: com'è? C'è un bel cielo azzurro, è ancora un po' frescolino, però il cielo si sta rapidamente azzurrendo,
1: rasserenando.
3: È
1: se
3: più
1: oggi
3: bello.
1: Seren non è, domani seren sarà, se non sarà seren si rasserenerà. Di avere sempre i pensieri positivi,
3: esatto.
1: Quindi stasera grigliamo,
3: beh, perché no, chi ce lo vieta,
1: con quella dose industriale di zanzare spietate che mangiano anche quelli che di solito non vengono beccati.
3: Ma sai che io quest'estate punto di zanzare forse
1: ma
3: due
1: veramente?
3: In tutta l'estate, sì,
1: cioè, ho delle zanzare affamate, a me non mi hai mai beccato, quest'anno si sono
3: zero.
1: Anche rassegnate
3: pochissimi,
1: davvero,
3: sì sì.
1: Allora bisogna capire qual è il segreto.
3: Senti. Avrò il sangue cattivo, non lo so.
1: Io. Vabbè, non è vero. Senti, Nico, tocca a te.
3: Sì.
1: Sono le 10 adesso e un minuto. Ti lascio la parola già per le ultime notizie.
2: 3 news.
3: Sul piano delle reazioni, il ministro dell'economia dell'Iran ha replicato affermando di aver già pronto un piano sull'arco di 2 anni per neutralizzare le sanzioni che Washington intende imporre, aggiungendo che quest'ultima si riveleranno un'ulteriore sconfitta per gli Stati Uniti. E poi ancora Pontresina, secondo giorno di processo oggi per la morte degli 8 escursionisti travolti il 23 agosto del 2017 dalla frana del Pizzo Cengalo. E infine la Svizzera potrà ritirare la nazionalità ad un proprio cittadino anche con il rischio che resti apolide, dunque senza la cittadinanza di alcuno Stato. Il Tribunale Amministrativo Federale ha confermato il provvedimento nei confronti di un sostenitore dell'organizzazione terroristica dell'ISIS, una vicenda particolare per più ragioni.
1: A tra un'ora.
3: Sono qua.

0: Ecco, qui succede quello che Nico tu hai descritto un'oretta fa, un'ora e mezza, che alcuni brani ti fanno proprio vibrare l'anima senza che tu lo scelga, che ti riportano proprio in quel preciso momento storico della tua vita, non che tu abbia scelto, non per forza positivo.
1: No, esatto, esatto. Però così, brani che associa a ricordi istantanei.
0: Istantanei, ma visto che il brano ti ha riportato qui, allora approfitto per farti questa domanda. Tu sei un uomo ombrello? Che detta così, sei un uomo ombrello o sei un uomo mantellina?
1: Ma allora, io la mantellina la indosso solo ai concerti, cioè se devo andare a un concerto all'aperto o comunque a un evento all'aperto dove danno purtroppo pioggia, ti attrezzi e porti la mantellina, perché con l'ombrello è scomodo.
0: Poi rompi le balle a quello dietro, non va bene.
1: Fastidio, no? Esatto. Però tendenzialmente ombrello tutta la vita.
0: Ombrello tutta la vita.
1: Io ho in macchina almeno 5 o 6 ombrelli diversi. Tutti, 4 sono rotti, ovviamente.
0: Ovviamente.
1: Però non è che cosa fai, li butti? No,
0: no,
1: li tengo lì ogni volta.
0: Corso.
1: Esatto. Potrei aprire una bancarella di ombrelli.
0: Di ombrelli rotti che non dimentichi mai qua in studio, no?
1: No, devo dire che quello mi capita poco. È successo. Allora, mi capita di dimenticarlo quando arrivo che piove e vai via che non piove più, tipo come potrebbe essere questa mattina il caso, effettivamente, che sono arrivato con l'ombrello, spero di ricordarmelo.
0: Per quello è un tema, no?
1: Quello
0: invece
1: è un
0: Laila
1: tema.
0: Diceva con la mantellina te la porti via comunque perché ce l'avevi.
1: Quello è vero, quello sulla mantellina c'è meno rischio di dimenticarsela in giro, su questo sono d'accordo.
0: Ecco.
1: Però non lo so, la mantellina non lo so, mi convince. Sai che sono molto attento allo stile, devo essere vestito bene, la mantellina...
0: Hai soddisfazione, detto tra noi.
1: Grazie, no. Però la mantellina non mi sa di elegante.
0: Sono d'accordo.
1: Su di me, poi per carità, cioè ci mancherebbe.
0: Grazie per questo commento.
1: Rosy, guarda, io
0: tecnico,
1: quando vuoi, sai che
0: guarda.
1: In memoria dei vecchi tempi, sembra passata una vita, invece era 2 o 3 mesi fa che facevamo queste cose qua, pazzesco.
0: Che ci incrociavamo le dita.
1: Così. Sempre volentieri.
0: Grazie, Nico, a dopo.
1: Ma figurati.

Sì, è la stessa fine che ho fatto questa mattina non avendo visto la pozzanghera puntando dritto verso la porta dell'azienda. Sono finita dentro con la mia scarpa. Per fortuna questa mattina avevo degli stivaletti, come mi chiamavano all'elementare, dei cuturni. Saluto gli amici che mi chiamavano cuturni. Avevo degli stivaletti già gialli all'elementare, questa volta sono un po' più cuoricinosi, ma quando piove così preferisco metterli, sennò mi parte la voce. E allora, per fortuna, anche se sono finita nella pozzanghera, mi sono tutelata. Invece sono rifinita ieri nella mia biblioteca di casa su un libro che volevo condividere con voi, anche perché l'autrice è un'autrice donna, una raccolta che lei ha realizzato nella metà degli anni 70, pubblicata da Bompiani, composta da 17 racconti brevi, quindi te la fai fuori proprio come ridere, se non hai neanche voglia puoi aprire a caso e leggi il racconto. Il titolo di questo libro è già una provocazione. Allora, lei è Patricia Highsmith e intitola questo catalogo nero dell'umanità Piccoli racconti di misoginia. Io l'avevo scoperto grazie ai consigli di lettura dell'amico Monnezza, che ascoltate la sera su Rete 3. Ecco, il grande Monni mi aveva detto: guarda, prova a leggere questo libro, devo dire che mi ha molto divertito. Poi ogni tanto rispondo e dice: no, ma guarda che c'era questo libro della Highsmith che mi ero dimenticata di avere. Mette in scena uomini, donne intrappolati in rapporti di potere, desiderio, gelosia, rancore e crudeltà, e lo fa con un umorismo, ma non nero, proprio nerissimo, tipo il cielo di stamattina, e ogni racconto presenta una categoria femminile diversa, tipo la moglie, l'amante, la donna emancipata, la zitella, la donna bella, quella intelligente, e mostra cosa può succedere quando queste donne vengono guardate attraverso lo sguardo deformante e misogino, appunto, di uomini che vivono in questa società. La cosa inquietante è che la Highsmith non ti dice quasi mai cosa devi pensare tu, ti lascia dentro la tua situazione, spesso assurda, grottesca, quello che vuoi, e tu puoi arrivare o a ridere, inizialmente puoi ridere, poi dopo ti senti anche un po' a disagio per aver riso, ed è un meccanismo davvero geniale. Ricordiamo che è uscito negli anni 70. Dice: vabbè, vediamo che cosa succede se prendiamo questa idea sulle donne e la portiamo fino alle sue estreme conseguenze. Allora io vi accompagno dentro a una di queste letture, se vi va, tra un disco. Racconti di misoginia di Patricia Highsmith.

Do il buongiorno anche a Sheila. Certo che ti posso mettere in contatto con un'altra ascoltatrice, assolutamente sì. Nel frattempo vi ho indicato questo libro, Racconti di misoginia, scritto da una donna. Questo era l'interessante, che attraverso il suo humor molto nero fa riflettere sulle varie condizioni delle donne, soprattutto sulle etichette che ancora oggi ci becchiamo, anche se il libro è degli anni 70. Allora, per esempio, a pagina 81 si parla, ci sono questi mini racconti, no? Questo si intitola La suocera silenziosa. Questa suocera, Etna, conosce tutte le storielle sulle suocere e non ha nessuna intenzione di diventare il bersaglio di battute trite e ritrite, né di cadere nelle trappole di cui è tanto abbondantemente cosparso il suo sentiero. Prima di tutto vive con sua figlia e suo genero, quindi deve stare doppiamente attenta e non si sognerebbe mai di criticarli. I due ragazzi potrebbero tornare a casa ubriachi, fradici, Etna non farebbe alcun commento, potrebbero fumare erba, in realtà lo fanno qualche volta, potrebbero litigare, spaccarsi la testa, spaccarsi in testa tutte le stoviglie. Etna non aprirebbe bocca, ne ha così sentite di storie di suocere invadenti, ha deciso di tenere sempre la bocca chiusa. In effetti la cosa più strana di Etna è proprio il suo silenzio. Dice sì, grazie, alla seconda tazza di caffè, buonanotte, dormite bene, ma niente di più. Un'altra cosa notevole di Etna è la sua parsimonia. Non sospetta nemmeno lontanamente che dia tanto sui nervi a Laura e Brian, perché anche loro cercano di prendere le cose per il verso giusto, di essere gentile, e non si sognerebbero mai di dirle che la sua parsimonia li irrita terribilmente, e intanto risparmiare è ovviamente un gran piacere per lei. Esibisce un'enorme palla di spago recuperato con lo stesso orgoglio con cui altre suocere esibirebbero una trapunta fatta con le loro mani. Mette ogni pezzetto di buccia d'arancia in un sacchetto di plastica destinato al mucchio di rifiuti organici. Costerebbe a Laura e Brian almeno $300 al mese sistemare Etna in un appartamentino tutto suo. Etna ha un po' di soldi con i quali contribuisce all'andamento della casa, ma se vivesse sola, Laura e Brian sarebbero costretti a spendere per lei molto di più di quanto spendono ora. E così, lei ha 57 anni, è magra, coi capelli corti, ricciuti, sale e pepe, e a causa della sua abitudine di affannarsi sempre in giro per la casa a passo e portamento curvi, non sta mai in ozio, di rado la si vede seduta, e poi insomma fa tutto un racconto di quello che combina, ma sono poche pagine, finché alla fine succede che Brian e Laura, che si erano rannicchiati nel letto, saltano su immediatamente per andare a... Sì, anch'io vi sento in cuffia, vi ringrazio. Aspetta, mi stanno parlando mentre sto parlando in diretta. Bellissimo. Ecco. Allora, Brian e Laura, alla fine, che si erano rannicchiati nel letto, a un certo punto sussultano perché succede un disastro, perché succede che la mamma, nei suoi atti di parsimonia, a un certo punto precipita e cade dalla soffitta e muore sul pavimento davanti a loro. Cioè, uno dice: ma qual è il messaggio? Il messaggio lo trovi nelle pagine che vi ho saltato, vanno lette, sono 6 pagine in realtà. Partendo da una storia si arriva a una conclusione estrema, ma così noir, e uno dice: no, ma non posso neanche ridere di questa storia. Ma invece ti fa riflettere, soprattutto perché è stata scritta da una donna.

0: Perché piangeva in continuazione, aveva bisogno dell'attenzione incondizionata della sua mamma? Perché si era rotto un braccio? Strano, soprattutto perché Katie non era certo un tipo sportivo. E via andare, finché poi ti porta dentro in un racconto, tu vai in un climax, ti danno delle descrizioni, segui, e poi alla fine, pam, ti arriva una portata in faccia. Questo era il concetto. E Lau, ti mando assolutamente gli estremi, cara.
1: Aspetta. Legata tardi e non ho captato dove la trovo la storia della suocera. Mi puoi dare qualche info? Grazie.
0: Te la mando, Patricia Highsmith, Piccoli racconti di misoginia, un libro davvero avanti come altri che mi hanno colpito nella mia vita, sempre scritto da donne, come una grande scrittrice che ha dato voce alle donne celebrate nella letteratura. E dice: sì, bello, Petrarca, chi fai figo a cantare di Laura, bello, che usi Beatrice Dante Alighieri per farla da tramite al tuo paradiso. Ma voi lo sapete che cosa hanno pensato veramente in quel momento Beatrice o Laura? Laura che moriva di peste, anche quello è un gran bel libro. Beh, se volete possiamo consigliare un sacco di libri, anche perché in questo periodo i miei amici che continuano a scrivere mi dicono: ah, presentami il libro. Io lo farei con grande piacere, io sono un'avida lettrice e volentieri condivido. E tra l'altro, tra le cose che ho letto, c'erano delle curiosità molto divertenti. Insomma, leggendo Focus, avete presente quando si dice che anche le cose più piccole possono cambiare il mondo? Su Focus ho trovato che anche le cose meno nobili hanno cambiato il mondo. Parliamo di 540 milioni di anni fa, facciamo dunque un salto indietro. Sulla Terra la vita era ancora piuttosto semplice, pare, piccoli organismi, poche cellule, ecco, poca fantasia. E poi improvvisamente arriva quella che gli scienziati hanno chiamato l'esplosione del Cambriano, e la vita comincia letteralmente a sbocciare, la comparsa di tante nuove specie e organismi sempre più complessi, zup zup zup. Fino a lì si pensava che il merito fosse dell'ossigeno, dell'ozono, dei cambiamenti climatici, no? E invece una nuova teoria aggiunge un ingrediente decisamente meno poetico, ma ve ne parlo tra un attimo.

Santa Maria con Tornado. Si stava parlando delle origini della vita 540 milioni di anni fa, quindi gli studiosi hanno analizzato che cosa ha creato la vita che è cominciata a sbocciare, la comparsa di nuove specie, organismi, insomma dai monocellulari a tante nuove specie che hanno popolato la Terra. E secondo gli studiosi, con la comparsa di animali dotati di un apparato digerente più evoluto, negli oceani avrebbe cominciato a circolare una quantità sempre maggiore di materia organica, di pupù. In pratica, più gli animali mangiavano, più facevano quello che tutti facciamo dopo aver mangiato o poco dopo, e quella pupù lì, ricca di nutrienti, finiva per fertilizzare l'ambiente marino: carbonio, ferro, azoto, fosforo, una specie di concimone naturale gigantesco che avrebbe reso gli oceani sempre più favorevoli allo sviluppo di nuove forme di vita. Gli scienziati hanno persino studiato delle feci fossilizzate, hanno scoperto che man mano che gli organismi diventavano più complessi, anche le loro produzioni aumentavano di dimensione e diventavano più ricche di nutrienti. Insomma, potremmo riassumere l'articolo di Focus così, appena uscito: un piccolo bisogno intestinale per un animale, un gigantesco passo avanti per l'umanità.

0: Come David Bowie aveva mille personalità, anche Mick Jagger potremmo vederlo in tante sfumature di Mick Jagger, tra cui in un Mr. Charm, loro singolo 2026 che rilancia il 25esimo album in carriera, uscito in luglio di questo 2026. Beh, Mick Jagger, personaggio anche un po' Mr. Charm, dicevo, interpreta questo personaggio, una lunga vita sentimentale quella di Jagger o Jagger, con figli, con 5 donne diverse, la sua, anche io ne conosco uno così, un grande. Così gli artisti hanno queste sfumature, 5 donne. La sua vita sentimentale è stata quasi una seconda carriera, se possiamo dirlo. Le donne più importanti, vabbè, me ne vengono almeno in mente due: Bianca Jagger, Perez Mora Macias, che lui sposò. Bianca venne sposata nel 71, donna iconica, look pazzesco, ripresa dalla moglie di Bezos, che ha omaggiato il suo look di Bianca Jagger. Una relazione nata intensissima, finita nel 78. Prima di lei Marsha Hunt, attrice, cantante americana. Nel 70 hanno avuto una figlia, Caris, e anche Bianca ha dato alla luce Jade. Poi è arrivata Jerry Hall, supermodella americana, e con lei ha avuto 4 figli. Altra vita di coppia travagliatissima, finita su tutti i giornali del mondo. Jerry Hall, personaggione, e con lei ha avuto Elizabeth, James, Georgia May e Gabriel. Sono stati insieme per circa 23 anni, tra but e sgarbut, come direbbe sempre mia nonna. Nel 90 hanno celebrato anche un matrimonio a Bali, perché è vero, prima litigavano, dice basta, è finita, no, ci risposiamo, però quel matrimonio lì non è mai risultato legalmente valido. Dopo Jerry Hall, dopo o durante, insomma, durante piuttosto, c'era Luciana Jimenez, una modella brasiliana. Nel 99 ha dato a Mick Jagger Lucas, quindi un altro erede, e poi la stilista e compagna dal 2001 fino alla sua morte nel 2014, Lauren Scott. E la relazione è stata molto importante nella vita di Mick Jagger, anche lei, eh. E poi è arrivata Melanie Emmerich, ex ballerina dell'American Ballet Theatre, l'ha incontrata Jagger nel 2014. Nel 2016 hanno avuto Devereaux, l'ottavo figlio di Mick Jagger, si sono fidanzati ufficialmente e da lì non si sono mai sposati, ma starebbero ancora insieme. Ed è un dato davvero impressionante: Jagger è diventato papà per la prima volta nel 70 e per l'ultima volta nel 2016. Adesso mi sembra che ha 82 anni. Fate due calcoli, ci sono 46 anni di distanza tra il primo figlio avuto nel 70 e l'ultimo figlio nato nel 2016. Altro che Mr. Charm!
1: Saltato dal vicino,

Lei Sabrina Carpenter con Taste. Noi vogliamo così provare a rigustare come le mucche quando rimuginano, rimasticano l'erba. Noi vogliamo risentire il gusto di alcune vacanze che abbiamo vissuto. Adesso siamo a fine mese di agosto, per alcuni già all'inizio della nuova stagione lavorativa, altri tornano a scuola, altri ci sono già a scuola, soprattutto alcuni cantoni della Svizzera tedesca, e noi in Ticino insomma non è che abbiamo tanti giorni ancora. Conto la rovescia iniziata, si torna a scuola, le vacanze invece diventano un ricordo, magari alcune che sono andate estremamente male in quel momento in cui le hai vissute male. Non stavi bene, evidentemente, ma dopo, ricordandole, ti ci ridi sopra, no? Come Patricia Highsmith prima ci ha consigliato, no? Dici, ma sì, ci sono delle situazioni molto noir nella vita, anche molto tristi, ma perché non trasformare il punto di vista e ghignarci un po' sopra? E allora vi chiediamo dalle 11 di raccontarci delle vacanze che dovevano essere per voi paradisiache e invece, che ne so, è successo di tutto, i cataclismi, il viaggio romantico trasformato in un in una separazione, l'hotel da sogno che sembrava un ospedale o una vecchia catapecchia, il vicino di ombrellone molesto, la valigia che avete perso, tema insomma che permette di spaziare nelle peggiori vacanze della vostra vita. E la mia domanda numero due è: qual è il vostro più grande disastro estivo, che può essere legato a qualcuno, quindi a un'altra persona, e non so, qualche flirt dell'estate, insomma ne abbiamo di tutti i colori, ma voglio la sfumatura noir, cioè le vacanze che dovevano essere yeppa yeppa e che invece sono state un disastro. Dalle 11:00

0: Marco De Gregori con l'agnello di Dio, era il 1996, pezzi che magari ai giovani significano di meno, ma che noi insomma ci sono rimasti proprio impressi proprio dentro nel cuore. Io volevo invitarvi a questa chiacchierata che dovremmo avere tra non molto quando arriva anche la nostra Laila, ma nei tempi che mi mancano, cioè 5 minuti, volevo farvi sentire una chiacchierata con Teresa Mannino, questo personaggio fantastico di Zelig, che ha fatto una riflessione sulle cinquantenni. Aspetta se la ritrovo.
1: Vabbè, ognuno per i fatti suoi, vabbè. Ma il sistema ti dice che tu non stai invecchiando, perché se tu pensi di invecchiare non compri più. E siccome noi non siamo più esseri umani, noi siamo soltanto dei consumatori, il sistema ti dice tu non sei vecchia.
2: A 50
1: tu sei
2: anni.
1: Una splendida cinquantenne. Tu sei una trentenne con 20 anni di esperienza in più. Il vero sesso comincia a 50 anni. Il vero sesso comincia a 50 anni. Comincia e finisce lo stesso giorno. Ma che ne dica il sistema? Tu capisci che qualche cosa di irreparabile sta succedendo, perché la sera ti metti a letto, ti tocchi il ginocchio e dici: domani piove. Anzi, questo è grande, dici frasi che prima non avresti mai detto, tipo: poverino, ma è morto giovanissimo, aveva solo 86 anni. Ma che cos'è la vita? Oggi ci sei e dopo 86 anni non ci sei più. Prima per strada camminavi e guardavi le vetrine di Louis-Jean, come minchia si dice. Improvvisamente comincia a guardare le vetrine di Luisa Spagnoli. Che fa? Ma poi giovanili, fresche fresche. Ma ti ricordi quando faceva le cose da vecchia? Sì, hanno cambiato lo stilista quando hai fatto 50 anni tu. Allora, il segno del gambaletto non se ne va più. La pelle non reagisce, non torna. Ti metti in costume in estate e c'è ancora il segno del gambaletto dell'inverno precedente.
2: Gambaletto è un tema, il gambaletto aiuto.
1: E la mia amica per i 50 anni si è fatta regalare un tatuaggio. Allora, eravamo in tre a stendere la pelle. Tirati, che poi alla fine il suo tatuaggio l'abbiamo visto solo noi, perché poi l'abbiamo lasciato.
0: Teresa Mannino, personaggio fantastico di Zelig, le belle riflessioni un po' autoironiche che fanno bene e che ci accompagnano alle

0: 11 di nuovo, buongiorno. Incredibile, ma vero, il sole arriva, fa capolino e magari possiamo dare le temperature, Laila?
1: Allora, le previsioni fino a stasera dicono che in tutta la Svizzera rapido passaggio a tempo abbastanza soleggiato a partire da ovest, nel pomeriggio sui rilievi sviluppi di cumuli seguito da rovesci isolati, specialmente al nord. Temperatura massima tra i 25 e i 28 gradi.
0: Yeah!
2: Tre news.
3: A causa della nuova ondata di maltempo in Mesolcina, ieri sera è stata sfollata una quarantina di persone dal piano di verdaggio. Per precauzione hanno trascorso la notte nei rifugi della Protezione Civile di Grono. Nubifragi e instabilità del tempo continuano ad ostacolare lo sgombero di frane e detriti. Fino a nuovo avviso, infatti, è stata chiusa la strada tra Roveredo e Monti di Laura. Anche una società svizzera con sede a Ginevra è stata colpita dalle nuove sanzioni economiche degli Stati Uniti contro Teheran. L'azienda, finita sulla lista nera, è accusata di appartenere alla rete che fa capo a un commerciante di greggio iraniano. Con il nuovo pacchetto di misure, Washington estende anche la portata delle restrizioni secondarie. In futuro potranno essere colpite imprese estere e istituti finanziari che continueranno a fare affari con la Repubblica Islamica. Infine, il Dipartimento di Stato ha messo una taglia di 10 milioni di dollari sui vertici militari del regime. Su X si rivolge a chiunque possa fornire informazioni, oltre che sui Pasdaran, anche sugli specialisti dell'intelligence accusati di attacchi informatici.

0: Nico.
1: Guarda Rosy, fai di me ciò che vuoi.
0: Sarà contenta tua moglie. No, perché avevo giusto bisogno di qualcuno che facesse delle pulizie a casa e queste cose qua.
1: Volentieri.
0: Senti Nico, ridendo e scherzando, tutti abbiamo fatto delle vacanze super fantastiche, di grandi soddisfazioni, no? E altre che insomma, per cui nutrivi grandi aspettative e sono stati un po' un flop.
1: Sì.
0: Anche tu nella tua vita splendida hai un racconto del genere?
1: Allora, non sono state una disgrazia su tutta la linea, ma sono successe alcune cose che pur me l'hanno fatta godere meno. È successo qualche anno fa, ormai avevamo organizzato una vacanza in Croazia.
0: Sì.
1: Posto stupendo, è Dubrovnik, quindi verso la fine, quasi al confine col Montenegro. Perché vabbè, grande fan del Trono di Spade, io e mia moglie siamo andati lì perché molte location della serie TV hanno luogo lì, si trovano lì, quindi volevamo andare a visitarle, eccetera eccetera. Si arriva, purtroppo noi abbiamo preso un appartamento in affitto per quelle 10 giorni che siamo stati lì. Purtroppo appena arrivati, già primo inconveniente, che l'appartamento non corrispondeva per nulla alle foto che avevamo visto sull'annuncio.
0: No.
1: Internet.
0: Tipo?
1: Tipo che il letto era cortissimo, io non sono una pertica, sono una stessa normale, 1,81 m, una roba del genere.
0: Sei grande, ma...
1: Esatto, ma mi avanzavo fuori quasi 10 centimetri di gamba dal letto. No. E non era poi stretto anche, quindi vabbè. Il bagno minuscolo, cioè la doccia era ma tipo un cubicolo, una roba dove non ci si stava dentro, no? La cucina praticamente inutilizzabile, poi c'era scritto parcheggio immediatamente nei pressi della struttura, in realtà era il parcheggio di un hotel a 1 km.
0: Cioè il depressi della struttura, quell'altra.
1: Esatto,
0: struttura.
1: Della struttura dell'albergo. Poi non paghi di questo, il parcheggio era alla fine di una discesa, quindi poi a tornare su con le valigie era tutta una bella salitona. Poi diciamo che gli stabilimenti balneari non mi hanno entusiasmato, non erano tenuti benissimo. Insomma, poi vabbè, ci siamo rifatti con i posti, perché ecco, comunque erano meravigliosi.
0: Le location
1: col cibo che era eccezionale.
0: Oh.
1: Però
0: le location erano suggestive.
1: Sì, no, quello era allora, quello era esattamente come ci aspettavo, meraviglioso. Purtroppo fregatura con la struttura e alcuni lidi e voilà. Però vabbè, fa niente. Alla fine erano talmente belli i posti che ci hanno fatto dire vabbè, ci arrangiamo, dai.
0: Belli posti, bella tua moglie, hai
1: esatto,
0: compensato la frustrazione.
1: Esatto,
0: così.
1: Esattamente.
0: Ma non ci sei più tornato.
1: No, è un piccolo trauma, esatto. Strano, perché tutti, cioè ci credo, non è che metto in dubbio la cosa, la Croazia è un posto meraviglioso, stupendo, però sai, quando vai una volta e hai la brutta
0: esperienza,
1: rimani un po' scottato.
0: Così, così. Grazie Nico, io anch'io ho il mio racconto e adesso lo chiediamo anche a Laila, che mi farà compagnia fino a mezzogiorno. Invece con te ci sentiamo domani mattina per il buongiorno.
1: A domani, ciao ciao.

0: mai, vorrei che fosse sempre così quando va bene. Quando va male non vorresti essere proprio lì neanche piangendo, dici ma perché le cose non cambiano. Chiediamo anche a Laila che racconto ha di una vacanza andata in modo orribile o comunque che non rappresentava ciò che ti aspettavi da quella vacanza.
1: Allora, tu immagina nuova relazione. Parti okay. con insomma, sei ancora in quella fase, la famosa luna di miele, no? Quando parti, ti conosci, è tutto bello. E arriva lui con la proposta: andiamo a fare una vacanza insieme.
0: Wow!
1: Perché no?
0: Allora, possiamo dire quanti anni avevi? Giovanissima?
1: Allora, parliamo di un quasi 5 anni fa, quindi avevo 25.
0: Poco
1: prima, tra l'altro, del mio compleanno. Decidiamo di partire per fare un road trip in Spagna. Quindi, sai, le piste, tutte queste zone che non sono battute. L'idea di quella di campeggiare, e mi dico: ma sì, dai, partiamo all'avventura, mi sembra anche un bel modo di conoscere qualcuno. Non fosse che ho sottovalutato un dettaglio abbastanza importante. Io non avevo mai incontrato i suoi genitori, e questa vacanza
0: implicava l'incontro con i genitori.
1: Implicava l'incontro con loro. Quindi partiamo, arriviamo, ci troviamo nel punto di incontro, quindi jeep, moto per battere piste. Peccato che sulla moto, sulle piste, ci potesse andare solo lui, da solo. Quindi io mi sono ritrovata sul jeep con i suoi genitori, dove praticamente è partita una sorta di terzo grado. Cioè, io passavo delle ore, praticamente 8 ore chiusa in auto con loro per 2 settimane, mentre lui se le scorrazzava sulle piste.
0: I genitori non erano previsti nel piano vacanza, cioè non ti erano stati detti.
1: Allora, in realtà erano previsti, ma per vendermi l'idea sono stati menzionati solo in una seconda fase che aveva già implicato l'acquisto dei biglietti aerei per arrivare. Quindi, insomma, a quel punto lì, se ti dici vabbè, è iniziato a ballare, continua a danzare fino alla fine. Però ecco, vabbè, queste alla fine, però voglio dirlo, comunque è andato tutto bene.
0: Ecco,
1: posti magnifici,
0: meno male,
1: cibo sulla compagnia. Ecco, diciamo che, insomma, un terzo grado di 8 ore, a un certo punto ho finito la combinazione di non sapevo più cosa dire. È stato veramente un colloquio intensivo.
0: E da lì sono diventati ex, cioè è diventa tutti ex.
1: Però lo saluto, grazie ancora per la vacanza, mi è piaciuta tantissimo. Viva la Spagna.
0: Tra un disco giochiamo. I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good, I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat, a 6'4"

0: mattoncino importantissimo della carriera di questo rapper di Chicago, Skilo. Questa è Wish, è data 1995. Senti, il singolo di debutto, quando va bene poi fai il botto e vai su. Una volta racconteremo anche perché a breve in settembre ci sarà il triste anniversario della morte di Tupac, e da lì a 6 mesi anche del suo prima pupillo e poi nemico, insomma un'altra storia tristissima, che era Notorious B.I.G. o Biggie. Insomma, ne parleremo, perché magari vale la pena ritornarci su a certe storie terribili che magari non hanno mai avuto un epilogo, un senso di giustizia. Ma noi vogliamo alleggerire, anche perché adesso in questo momento è arrivato il sole, crediamo con grande probabilità che, diversamente da ieri, è stata interrotta la proiezione, perché anticipatamente interrotta, perché non si poteva andare al lago Lido di Lugano, location bellissima, però c'è il tema mantellino ombrello, ecco, ok, danno la mantellina, la fanno per qualsiasi tempo, però ecco, star lì in canoa non era bello. Quindi oggi si va al cinema, abbiamo 6 biglietti da regalarvi, voilà.
1: Movie quiz.
0: Allora, oggi vi portiamo a vedere un film che ha fatto vibrare Cannes, firmato da...
2: Hai un personaggio che si parece a te. Però non eri tu.
3: Mi gusta ispirarti.
4: La isla mi ha sentato tan bien.
5: Me alegro di aver venuto, Elsa.
4: Me gustaría hacer una tercera película.
6: Disfruta de las cosas, sal de casa, vive. No todo es escribir y hacer películas.
2: Para mí sí.
7: Lo que necesitas es una buena fiesta. Y cocaína y una cena estupenda...
0: Pedro Almodóvar alla regia.
4: In una isla volcanica.
6: Una soy yo.
4: Come ti has atrevido?
0: E non mi gusta. E il film si intitola Amarga Navidad. La proiezione è prevista dalle 21 questa sera a Lugano, cinema al lago, cinema open air, un evento che riguarda tutta la Svizzera. Siamo già stati a Bellinzona open air nel contesto bellissimo dei castelli. Adesso potete andare al Lido di Lugano, che però insomma dovete conquistarvi come invito, no? Quindi Laila.
8: Allora, oggi noi vorremmo sapere quali di questi celebri film è stato diretto, come il film di questa sera, da Pedro Almodóvar. La risposta A, Volver; B, Titanic; o C, Il Gladiatore. Fateci sapere qual è, secondo voi, la risposta corretta.
0: È stata
8: con
0: buona,
8: un messaggio WhatsApp. Sì, oggi mi sono sentita generosa. Però comunque ci tengo che insomma ci facciate sapere se A, Volver; B, Titanic; o C, Il Gladiatore, con un bel messaggino. Ricordiamo allo 079 873 8073.
0: Vi diamo tempo, un disco, per mandarci la vostra soluzione e risposta.

croce che si spezza, il mondo si spacca.

0: Beh, diciamo che era abbastanza facile, no?
1: Beh, volevamo appunto un po' ridimere anche dalla situazione del maltempo di ieri sera.
0: Brava, mi piace quando sei buona.
1: Capito, ogni tanto bisogna un po' volersi bene, venirsi incontro. E quindi noi facciamo i complimenti a Tiziana,
0: sì?
1: A Mel e a Cati, che si sono aggiudicate tutte e tre rispondendo correttamente con la risposta A, che è Volver, che è l'altro film appunto di Pedro Almodovar, che questa sera, ricordiamo, sarà al cinema al Lago, a Lugano, al Lido, con... oddio, sta

0: senso che più giovane di me Laila. Ci manda i saluti Alan, che è contento di trovarci in diretta insieme, cosa che non c'è tra l'altro mai capitata, giusto?
1: No, no. Penso che sia una prima, cioè in senso una seconda da ieri, però una...
0: Esatto, una seconda da ieri, andremo avanti fino a venerdì. Abbiamo ascoltato un pezzo che non ti riguarda come date, perché nell'87 eri nel mondo della luna tu.
1: Sì, avevo meno 9 anni, penso.
0: Esatto, esatto, cioè, quindi proprio... pensa un po'. Hysteria, The Leopard, pezzo storico di questo gruppo hard rock degli anni 80, ha venduto decine di milioni di copie, era uscito insieme all'album Hysteria, è uscito il 3 agosto, quindi proprio come questo periodo dell'87. La cosa incredibile è quando è stato realizzato, perché il batterista della band, ti racconto questa storia, aveva perso un braccio sinistro in un terribile incidente il 31 dicembre di un paio di anni prima, aveva 21 anni, però non accetta che la carriera sia finita, e puoi immaginarti un batterista insomma in quelle condizioni, non è che proprio gli fosse stata regalata e facile, però ha detto: sai cos'è, io voglio farcela, è un bellissimo messaggio di resilienza, e aveva così creato, con l'aiuto dei tecnici della band, una batteria elettronica ibrida progettata proprio per permettergli di suonare comunque utilizzando il braccio destro e i piedi.
1: Wow.
0: E dopo anni di registrazioni travagliate, nell'87 sono riusciti a produrre Hysteria. The Leopard grandissimi hanno aspettato la riabilitazione del loro compagno e amico, e quindi un titolo che sembra quasi una dichiarazione: euforia, caos, desiderio, energia, c'è un po' di tutto e forse un po' di follia, no? Anche per celebrare le situazioni folli della vita, da dove puoi uscire con questo messaggio anche nel migliore dei modi.

0: anche se le situazioni sembrano promettere nulla di buono, questo è. Come le vacanze.
1: Sì, che è il nostro tema di oggi. Stavamo parlando di viaggi da incubo, ma forse non tanto da incubo, ma quanto più viaggi che non sono andati esattamente come ci aspettavamo. Insomma, tu passi tutto l'anno in attesa delle vacanze, parti e insomma parte un disastro dopo l'altro. Allora, per chi invece non volesse spostarsi da casa, io ho trovato un articolo molto carino del National Geographic Italia che parla di 13 storie vere di viaggi da incubo.
0: Quindi, se volete, 13 già.
1: Già c'è una precisione nella scelta numerica. Insomma, è un articolo che raccoglie tutta una serie di storie e di proposte di lettura su insomma dei viaggi della storia. Quindi possiamo trovare per esempio Theodore Roosevelt oppure Hampton Sides, che cercò di andare al Polo Nord ma si ritrovò bloccato nei ghiacci perché insomma ha calcolato un attimo male la temperatura e insomma la barca mi è rimasta un attimo bloccata. C'è chi insomma resta bloccato in colonna al casello, c'è chi invece rimane bloccato nei ghiacci in un viaggio lungo 6.920 chilometri, quindi insomma può anche andare peggio alle volte. Però se non voleste spostarvi dalla vostra poltrona, sappiate che ci sono dei libri che parlano anche di queste storie qui. Tra l'altro uno dei libri che viene citato parla di insomma è un libro abbastanza comico, Worst Case Scenario Survival Handbook Travel Edition, quindi insomma un manuale pensato per prepararsi a tutte le peggiori situazioni che potrebbero capitarci durante le nostre vacanze.
0: Hai altri spunti per dopo?
1: Assolutamente sì.
0: Molto
1: tutti
0: bene.
1: Quelli che vuoi.

0: Allora, stiamo parlando di cose leggere, anche un po' con una bella risata finale, ma quando ti sono successe non ridevi affatto, cioè quella volta in cui ti è andato tutto storto, quella vacanza che insomma non ti vuoi neanche ricordare, doveva essere paradisiaca e invece si è trasformato, non so, un viaggio romantico dove ti sei addirittura lasciato o subito dopo, come ha fatto Laila, che è diventato un ex subito dopo il viaggio in Spagna. Io per esempio avevo prenotato una tappa prima di arrivare a fare il giro della Valle dei Re, volevo far vedere un po' di storia dell'antico Egitto ai nostri figli, e ho detto ciao, facciamo una tappa al Cairo, andiamo a vedere lo splendido museo del Cairo, dormiamo lì una notte, e ho preso una catena alberghiera di quelle super note around the world, in tutto il mondo conosciuta, se non che ci prendono un tassista, ci carica lì all'aeroporto del Cairo, che non è proprio piccolissimo, e dice non mi funziona il GPS. Bene, ok, potete usare il vostro. E non si sa perché quella sera non funzionava neanche il nostro GPS, cioè il nostro geolocalizzatore. E ci ascolta, ma cioè quella catena lì la conoscono anche i funghi, no? Non lo so, saprai beh come tassista che lavori qua, dove si trova quell'hotel lì, ci sarà un centro, uno dei centri del Cairo. No, aspetta che chiedo, poi fa degli U-turn in queste 8 corsie di strada del Cairo, separate per le direzioni, con dei solchi di roba sterrata, con dei salsi e dei buchi. Dici no, non fare gli U-turn qua zio, perché non usciremo mai vivi da questo U-turn. Infatti si incastra la macchina dentro nel buco. Dici no, adesso chiama la polizia, arriva la polizia, un casino perché non poteva caricare tot persone con i bagagli, un cinema, abbiamo passato mezzanotte in giro per il Cairo, quando finalmente ci hanno estrapolati dal buco della strada e dice ah, adesso ho capito dov'è quel posto lì, cioè meno male, cioè dai che forse un paio d'ore le dormiamo. Niente, ci porta in un nome analogo scritto senza H di quella catena alberghiera lì. C'era scritto, si chiamava Pyramid Hotel, di quella catena lì inventata da qualche egiziano. Effettivamente aveva vista piramidi, era proprio addosso alle piramidi. Il problema è che quando tu entravi c'erano scarafaggi, teste di gallina ammozzate lì davanti, dei cani randagi che rubavano le teste di galline dai rifiuti lì davanti, dei cammelli lì parcheggiati. Arrivi, invece di un letto era una specie di tavolo con su un lenzuolo, cioè leggermente ruvido e duro. Ok, il bagno non vi dico, cioè un loculo invece della doccia, un incubo è stato. E la colazione del giorno dopo, inenarrabile, bicchieri di plastica, cose, il falafel era la cosa più interessante che ho potuto mangiare, ma vista piramidi, cioè che praticamente vedevi la punta della piramide, e quindi nel dramma abbiamo riso. Adesso ti ho rubato tutti i miei minuti di tempo, Laila, creiamo della suspense e poi è tutta tua.
1: Guarda, farò una piccola anticipazione, anche a me è capitato di incastrarmi con l'automobile perché il GPS ha segnalato male.
0: No.
1: Ma penso che sono quelle cose che capitano un po', rischiano di capitare un po' a tutti.
0: A noi mortali, comuni mortali.
1: A noi comuni mortali.

0: Raccontiamo questa storia, Laila, vai.
1: Allora, qualche anno fa parto in vacanza sull'isola di Chios, che è una delle isole greche. Tra l'altro è la quinta più grande o la più vicina alla Turchia. Però non è particolarmente turistica, cioè abbastanza insomma, la si deve un attimo un po' conoscere, ed è un'isola che non è propriamente sviluppata da sud a nord. Difatti c'è una zona che è abbastanza roots, cioè insomma strade sterrate,
0: grezza.
1: No, un po' sì, insomma, non ancora totalmente sviluppata. Chios, tra l'altro, è conosciutissima perché è l'unica isola al mondo in cui cresce la mastica, che sono degli arbusti dal quale si ricava una resina particolare con il quale poi si fanno diversi preparati, tra cui la limonata, buonissima. Insomma, quando arriviamo, prenotiamo un'automobile, andiamo a ritirarla e il signore che ci dà a noleggio l'automobile ci dice: guardate, utilizzate i GPS che c'è installato in auto, perché se utilizzate il Google Maps rischiate di perdervi, non è aggiornato e non, insomma, rischierebbe di portarvi fuori strada. E noi sì, partiamo. Peccato che ci lascia il GPS sull'automobile con i caratteri in greco, quindi insomma non era chiarissimo. Ogni 3x2 partiva una sorta di nervosismo perché non capivamo, ci dovevamo fermare ai cartelli per capire dove stavamo andando. Non bene.
0: No.
1: Tant'è che una sera, dopo l'ennesimo stress con questo GPS, decidiamo di affidarci a Google Maps e di fare di testa nostra.
0: Perfetto, ottima idea di solito.
1: Proprio,
0: no?
1: Lungimiranti, furbissimi. <Sì. ride> Quindi partiamo in direzione, insomma, di un ristorantino. E a un certo punto Google Maps ci indica di prendere una strada sterrata, però lì non è, nel senso, non è inusuale beccare magari,
0: certo,
1: 100 metri
0: confermo,
1: di sterrato e poi beccare di nuovo la strada.
0: Sì, sono appena stata a Milos, anche lì così.
1: Ecco, peccato che insomma 100 metri passano, 200, 300, a un certo punto intervengo e dico: guarda, secondo me dovremmo tornare indietro, questo mi sembra forse l'ultimo spiazzo buono per girare. Ma no, andiamo avanti, Google Maps dice che ancora 500 metri dopo non c'era nulla, solo delle piante di mastica. Noi persi, ma te lo giuro, nel buio pesto della notte,
0: cioè non c'era un faro,
1: non c'era niente se non la nostra automobile incastrata in un campo di mastica. Non ti dico le comiche per fare manovra,
0: e da lì invece di dire mastica, cioè hai messo l'accento in un altro modo, no? Ma punto esclamativo.
1: Esatto, insomma, è stato un mezzo disastro anche lì. E da lì, insomma, Google Maps, sì, ma con lungimiranza. E di storie di Google Maps.
0: Hai voglia.
1: Quelli che sono finiti, insomma.
0: Nel peggio posto. Allora, sentiamo dove siete stati. Ma quello che io concludo dopo questo intervento di Laila è che le sue vacanze più belle finiscono con delle separazioni
1: qualche mese dopo, lasciati anche lì.
0: Ma dai.
1: Però le vacanze sono rivelatrici, il miglior test di coppia.

0: Laila, è accaduta una cosa praticamente eccezionale per me, perché il mio compagno è moroso. Non manderebbe mai un messaggio commentando qualcosa che io faccio alla radio, perché non mi ascolta mai. Ma oggi sì, e gentilmente ha anche mandato, oltre che un audio, ha anche mandato la foto del famoso pernotto in questo posto allucinante. Secondo me era una casa privata, hanno finto che fosse una reception perché eravamo gli unici ospiti di tutta la struttura, ma le piramidi,
1: in realtà le piramidi si vedevano molto bene, sembrava l'albergo fosse appiccicato addosso.
0: È vero, quello la allora, vista era pazzesca.
2: Posso confermare, perché Rosy mi ha mostrato una fotografia, cioè praticamente poteva allungare la mano e toccare la punta di fianco. Quindi insomma, se state cercando un hotel posso quindi proprio lì, però ecco, non se volete le coperte morbide probabilmente no.
0: No, anche il materasso un po' soffice, zero. Poi abbiamo altri racconti, ma abbiamo anche una segnalazione.
3: Sabato 29 agosto, il Pentathlon del Boscaiolo. A Lodrino, competizioni, prove spettacolari, sfide tra selvicoltori, all'ultimo taglio. L'anno scorso hanno attirato 5.000 spettatori. Il Pentathlon del Boscaiolo, da vedere a Lodrino, da sentire alla radio, con Paolo Guglielmoni e Gioas Balmelli. Il Pentathlon del Boscaiolo, sabato 29 agosto, dalle 10.30.

0: colonna sonora con Robbie Williams e Phil Pelle d'Oca, bellissimo capolavoro che puoi ascoltarti mentre viaggi in vacanza, dico bene? Live.
1: Questa qua è proprio quella classica canzone da finestrini abbassati, road trip in automobile,
0: bello,
1: e vai. E tra l'altro Rosy, qual è il tuo ruolo nei road trip?
0: Vabbè, io sono copilota di solito.
1: Ok.
0: Sì, che è bruttissimo fare il copilota perché ti cristano tutti dietro e dici ah non guardi. Adesso la cosa bella è che chiaramente con tutte le geolocalizzazioni Google Maps, cioè ci sposti come un conte, a parte nelle isole greche, dice no ma dai andiamo di là, andiamo di là, però ecco ogni tanto poi dopo fai il ganasta, no? Dici ma dai che c'era la strada sterrata, ma perché sei andato lì, perché sei andato là, per la serie e allora guidati, ecco. E però quindi ho imparato a fare il copilota non troppo rognoso.
1: Allora io sono versatile, posso essere, posso guidare, non mi fa problema, posso fare il DJ, quindi grandi playlist calcolate. Sono anche quella persona che qualche giorno prima manda ai diversi amici mandami un po' di canzoni che facciamo una playlist mista, così tutti contenti, perché poi dopo sennò partono le guerre che io voglio quello, no ma io voglio quell'altro, no ma sposto quello.
0: Dai, parliamone domani delle playlist. Io ho un must che poi però i nostri ragazzi che sono target 15-20 non apprezzano, invece noi abbiamo inculcato loro un pezzo di da amare che ti dirò domani se vuoi.
1: Allora domani parleremo di playlist. Allora, ma il mio ruolo, quello che io adoro dei viaggi in auto, io sono la persona degli snack, cioè io sono quella persona che arriva che in funzione della lunghezza del viaggio calcola esattamente gli snack.
0: Ma bellissimo questo ruolo.
1: Difatti poi c'è chi mi odia perché dice ma vabbè però non avevamo bisogno di tutta questa. Sì che ce l'avevamo bisogno. Ne abbiamo bisogno di mangiare tutta questa quantità di
0: ma
1: cose.
0: Ma che snackanza metti a disposizione? Tipo la barretta, la mela?
1: Di tutto e di più. Ti posso preparare già il Tupperware con dentro le fettine di frutta di stagione già tagliata, magari lo snack sano. Poi bisogna fare anche un po' un buon mix, dolce salato, la giusta quantità di bevande, una con la caffeina perché non si sa mai che pigli, insomma una certa stanchezza, una bioccone. Poi bisogna buttare lì quella un po' più idratante, quella zuccherata, perché vuoi non soddisfare il palato con qualcosa di diverso?
0: Ma sei da sposare?
1: Guarda, accetto applicazioni in caso, fatemi sapere. Però sì, io in auto poi anche lì cerco di capire un pochino, se so con l'amica che è intollerante al glutine avrò una selezione di snack non contaminati preparati appositamente.
0: Guarda, una donna unica nel suo genere. Ve la possiamo anche prestare, regalare, no perché è nostra, ma
1: prestiti a corto, medio e lungo termine
0: a dipendenza di dove ce la portate, però ecco, dal 5 stelle in su, luxury, spa e via andare. E invece Aurelia, anche lei è una come te che fa tutti gli snack, prepara i tupper eccetera, e la suocera Luca, sentiamo Luca.
2: Beh, allora dopo una camminata di 42 chilometri con temperature
0: che ha appena fatto
2: di 38 gradi alle 10:30 di sera, ti fermi su un pascolo vicino a un bosco e dici boh, va bene, metto giù il mio sacco a pelo e io e il cagnolino dormiamo qui. Peccato che mezz'ora dopo sono arrivati trattori, camion, trebbiatrice, cinghiali. E sono tutto fino alle 2:30 di mattina e ho detto vabbè. Era da ridere.
0: Bisogna riderci sopra.
2: Via tranquilla collinetta.
1: Beh, sicuramente è un hotel con tante stelle. Un po' di problemi con i vicini.
0: Questa era bella, questa era molto bella. La lingua caliente dell'estate, lo spagnolo brigato. Il fondo del barile, Ivan Vuk.

0: spagnolo, loro hanno scelto il portoghese con Obrigado, anche un po' di francese, merci a vous. No, dicevo la lingua dell'estate perché insomma tra tutti i grandi artisti che sono arrivati anche a Milano, concerto storico di Bad Bunny, amatissimo il presidente americano, ecco lui canta in spagnolo, un leitmotiv che io mi sono portata dietro per tutte le vacanze perché il mio compagno adora Bad Bunny. Ci abbassa! Un'altra cosa, quando stai guidando, dici, abbassa che non riesci a concentrarti. C'è chi ha bisogno di cantare e chi invece ha bisogno della musica mentre guida. Io quando guido devi lasciarmi un po' la musica un po' bassa perché ho bisogno di concentrarmi, se no il neurone che già è uno.
1: Allora, per me è solo uno stimolo alla volta. Cioè, o abbiamo i finestrini aperti, ecco, o la musica che sta andando, o parliamo, perché c'è tutto insieme, non si può fare.
0: Non si
1: cioè,
0: può
1: una fa. Cosa alla volta, perché ecco, soprattutto se sto guidando io, perché. Cioè, fatemi concentrare su l'unica mansione vera che devo svolgere, cioè portarci da Abi.
0: Esatto. Noi siamo addirittura d'arrivo, cara la mia Lai, domani ci ritroviamo, però ci sono stati tanti messaggi di racconti, anche storie d'amore nate in vacanza, non come le tue che sono finite in vacanza.
1: Come lo vogliamo dire? Comunque la vacanza è un test. Cioè, prima di, insomma, di fare dei grandi passi importanti, pensateci di fare un bel viaggio col vostro partner o anche nelle amicizie, insomma, testate queste amicizie
0: anche
1: in vacanza.
0: Le amicizie si testano in vacanza, è così, ci è sono, una grande
1: allora,
0: verità.
1: Ci sono degli amici da vacanze, ci sono degli amici che invece è meglio no, insomma, no, è anche no. Giusto che insomma ognuno il suo, però se state pensando di fare un grande passo con il vostro partner, magari una vacanzina
0: prima di fare un check,
1: giusto per vedere insomma, tu vuoi andare in campeggio, io voglio andare in hotel, già insomma un attimo differenza di stile, io voglio dormire fino a tardi, invece tu vuoi uscire insomma fare alle 6 a vedere l'alba,
0: tu sei un iperattivo di... io invece sono una specie di bradipo,
1: esatto, io museo, tu spiace, insomma bisogna un attimo, o diventa comunque un banco di prova per capire quanto siete abili nell'arte del compromesso.
0: E su questa riflessione filosofica vi salutiamo, vi lasciamo in ottime mani, credo, di Giulia Meletta, che non vedo ma percepisco forse.
1: Sì, la vedo, sta arrivando, sta arrivando.
0: E ci ritroviamo domani dalle 9 con Laila, domani dalle 11, ciao bella,
1: ciao
0: ciao a tutti, ciao ragazzi.

0: Ariana.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Così per iniziare questa seconda parte di... Beh no, ormai alle 12.02. Che parte è? Come... Come la dividiamo la nostra giornata? Giulia Meletta insieme a voi fino alle 15, ecco, per la prima parte del pomeriggio. Spero di trovarvi bene. Questa mattina io sono già in imbarazzo, ma per delle cose che secondo me in realtà non sono neanche troppo speciali, cioè le viviamo tutti e poi ci sentiamo peggio noi rispetto a poi quello che in realtà è successo davvero. Nel senso che avete presente quando vedete una persona da lontano e vi dite: io questa persona la conosco, ah che bello, cosa faccio, la saluto, non la saluto? Ecco, poi ci sono quelli che salutano a prescindere, i più estroversi, e c'è chi invece si dice: dai, saluto. Allora ti avvicini, fai un bel sorriso, dici ciao, e poi ti rendi conto che era qualcun altro che non ti saluta nemmeno, quindi il tuo ciao rimane lì nell'etere, sballottato qua e là. E secondo me c'è un posto, come il mondo delle idee di Platone, no? C'è un posto dove ci sono tutti i nostri saluti caduti nel nulla. Ma va bene così.

0: Un saluto a voi che siete già lì pronti su WhatsApp. Ore Elio, ore mi dà delle mani di pasta frolla che faccio cadere i saluti. Perché parte un applauso così da solo? Come si fa a non rispondere al saluto di Julie Meletta, Alessandro? Ti assicuro che lo si fa molto bene. E dice: a parte gli scherzi, secondo me è buona educazione rispondere a un saluto anche se non si conosce la persona che ci ha salutato. Alla fine non costa nulla. È vero, però quando una persona ti si avvicina e poi tu leggi l'entusiasmo nei suoi occhi e lo percepisci anche nel suo tono di voce, nel suo saluto, ciao, tipo OMG, non ti vedevo da anni, no? Cioè questo significa, e tu rimani un po' stranito, tipo ma questo cosa vuoi, chi sei? Può essere un po' strano, effettivamente, non biasimo la persona. Poi vabbè, il mio saluto non era pieno di entusiasmo, onestamente, però ammetto anche di essere fuggita subito con la coda tra le gambe, così come una vera stoica.
1: E invece a me succede il contrario, tanta gente mi viene incontro con un bel sorriso, mi saluta ciao, e io sono obbligata a dire: ma conosci me o conosci la mia sorella gemella? E questo è sempre per me un problema. Adesso ho imparato, una volta facevo fatica, salutavo e basta, invece adesso chiedo ciao, buona giornata.
0: Ma chissà Barbara quante cose hai da raccontare su questo tema, anche cioè il fatto di avere una sorella gemella e chissà quanti scherzi da piccoline, ma anche da adulti in realtà. Molto interessante, mi fa pensare anche a chi ha un sosia o chi somiglia tanto a qualcuno. Io penso di avere una sosia a Lugano, perché più volte più persone mi hanno detto: ti ho visto a Lugano, ma non mi hai salutato. E dopo però mi sono resa conto che no, forse non eri tu, però eri in monopattino, capelli uguali, vestita uguale. Ma più persone, e più volte ho fatto una figuraccia senza volerlo, perché appunto le persone pensano che non saluto. E quindi che cosa ho fatto? Ho cominciato a non salutare di mio. Per risolvere ogni dubbio. No, vabbè. Brand Van 3000 ci portano a LA, Drinking in LA.
2: We got free tickets to the Brand Van concert happening this Monday night at the Pacific Palisades. Are you gonna all in if you want to answer a couple of questions? Mainly, what is Todd's favorite cheese? Jackie just called up and said it was a form of rock for.

0: ci sono due scuole di pensiero. Potremmo salutarci tutti un po' di più, ma anche tutti un po' di meno, perché no?
1: No, ma a proposito di salutare o non salutare, noi abbiamo delle vicine gemelle, vabbè, una delle due. E mio marito fa, ah, ma lei lavora alla Coop? Faccio, ma no, ma lavora alla Swisscom. No, lavora alla Coop, aveva sulla divisa. Ma no, lavora lì in quel centro vicino a casa. No, no, no. Faccio, ma o uno o l'altro è rimbambito. Ah, erano gemelle.
0: Vedi, poi magari una volta ti saluta una tutta gentile, poi ti saluta, poi magari tu saluti la stessa, cioè quella che pensi essere la stessa persona, ma è la gemella, e questa non ti degna neanche di uno sguardo, o ti guarda male e non capisci. Capita anche a me, perché quando andavo ancora in palestra, quando avevo ancora la motivazione di andare in palestra, c'erano, no, queste due gemelle, e io ne conoscevo una, ma è impossibile dire quale fosse chi, capito? E quindi anche lì c'erano sempre delle situazioni molto imbarazzanti, ma secondo me i gemelli e le gemelle sono abituati a queste cose, non se la prendono troppo male, anche se non li salutiamo. Alessandro dice: io spesso mi diverto a vedere le reazioni delle persone che non conosco, magari nei centri commerciali o in giro per strada, quando starnutiscono, e gli rispondo con salute. Provateci, che è divertentissimo, dice. E poi apprezzano, gli aiuta a superare un momento di disagio. Sai che mi fai venire in mente, Ale, una cosa che io ho sempre voglia di fare, ma che non faccio mai perché, non lo so, sono timida per certi versi. Avete presente quando i camerieri o i venditori indossano la targhetta con il nome? Ecco, magari c'è Stefano che ti ha appena portato un cappuccino e gentilmente gli dici grazie. Ecco, io voglio sempre dire grazie Stefano, molto gentile, però non lo so, non è niente di che, ma è già troppo. Chapel Rowan, anche oggi nella nostra scaletta musicale, che piacere. Ecco, a proposito di cappuccino, hot to go.

0: Lenzo, questo cantautore e pianista luganese classe 2005, quindi ha 21 anni, sembra che abbia già le idee molto in chiaro, parlo appunto sia musicalmente che poi andando a recuperare anche una sua intervista che lui ha fatto per Spam, e se volete andare a recuperarla.
1: Ho iniziato seguendo il percorso letterario, Spam, Dick, non ci ho manco pensato, arrivato al secondo anno sono stato bocciato, è stato un periodo molto difficile, non trovavo più l'arte visiva e il modo per raccontare la realtà dal mio punto di vista, l'ho trovato nella musica, iniziando a suonare questo pianoforte da dove sono nate tutte le mie canzoni. Ciao, sono Lenzo e oggi vi parlerò della mia realtà che metti musica.
0: Quindi se volete RSI Spam, la pagina Instagram che dà spazio a tante realtà della Svizzera italiana e non solo, e ecco, si trovano sempre comunque dei contenuti di qualità come appunto la scoperta di questo giovane cantautore Lenzo. Torniamo alla musica international because it's time to... Never for Pink. Play.

Ecco, un ultimo messaggio anonimo soltanto per chiudere anche la questione saluti o non saluti. Sono cresciuto in una regione dove salutare era una regola, dice questo ascoltatore, indipendentemente da chi incontravi, ho continuato a farlo, a volte anche con brutte reazioni, ma me ne frego. Chi risponde o semplicemente dimostra un segno di piacere, so che non è una persona cattiva o negativa, ecco. In poche parole, salutate chi volete. E basta, va bene così. E chi se ne frega, come dice lui.

0: Ecco perché dice the start, perché lei viene dal West Yorkshire, UK, si chiama Nia Archives, l'abbiamo ascoltata su Rete 3 alle 12:32 minuti. E allora aggiorniamo anche le previsioni del tempo. Fino a questa sera in tutta la Svizzera rapido passaggio a tempo abbastanza soleggiato a partire da ovest. Nel pomeriggio sui rilievi sviluppo di cumuli seguito da rovesci isolati, specialmente al nord. Temperatura massima tra 25 e 28 gradi. Uno sguardo anche alla giornata di domani mercoledì. Al mattino sulle regioni orientali nubi residue, altrimenti in tutto il paese abbastanza soleggiato con sviluppo di cumuli sui rilievi e arrivo di velature. La massima domani 28, la minima 17 gradi. E che cosa succede sulle nostre strade? Sulla A2 al portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono 2 chilometri di coda a partire da Vassen, con conseguenti attese di 20 minuti in direzione del Ticino. Al portale sud le code sono di 3 chilometri a partire da Quinto e le attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria. La corsia preferenziale Cupra è aperta. Ma a livello regionale forti rallentamenti da Quartino verso Cadenazzo e la strada della Val Calanca è tuttora chiusa, lo ricordiamo, in entrambe le direzioni tra Molina e Arvigo a causa di una frana. Per quanto riguarda i cantieri, ricordiamo che la Galleria del San Gottardo verrà chiusa durante la notte dalle 23 alle 5 fino al 28 agosto e infine la Vedeggio Cassarate a Lugano verrà chiusa per lavori dalle 21 alle 5 ogni notte fino al 29 settembre.
1: 3 News.
0: Tuoni e saette, è stata una delle notti di maggior intensità tra Ticino e Nord Italia. Si calcola che siano caduti 10.000 fulmini. In Calanca rinviati a domani i lavori di sgombero della strada, sempre chiusa. Ed è ancora allarme dalla montagna in Alto Vallese. Il paesino di Randa è in stato di massima allerta per un ghiacciaio sul Weisshorn che potrebbe staccarsi. E le sanzioni americane annunciate ieri non fanno paura. L'Iran vuole mostrarsi fermo, mentre la Cina ribatte che continuerà a tutelare i propri interessi.
1: Rete 3 Sport.
2: Federica Brignone di nuovo sotto i ferri. Buongiorno da Omar Gargantini, rientrata a tempo di record dal grave infortunio ad una gamba patito alla fine della stagione 2024-2025 per conquistare 2 incredibili medaglie d'oro alle Olimpiadi di Milano Cortina. La sciatrice italiana Federica Brignone continua ad avvertire dolore e quindi ha deciso di sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico con l'obiettivo di rimuovere la placca e fare una pulizia della zona con la possibilità di intervenire anche sul menisco. Un intervento programmato già per questo pomeriggio, dopo il quale verranno comunicati i tempi di recupero della campionessa azzurra. Passiamo al calcio, dove giornata di playoff nelle coppe europee, giornata che nel dettaglio prevede le prime 3 partite valide per il ritorno di Champions, in palio la qualificazione alla fase a campionato. Le squadre svizzere torneranno invece in campo tutte giovedì, tra queste anche il Tuna che ieri ha ufficializzato altre 2 partenze, un autentico fuggi-fuggi generale dopo il clamoroso titolo di campione svizzero che ha portato nelle casse del club poco meno di 8 milioni, indebolendo però pesantemente l'organico. Ricordo che ieri si è completata la prima giornata della nuova Serie A con i successi di Roma e Lazio. 6 delle prime 7 dell'ultimo torneo hanno quindi iniziato col piede giusto, solo il Como ha dovuto accontentarsi di un pareggio. Oggi intanto riparte la Vuelta dopo che una tremenda grandinata ha spinto ieri gli organizzatori a cancellare la terza frazione. Si sale ad Andorra con un percorso montagnoso di 104 km e soprattutto con Tadej Pogacar ad indossare sempre la maglia rossa di leader della classifica generale. Nel tennis infine Susan Bandecchi debutta nel tardo pomeriggio nelle qualificazioni al tabellone principale degli US Open. La ticinese proverà a battere l'armena Charayeva per raggiungere Remy Bartola al secondo turno dell'ultimo Slam del 2026.

You don't know me, non mi conosci, ma noi ci conosciamo. Sempre bello passare la pausa pranzo insieme a voi, le 12:39 minuti, Giulia Meletta, per le prossime ore fino alle 15. E se è la prima volta che vi sintonizzate su Rete 3, benvenuti, rimanete con noi, tanta buona musica. La prossima è di Achille Lauro, che per la seconda volta nell'ultima ora ci porta a Los Angeles, perché già c'eravamo stati con i Brand Van 3000, adesso lo facciamo con un po' di musica italiana, la città degli angeli.

Ci sono persone superstiziose, ma non Stevie Wonder, che anzi si prende gioco delle varie superstizioni in questo brano Superstition. Parla proprio della tendenza umana a cercare spiegazioni irrazionali negli eventi, cioè numeri sfortunati, cose strane, presagi, credenze magiche. Dice: when you believe in things that you don't understand, cioè quando credi in cose che non capisci, ecco, riassume un po' l'idea, no? Credere in qualcosa che non comprendiamo può portarci verso paure e comportamenti assurdi. Abbiamo, penso, tutti una persona molto superstiziosa nella nostra vita, o forse siamo noi la persona superstiziosa della nostra vita. Io conosco persone che magari non puliscono lo strumento prima di un concerto, o non cambiano le corde della chitarra, ma quello anche perché, cioè, se le cambi poi devi aspettare un po' che si assestino, si scordano più facilmente, insomma. Però c'è anche chi lo fa proprio per superstizione. Ci sono dei passaggi obbligatori magari per fare una determinata cosa, o non ci si sposa il 13 del mese, il venerdì 13 ancora meno. Anche se poi ci sono posti dove porta fortuna, no? Per esempio in Francia, se non sbaglio, il venerdì 13 è pure un giorno fortunato. Quindi sì, è la tendenza un po' a giustificare le cose che non capiamo della vita, o anche a dare un tono un po' mistico alle nostre giornate. Perché no? In fondo deve essere tutto così concreto. Possiamo anche aggiungere un po' di magia alle nostre giornate. Quindi se avete una credenza, una superstizione che volete condividere con noi, una bella strana, ecco, sapete che mi piace un po' farmi i fatti vostri, entrare nelle vostre vite in questo modo. Tra l'altro, brano destinato a Jeff Beck, doveva essere nel suo album, ma alla fine per una questione di tempistica e di accordi tra case discografiche se l'è tenuta Stevie. Superstition. Musica svizzera adesso, Svizzera dalla Svizzera italiana. Hidden Hands, Start Again.

Ah, vedi Max che dice mia zia from the UK, dal Regno Unito, quindi come tante altre persone lì, saluta le gazze ladre, perché altrimenti se non le saluti porta sfortuna. Quindi, ah, questo è il suo. Ciao. Ciao. Mamma mia. Un po' molesto il verso del canto.

l'arte di lasciare andare, che non è una delle più semplici. Ask This, The Art of Letting Go. Sto ascoltando, sto leggendo i vostri messaggi. Parliamo di superstizioni e qualcuno dice: mia mamma ci ha insegnato, immagino a te, ai fratelli e alle sorelle, a non dormire con lo specchio che riflette il letto, perché altrimenti possono entrare gli spiriti. Capito? Perché gli spiriti passano attraverso gli specchi. Ma sai che anche io l'ho sentita questa cosa? Me l'aveva detta mia sorella, però sappiamo che le sorelle maggiori raccontano un sacco di cavolate quando si è piccoli per spaventare i fratelli minori, no? E quindi è la prima volta che trovo un riscontro in questa cosa. Sarà vero? È vero che ci sono anche delle tradizioni folcloristiche dove si usa, per esempio, coprire gli specchi dopo una morte, perché l'anima del defunto altrimenti rimane intrappolata nello specchio. Ci sono tutte delle teorie. E poi scopro, ecco, questa parola, una parola abbastanza complicata: catoptromanzia. Ok? O catotromanzia. È un'antica arte divinatoria che consiste nel predire il futuro o nel percepire visioni e immagini nascoste osservando la superficie di uno specchio ritenuto magico. Quindi di nuovo lo specchio entra in questa in quest'area semantica del magico, no? Dal greco catoptron, specchio, e manzia, divinazione.

0: Televisione Svizzera.
1: Viva la muerte tua!
2: Le 13 e 2 minuti. No, volevo fare tipo 2 minuti. Bene, non sono stata molto credibile. Intanto però sono felice di sentirmi in buona compagnia insieme a voi e alle vostre superstizioni.
3: Buongiorno Rete 3.
2: Buongiorno.
3: Beh, credere alle superstizioni, al gatto nero, non passare sotto la scala o...
2: Ma lasciamoli in pace sti gatti.
3: Credo una roba in genere un po' così, come
2: cosa?
3: Credere all'oroscopo. Però anch'io ti dirò, ad esempio, sto attento alla gente che guida col cappello. La gente che, se non è una decapottabile ovviamente, la gente che guida col cappello in testa, bisogna stare attenti.
2: Ma perché? Cioè spiegamela, ti giuro, io non ho mai sentito questa cosa, cioè diffidare delle persone che guidano con il cappello. Adesso sto pensando a me stessa, non mi sembra di farlo in generale, però può capitare. Ma perché è inquietante? Cioè quella dello specchio la capisco, quella dello specchio la capisco, il cappello un po' meno. Qualcuno dice: ho dormito 10 anni con lo specchio laterale, nemmeno gli spiriti sono usciti, saluti, cioè proprio non c'era nessuno. Magari un po' di compagnia, invece manco loro. Katie dice: tra le varie superstizioni che mi sono state insegnate c'è quella in cui se una mano prude bisogna chiuderla a pugno perché se no i soldi scappano via. Hai capito perché sono sempre al verde? È così, è quello che ho sbagliato. Altri messaggi vostri? No, allora questo mi rattrista un po'. Qualcuno che dice: mia nonna ci diceva che durante il temporale bisogna portare fuori i gatti perché conducono l'elettricità, cioè i gatti vettori di elettricità, e quindi poverini, durante il temporale li butti fuori di casa. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Me don't like. Anche se devo dire che la mia gatta di 19 anni ormai praticamente esce solo quando piove, quando c'è il temporale, adora uscire. Infatti stanotte è uscita alle 2, per la mia gioia, alle 2 del mattino. In effetti è tornata tutta elettrica.

0: E quindi com'era la storia di quelli che guidano col cappello, giusto per...
1: Il cappello di solito lo portano le persone anziane, anche quando guidano, quindi è per quello, di fare attenzione. Infatti io ne ho uno in famiglia, mio padre guida con il cappello.
0: Grazie per questo messaggio. Arrivano le vostre superstizioni, questo è un po' il tema di questo momento, di questo martedì pomeriggio alle 13:12. Di nuovo buon pomeriggio da Julie Meletta, un piacere passare del tempo con voi. Allora sentite questa perché è bella. Allora, i miei nonni paterni avevano una vecchia fattoria che non aveva l'acqua corrente, ma in cucina c'era una pompa manuale, è già un altro universo. Dopo cena si pompava l'acqua necessaria per riempire una pentola, la si scaldava sul fornello e poi la si versava in una bacinella per lavare i piatti. Ok, impegnativo, ma fin qui tutto bene. Mio nonno scozzese non permetteva di buttare via l'acqua sporca dopo il tramonto, perché credeva che gli spiriti maligni viaggiassero attraverso l'acqua e che se c'era dell'acqua vicino a casa gli spiriti potessero entrare, capito? Quindi altro che gli specchi, cioè adesso si pensa alle zanzare, tipo non lasciare la pozzanghera, che ne so, nel vaso di fuori, perché entrano le zanzare, no, qui entrano gli spiriti. E poi un aneddoto dice: una sera d'inverno, dopo cena, il nonno annunciò che sarebbe andato alla latrina e che sarebbe tornato subito. Mia madre colse l'occasione e buttò rapidamente l'acqua sporca dei piatti fuori dalla porta sul retro. All'improvviso si sentì un urlo agghiacciante. Ah! Pioveva. Pioveva copiosamente. Noi bambini ci spaventammo tantissimo, ma che cosa stava succedendo? Allora, ho perso il filo. Ok, eravamo terrorizzati e sentiamo questo urlo e sentiamo qualche cosa che si schianta contro la porta chiusa, che cerca di entrare freneticamente. Noi bambini guardavamo terrorizzati dalla cucina e la maniglia che scende, no? La maniglia della porta, e qualcuno che cerca di entrare. Alla fine la porta si spalancò e mio nonno irruppe dentro, completamente fradicio e terrorizzato all'idea che il diavolo lo avesse preso. Il povero nonno aveva deciso di fare semplicemente pipì dietro un cespuglio proprio accanto alla porta sul retro, invece di andare alla latrina al buio. Mia madre, che non riusciva a vedere nulla nell'oscurità e non si era resa conto che fosse il nonno, era convinta che avesse avuto ragione e che il diavolo stesse cercando di entrare in casa. Quando finalmente capimmo cosa era successo, scoppiamo tutti a ridere come dei pazzi. E lì capì che vivevo in una famiglia di matti.

Anche qui c'era un po' di mistero originariamente. Question Mark and the Mysterians, l'originale del 67 di questa band statunitense, ripresa dagli Smash Mouth, Can't Get Enough of You Baby, era il 1998. Un po' di musica svizzera, lui è Nick Mello dal canton Argovia, Forget Me Nots.

0: ci fa rivivere alcune delle battute della Litizzetto. Pensando a questa canzone, ho scritto "Ti amo sulla sabbia del gatto". Dice la Litizzetto: "Quando era divertente, spietato, spietato Dante". Allora, le 13 e 24 minuti, di nuovo buon pomeriggio a tutte e tutti voi all'ascolto e grazie anche per le segnalazioni che arrivano al nostro numero WhatsApp.
1: Ciao!
0: Ciao!
1: Un attimo prima dell'uscita di Bellinzona Sud.
0: Sì.
1: Macchina ferma sulla destra, però non c'è la corsia d'emergenza, pericolosa, fare attenzione.
0: Ai ai ai.
1: Saluti Ato, ciao ciao.
0: Grazie, terrò anche sott'occhio i bollettini di Via Swiss per vedere se ci sono informazioni in merito, ma sappiamo che spesso siete voi i più veloci perché siete lì sul posto e perché avete anche la prontezza di scrivere a noi, che poi, ecco, se possiamo diffondiamo volentieri, specialmente

parla di fortuna. Britney Spears in questo brano Lucky. Noi abbiamo avuto un'estate abbastanza sfortunata per quanto riguarda le temperature, il clima. Troppo, troppo caldo, si dovranno prendere delle misure in questo senso per il futuro, ma per trovare un po' di refrigerio. Allora,

Già le temperature si sono abbassate e stiamo bene, ma per sentire un po' quella brezza un pochettino più rinfrescante, vi invito ad andare tutti a San Bernardino, perché da giovedì, questo giovedì, a domenica, diciamo un weekend un po' prolungato, Rete 1 lascia gli studi e si trasferisce proprio nel centro di San Bernardino con Fabrizio Casati, Lara Montagna, Alice Pedrazzini, Axel Belloni, Danny Rauseo e Clarissa Tami, in diretta ogni giorno dalle 9 alle 18. Sono 4 giornate pensate proprio per incontrare voi, il pubblico, e raccontare la Mesolcina, il Moesano e il Grigioni italiano, con tanti ospiti, storie, temi e ecco, occasioni per conoscersi. Sarà anche poi un momento per salutare l'estate che poi prosegue, ma diciamo prima del rientro a scuola, un ultimo weekend per stare insieme. Ci sarò anche io, sarò molto felice di incontrarvi, perché sabato, ecco, specialmente ci saranno alcuni concerti all'interno di questo villaggio, tra appunto prodotti locali, bancarelli, diverse attività. La giornata di sabato si chiuderà con 2 concerti gratuiti offerti da Rete 1, e sul palco avrò il piacere di esibirmi io alle 20:30, e poi ci sarà il concerto di Andrea Bignasca, quindi 2 concerti made nella Svizzera italiana. E poi c'è il DJ set, prima c'è il DJ set, prima, dopo, insomma è tutta una grande festa, abbiamo capito. Quindi veniteci a trovare.

Tango, la scelta delle nostre fatine dei dischi, Tananai su Rete 3 alle 13:39 minuti, le nostre fatine dei dischi che ci fanno viaggiare come sempre, come piace a noi, anche nel tempo, andando a cercare le perle che hanno fatto la storia della musica. In questo caso parlo dei Talking Heads e di una canzone che dovrebbe essere drammatica, ma che in realtà è stata trasformata in una sorta di festa. Praticamente è una canzone sull'apocalisse, però così come ci piacciono i contrasti, è un apocalisse brillantinoso. In pratica il senso è: probabilmente tutti siamo destinati a una morte che non ci porterà a nulla. Ok, poi chiaramente ognuno ha le sue credenze, c'è qualche cosa dopo, la religione, non lo so, il fato, il destino, l'universo, il cosmo. Però ecco, David Byrne diceva: questa strada ci porta nowhere, cioè non ci porta da nessuna parte, ma proprio perché non ci porta da nessuna parte possiamo rilassarci, goderci the journey, goderci il viaggio, perché è inutile, no, farsi troppe pippe mentali. Poi vabbè, lui non ha usato proprio queste parole, questa è la mia parafrasi, e così ci regala una canzone che vuole essere in realtà ottimista, nel senso non c'è niente dopo, ma proprio per questo rilassiamoci. Lui oltretutto ha raccontato che ha scritto questa canzone su due accordi, così come tante grandi canzoni sono composte, ma se ne vergognava quasi un po', nel senso: ho scritto una canzone ma mi sembra troppo semplice, cioè davvero devo fare tutto su due accordi e va bene così? In realtà la risposta è sì, ma lui aveva questo senso di non ho fatto abbastanza, e quindi per arricchire la canzone ha deciso di metterci davanti un coro gospel aggiunto proprio così per dare una particolarità in più a una canzone che gli sembrava troppo scarna. Un coro gospel, ma appunto la canzone non è religiosa, e allora sentiamola. I Talking Heads. But we

questa bellissima strada che non ci porta da nessuna parte. 1985. Torniamo ai giorni nostri con i Jungle, progetto londinese. Questo è Sunshine.

E nel 2016 i Jonas Blue insieme a Dakota hanno deciso di dare una ennesima nuova vita a questo brano di Tracy Chapman, che già era stato remixato diverse volte. Rimane un sempreverde Fast Car, soprattutto nella sua versione originale. Ci si diverte con poco, devo dire. No, non sto parlando dei remix, sto parlando di delle boiate che a volte si trovano online, ma che ci fanno divertire in un modo o nell'altro. E in fondo abbiamo bisogno anche di leggerezza nella nostra vita. Non possiamo mica sempre parlare di Nietzsche e Schopenhauer qui su Rete 3, o no? Allora, sono capitata su questo giochino: rovina il nome di una band famosa cambiando una sola lettera di una band o di un artista. Cioè, tu cambi una lettera del nome e gli dai un senso completamente diverso, tipo Edoardo Bendato, Natalie Imbroglia, gli Scorpions. No, vabbè. L'ho detto, ci si diverte veramente, veramente con poco. Pochissimo, è imbarazzante.

c'è chi segue l'onda, Beppe, lui reagisce alle mie, ecco, alle mie uscite, diciamo, di un tenore meno elevato. Una volta, dice, il mio direttore fece un refuso in un articolo e il risultato fu involontariamente comico. Invece di Tommy Cash, ve lo ricordate all'Eurovision, scrisse Tonny. Immaginai un tonno che cantava Espresso Macchiato. Altrimenti sempre band, cioè per la sfida rovina il nome di una band famosa cambiando una sola lettera. Abbiamo anche Luca Barboni, l'abbiamo detto? Alcuni sono un po' volgari, forse è meglio non dirli. I Beagles, li conoscete i Beagles? All my loving. Achille Mauro, beh, se Achille Lauro si fosse chiamato Achille Mauro, secondo me avrebbe avuto meno successo. Ma magari no, però meno di Vasco Grossi, di sicuro. O dei Padri di Biciclette. Dai, l'ultimo, l'ultimo. Di Divano Fossati.

0: E sulle note di Vampire Weekend io scopro delle cose anche grazie a Rosy, che è arrivata tra poco, ci farà le notizie.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Perché ciao, sono le 14. Ciao. Allora, io non parlo bene dialetto. Io non parlo dialetto. Però tu mi dici i Beagles.
1: Tre.
0: Cioè, va bene sia per gli Eagles che per i Beatles, cambio una lettera. Però tu mi dici, esistono anche i Black Beagles, che sono una band di Biasca.
2: Sì, ma super intellettuale, grandi jazzisti, grandi musicisti. Purtroppo una band che ha perso elementi preziosi, per cui non so se c'è stato un prosieguo, ma li salutiamo e li rispettiamo profondamente, sì, per la loro grande cultura musicale e per la loro capacità di provocare quando facevano le loro performance. E uno dice, ma pensa te, questi come si chiamano, no? I Black Beagles. E poi abbiamo scoperto che loro omaggiavano una forma di pasta.
0: Ah, vedi?
2: Sono, okay, i bigoli, che sono tipo dei maccheroni, mi, sì, contraddirete, no? Ma penso che sia...
0: Sì, io mi ero rimasta il cane, il beagle.
2: Il beagle,
0: però forse si scrive in modo diverso.
2: Sì, lì credo che era diverso. Però effettivamente, ragionandoci su questo, sì, abbiamo capito che il tuo gioco di prima riguardava gli Eagles... E anche i Beatles.
0: E anche Beatles.
2: Pensa.
0: Sì, e sono usciti i Beagles, che ci hanno portato a salutare addirittura questa band. Pensa. Jazz, mi hai detto.
2: Sì.
0: Jazz band di Biasca. È piccolo il mondo. E che tempo fa allora nel nostro piccolo mondo, piccolo universo? Aspettate, perché io tra un beagle e l'altro non ho neanche aperto il bollettino, vabbè.
2: Se vuoi te la dico io, perché l'ho detta tutta la mattina. Il tempo è cambiato, vai. Temperature massime fino a 26 gradi, minima attorno a 18, e possiamo dire che effettivamente era confermato, davano nebbia in dissoluzione ed è andata così.
0: Ma che memoria hai? No, ma... E per domani te la ricordi?
2: Domani dovrebbe partire da abbastanza soleggiato, rimanere abbastanza soleggiato.
0: Proprio così, con qualche cumulo sui rilievi, arrivo di velature, un po' più caldo, domani massima sui 28 gradi, la minima 17, e adesso spazio alle ultime notizie.
1: 3 news.
2: Le 14:02 minuti, il processo per la morte degli 8 escursionisti travolti dalla frana del Cengalo prosegue con le arringhe delle difese. L'avvocato di uno dei funzionari cantonali, accusato di omicidio colposo plurimo, ha attribuito la responsabilità della sicurezza al comune. Durante i dibattimenti di questa mattina è stata inoltre attirata l'attenzione sulle gravi ripercussioni di una condanna sulla futura gestione dei rischi. Secondo le tesi esposte in aula, considerare ogni pericolo residuo renderebbe inabitabili vaste parti del territorio. In Vallese è massima allerta per i potenziali nuovi crolli del Weisshorn. Il comune di Randa ha isolato per precauzione l'area esposta al distacco del ghiacciaio sospeso sulla parete est della vetta alta 4.500 metri. E infine, atterraggio imprevisto questa mattina per un aereo Swiss diretto da Chicago a Zurigo. Un Boeing con 238 persone a bordo ha fatto scalo alle Azzorre a causa dell'odore pungente, che ha provocato leggeri malori a 5 passeggeri e a un membro dell'equipaggio. Le cause del problema sono ancora ignote. Per il ritorno in Svizzera è stato organizzato il trasporto con un altro velivolo. Lo rende noto la compagnia, che ha cancellato il rientro negli Stati Uniti previsto in serata da Kloten con lo stesso apparecchio.
0: Grazie Rosy, ti ritroviamo domani mattina a partire dalle 9.
2: Corretto.

sentimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo.

0: Com'era allora il giochino? Cambi una sola lettera del nome di una band o di un artista e rovini completamente il senso del
1: Tina Container. Sprints.
0: Sprints sarebbe bellissimo per Sting. Era quello, ma non è cambiato una lettera, le hai cambiate tutte, non funziona. Però parlando sempre di Sting, i Police, i Polite, cambi solo una lettera e diventano incredibilmente ben educati, sono i Polite. Please, non starmi troppo vicino. Don't stand so close to me, please and thank you. Chissà se è vera la cosa, loro non sono canadesi, ma chissà se è vera la cosa che i canadesi sono persone incredibilmente ben educate e a modo, mi è venuto in mente questo luogo comune. Si gioca spesso, no, su questa particolarità dei canadesi, che è bellissima, sono gentili. Magari qualcuno ha qualche esperienza.

non Sting, non i Police, ma i Duran Duran. Serious 1990. Comunque, per essere seri solo un attimino, il figlio di Sting è diventato, è vera è questa cosa, è diventato poliziotto. Sì, non ha fatto come tanti figli di personaggi importanti nel mondo della musica, dell'arte, del cinema, come si chiamano? I figli d'arte, come si chiamano? No, c'è un nome, adesso non mi viene. Comunque ha deciso di avere di fare un mestiere proprio fuori dall'occhio pubblico, un mestiere validissimo e piuttosto normale, ecco, passatemi il termine, e in fondo anche suo padre era nei Police, o no?

che è successo? Che è successo in questo ristorante di cui tanto si parla? La vicenda capitava una settimana fa in Emilia-Romagna, dove questa turista brasiliana Maria Clara è andata a fare colazione, ecco, in un ristorante, non faremo nomi, anche se poi si trova facilmente online. Comunque lei aveva ordinato uova strapazzate, succo e caffè, ha trovato le uova strapazzate un po' troppo liquide e quindi ha chiesto al cameriere di riportarle in cucina e cuocerle ancora un po'. Poi sono tornate indietro, ha detto: posso averle senza insalata, per favore? Ok. Insomma, questo qui torna con le uova strapazzate e basta. Alla fine arriva lo scontrino. Sullo scontrino si legge una cosa che palesemente è un errore. Allora, ci sono delle note che i camerieri scrivono per il cuoco, ok? Per il cuoco soltanto lui deve vedere tipo uova più cotte, ok? E invece, per un qualche errore amministrativo, queste note sono finite sullo scontrino, che poi la ragazza si è ritrovata proprio lì sul tavolo. E che cosa si legge? Allora, un succo di albicocca, una spremuta bio, un espresso bio, due spremute, un uova strapazzate, più molto cotte, più no insalata, più questa mi ha rotto il... brucia le uova e sputaci dentro. E altro che sviolinata, altro che le arpe. Questa qui ha capito, ok, ha tradotto, ha capito, e chiaramente si è arrabbiata. Cioè, hai contaminato il mio cibo? Davvero? E allora che cosa è successo? Ha chiamato il cameriere, ha chiesto di parlare poi con il superiore e si sono scusati, erano mortificati, ma giustamente. E il cameriere alla fine era un ragazzino, era un 17enne, che ha detto: no, era uno scherzo tra me e il cuoco, perdonami, no, non volevo dire. Però, ecco, lei ormai era arrabbiata, aveva già scattato la foto dello scontrino, perché poi lui ha cercato di riprenderselo, no, questo scontrino. Lei fa: scusa, ho già fatto la foto, sorry not sorry, ecco. Alla fine però questo ragazzo se l'è vista brutta, perché è stato licenziato, e poi il ristoratore ha cercato di cavalcare l'onda, visto che poi lo scontrino ha fatto il giro dei social, è diventato virale, e appunto il proprietario ha pubblicato un video ironico nel quale finge di essere un cliente molto esigente. In questo video lui ordina diversi piatti, tra cui uno con lo sputo, prendendo evidentemente in giro la denuncia della turista. Quando si dice saper ridere delle situazioni brutte. Adesso però leggevo, tra l'altro, sulla pagina social di Ticino Online, che hanno riassunto il cameriere, è stato perdonato, ecco, perché tutti meritano una seconda possibilità, anche quando minacciano di sputarti nel piatto, a quanto pare. Buon appetito!

0: l'atmosfera clubbing del 2010, i Doc Sauce, Barbra Streisand. Hanno detto: ma che cosa scriviamo? Quali sono i lyrics di questa canzone? Ma tu mettici solo Barbra Streisand, che lei è talmente un'icona, un personaggio che funzionerà di sicuro. E in effetti ha funzionato. A volte meno è di più, come si dice, no? Less is more.
1: L'agenda.
0: Che cosa c'è da fare, per esempio, questa sera nella Svizzera italiana? Io vi propongo, è martedì, è vero che uno può andare nei club, si può andare in un club, ce n'è uno aperto? Sì, sicuramente, da qualche parte, ma no, non è lì che andremo, ma io vi propongo una conferenza alla Biblioteca Cantonale di Bellinzona, in Viale Stefano Francini. Ci sarà chilometro zero, tedesco ma non troppo, ecco, in vista delle scuole che riapriranno, e sappiamo che noi, o perlomeno il cliché degli italofoni in Svizzera, è quello di persone che non familiarizzano troppo facilmente con la lingua tedesca. E allora, come prepararsi all'arrivo di un nuovo anno scolastico che impegna docenti, studenti e famiglie senza rinunciare a viaggiare? La lettura ovviamente offre molte possibilità, e una di queste è racchiusa nel libro Tedesco ma non troppo, una lingua e 10 motivi per amarla. Le autrici propongono un viaggio tra Austria, Germania e il Sonderfall della Svizzera, un decalogo sulla lingua e sulla cultura germanofona, accompagnato anche da un podcast che in modo arguto confuta gli stereotipi sul tedesco, ovvero è troppo complesso, non è musicale, ecco. Tutto questo per rivelarsi uno strumento originale per lo studio e l'insegnamento della lingua di Goethe, ricca di sorprese. Chilometro zero tedesco, ma non troppo, è l'evento di questa sera alle 18:30 alla Biblioteca Cantonale di Bellinzona. E visto che abbiamo parlato di lingua tedesca, ecco, un'artista germanofona da Berna, anche se poi lei canta in inglese, Linda Wolf, Theodore.

0: Becky G su Rete 3 con Chula, Becky G. Ok. Bene, alle 14:39 minuti noi torniamo a parlare di Lugaru, Lupo Mannaro, questo gioco di cui abbiamo già parlato in realtà forse qualche anno fa su Rete 3. Si parlava addirittura di fare un torneo, una giocata proprio con la comunità di Rete 3, perché è un gioco bellissimo, ma bisogna essere in tanti per farlo, o perlomeno più di 8, ma poi in realtà più si è e meglio è, e non è sempre facile trovare persone che abbiano voglia di giocare. Anzi, se siete delle persone a cui piace molto il Lugaru e avete degli amici a cui non piace affatto, ecco che siete la persona pesante del gruppo, perché siete quelli che dicono: vi prego, facciamo una partita, giochiamo. In questo caso sono io la persona e nessuno ha mai voglia di giocare. Ecco, siamo riusciti anche a organizzare una volta con alcuni colleghi, amici, speaker di Rete 3 una giocata, tra cui c'era anche Alice che mi gira una notizia che parla proprio di questo gioco. Allora, aspettate, qual è il gioco? È quello con la strega, i lupi, il villaggio che si addormenta e poi muore qualcuno perché i lupi lo fanno fuori, e i contadini, ecco, se sei il contadino hai il ruolo un po' più sfigato perché non hai nessun tipo di potere nel gioco se non quello di votare chi secondo te è lupo. E poi c'è la strega con le pozioni, la veggente, può esserci la bambina, Cupido. Avete capito, no? Più o meno. Quindi, tornando alla notizia, alla Tour de Pels, in un posto nel Canton Vaud, si sta organizzando la partita più grande di sempre. L'evento, che è organizzato tra l'altro da Canal Plus, si svolgerà il 5 settembre in concomitanza con il Festival del Gioco. Esiste anche il Festival del Gioco, e riunirà, mamma mia, no, ma davvero, 150 partecipanti divisi in 15 villaggi, con l'obiettivo di battere il record del maggior numero di persone coinvolte contemporaneamente in una partita. Quindi ci sarà una mega giocata di Lugaru nel Canton Vaud, e è un gioco francese appunto, quindi forse nelle parti francofone è più sentito. Adesso mi informo sulle iscrizioni, secondo me sono già chiuse, però ecco, se volete andare a vedere magari si può assistere, non lo so, adesso mi informo. Comunque è già una partita da record, 150 partecipanti. Come hanno fatto a trovare così tante persone che hanno voglia di giocare? Perché non so se sono io o cosa, nella mia cerchia mai nessuno ha voglia. Dobbiamo veramente creare un gruppo anche con gli ascoltatori di Rete 3. Ce ne sono sempre almeno 4-5 di sfegatati che scrivono.
1: E te?
0: Anche di più a volte.
1: Ho capita fino in fondo veramente bene. E te? Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. E te? Quasi una negazione. Io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. E te, è così chiaro.

differenza tra me e te. Tu come stai, bene, io come sto, boh, e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia un errore. E hai otto, tre certezze, una pinta e qualche amico. Tu hai molte domande, alcune pessime, lo dico.

0: bellissimo quando trovi un compagno di giochi a cui piace la stessa cosa che piace a te.
1: Julie, io amo tantissimo Scarabeo.
0: E io no.
1: Poi vabbè, gioco dell'oca.
0: No.
1: Chi va piano va sano e va lontano.
0: Qual è?
1: Dama. Tavola mulino. Scopa.
0: Ma
1: ho imparato da poco Machiavelli grazie a un mio amico.
0: Dai.
1: Non saprei più giocare sinceramente. Poi vabbè, Memory mi piace da morire. Memory mi piace tanto quella tena che abbiamo fatto adesso il nuovo gioco. Devi fare Memory, ma devi anche dire la nazione e la capitale. Non so, giriamo, vediamo tipo il Colosseo e devi dire dov'è e la capitale.
0: Ma tu, ecco, stavo per dire, sei la compagna di giochi perfetta per vabbè, anche per gli adulti, ma pensavo soprattutto per i ragazzi o per i bambini, perché anche Memory, io lo posso mettere, non ho voglia di giocare a Memory, voglio giocare ormai a qualche cosa di più dark, tipo il Lugaru di cui abbiamo parlato. E in effetti ci sono tante persone all'ascolto appassionate di queste notti tenebrose in cui muore qualcuno, vabbè, ma per gioco, si fa. Anche a voi piace, se riuscite a trovare la squadra giusta, comunque c'è chi è più fortunato di altri.
2: Noi in famiglia, tra i miei figli e io, così, quando riusciamo, è raro, però quando riusciamo, Lugaru ci piace un sacco.
0: Piace.
2: È proprio figo.
0: Sì, Laila dice, è questo qui, e mi manda la scatola con le carte, perché effettivamente sì, ci sono anche le carte, quelle vere, per giocare. E è quello lì, e sai cosa? Mi hai ricordato che io ho perso questo, ce l'avevo, me l'hanno regalato, persone di nuovo che non vogliono giocare con me ma che sanno che sono appassionata, me l'hanno regalato, l'ho perso, e però alla fine tu puoi anche giocare semplicemente scrivendoti su un bigliettino di carta i ruoli di ognuno. Questa è la versione più low budget, la versione gratuita, ecco, che ci piace sempre molto. Quando un gioco promette tanto divertimento e anche un po' di crudeltà, ma soprattutto è gratuito, capito?

0: Il mercoledì di questo quintetto dal Cantone Argovia, i Soft Loft. E poi scopri con questi giochi dei lati mica tanto soft, non tanto morbidi dei tuoi amici. Ci sono quelli proprio competitivi, mamma mia, lo posso dire? Sephora, se mi stai ascoltando, ci hai terrorizzati tutti quando abbiamo giocato a Lugaroo. Era molto coinvolta, a un certo punto abbiamo pensato, ma lei ha capito che è un gioco oppure... Però ci vogliono questi personaggi anche per rendere il gioco più dinamico. Comunque è il mio sogno, ve lo dico adesso così, è fare la colonna sonora, scrivere una colonna sonora per ogni parte di questo gioco. Tra l'altro Laila mi scrive, ma sai che c'è anche il film? Si intitola Lupi Mannari. Sì, è vero, c'è il film nella versione francese, perché poi è una produzione francese, si chiama proprio Lugaroo, se lo cercate, con Jean Reno, Franck Dubosc, vabbè, un po' di attori già molto acclamati. Ma posso dire una cosa? A me non è piaciuto per niente questo film. Non lo so, non l'ho trovato particolarmente intrigante. Poi magari, ecco, se c'è il regista all'ascolto, mi scuso, però magari se andate a vederlo mi dite poi cosa ne pensate. Ma se c'è anche un altro film da vedere, secondo me andate su quello, che va bene lo stesso. Ok, le 14:56 minuti, siamo addirittura d'arrivo. Volevo magari sentire anche le proposte di Luca per quanto riguarda i giochi.
1: Noi ci spacchiamo tra amici a giochi anche collaborativi, però, tra cui Le Case della Follia, poi c'è Zombicide, che sono tutti giochi con missioni, costruzione di mappe, e durano anche 4-5 ore le partite. Poi vabbè, sul semplice, adoriamo Scarabeo, sempre Scarabeo prima di cena, è proprio l'aperitivo estivo, Scarabeo Spritz e poi grigliata.
0: Scarabeo e Spritz, ci mancava. E allora su queste note giocose vi saluto, vi do appuntamento domani alle 12 da Julie Meletta. Cari cari saluti, vi lascio nelle mani di Sterchi, che è già lì incollato al vetro. Non è vero, come ti pare. Calcutta con Kiwi, tra poco il pacchetto informativo insieme a Sterchi. Ciao ciao ciao ciao.

0: Ciao Julie, buon kiwi, guarda che sanissimo il kiwi. Ma come lo mangi? A pezzetti, lo sbucci, lo mangi a pezzetti o lo tagli a metà il kiwi e poi lo svuoti col cucchiaino? È fondamentale.
1: Radio, televisione.
0: Si capisce tutto di una persona da come mangia il kiwi. Ce lo raccontava anche Calcutta in questo bel pezzo del 2018. A dire scemenze ancora sterchi. Buongiorno. Buongiorno. No, adesso vi lascio con un'ora di musica dopo le informazioni. Senza ciarlare, ma ci sentiremo dalle 16 alle 19 anche oggi, come detto, oggi in tutta la Svizzera sarà abbastanza soleggiato, lo vediamo, una giornata secondo me bellissima, stamattina mica tanto, ma comunque adesso è uscito veramente un cielo meraviglioso. In serata comunque nuovi rovesci isolati in montagna, soprattutto a nord. Massime tra 25 e 28 gradi, siamo ancora ad agosto, è il 25 agosto. Domani mattina nuvolosità residua, però solo sulle regioni orientali. Vediamo se avete studiato quali sono le regioni orientali svizzere. Allora, San Gallo sicuro. Poi ci sono il Grigioni, ovviamente siete orientalissimi proprio, Sciaffusa, Turgovia e poi Glarona e i due Appenzelli, se non sbaglio. Anche gli Appenzelli mi pare siano considerati orientali. Comunque, chi se ne frega. Poi sarà ovunque abbastanza soleggiato, con velature e sviluppo di cumuli sui rilievi, massime ancora sui 28 gradi.
1: 3 News.
0: Aggiorniamo quindi l'attualità con il notiziario scritto dai colleghi della redazione RSI Info. Il Cremlino ha respinto la proposta di Zelensky di un piano di pace con la trasformazione di una parte delle regioni contese in una zona economica libera controllata da paesi terzi. La Federazione Russa non intende delegare le questioni dei suoi territori, la gestione dei suoi territori. Mosca ha inoltre nuovamente definito inaccettabile lo schieramento di contingenti militari della NATO in Ucraina. L'ha ribadito dopo l'annuncio ieri da parte del presidente francese Macron delle esercitazioni in ottobre e novembre della forza multinazionale. Proseguono gli sbarchi di migranti sull'isola di Lampedusa. Nelle scorse ore è approdato oltre un centinaio di profughi. In mattinata anche al largo dell'isola greca di Creta è stata tratta in salvo un'ottantina di persone. Tutti erano salpati dalla Libia. E infine atterraggio imprevisto questa mattina per un aereo Swiss diretto da Chicago a Zurigo. Il Boeing con 238 persone a bordo ha fatto scalo alle Azzorre a causa dell'odore pungente che ha provocato leggeri malori a 5 passeggeri e a un membro dell'equipaggio. Le cause del problema sono ancora ignote. Per il ritorno in Svizzera è stato organizzato il trasporto con un altro velivolo. Lo rende noto la compagnia che ha cancellato il rientro negli Stati Uniti previsto in serata da Kloten con lo stesso apparecchio. E ci sentiamo fra meno di un'ora. Tanta bella musica a Rete 3 adesso. Ma bella, eh.

0: Session, la sessione, la BBC Session.
1: Catatonia. Fa un certo effetto rileggere i giornali del 98, periodo di massimo successo del gruppo, perché si parlava di Siris Matthews, la cantante, come della risposta gallese a Björk, lei che solo 3 anni dopo sarebbe stata descritta dagli altri membri della band come un peso da portarsi dietro, una popstar in preda a crisi d'ansia ed esaurimento nervoso. Comunque, entriamo negli studi della BBC durante lo showcase dei Catatonia. Non può mancare in scaletta Mulder & Scully, brano grazie al quale sono entrati in top 10 inglese. Un cinico uso a fini commerciali dei personaggi di X-Files, diceva Siris, e dati i risultati, non si sbagliava.

Sabato 29 agosto, il Pentathlon del Boscaiolo. A Lodrino, competizioni, prove spettacolari, sfide tra selvicoltori, all'ultimo taglio. L'anno scorso hanno attirato 5.000 spettatori. Il Pentathlon del Boscaiolo, da vedere a Lodrino, da sentire alla radio, con Paolo Guglielmoni e Joa Sbalmelli. Il Pentathlon del Boscaiolo, sabato 29 agosto, dalle 10.30.

0: Sono due artisti francesi con la voce di Louisa. Soleil Bleu è anche il titolo di questa canzone.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Scusi, signori, scusa signora, non volevo parlare così. 16 un minuto, brano del 2025. C'è DJ Sterchi che parla sulle sigle. Buongiorno, prossime tre ore in mia compagnia. Che bello. Vabbè, se avete qualcosa da raccontare, 079 873 80 73. Ma soprattutto sulla viabilità, se avete qualche bel ingorgo biblico da raccontarci, fateci partecipi. Però prima delle news e del traffico, vi do la meteo. Oggi in tutta la Svizzera sarà abbastanza soleggiato, in serata però nuovi rovesci isolati in montagna, soprattutto a nord, massime tra 25 e 28 gradi per gradire. Domani mattina nuvolosità residua sulle regioni orientali, che vi hanno detto sono Grigioni, San Gallo, Sciaffusa, Appenzell, vabbè, fa niente. Poi sarà ovunque abbastanza soleggiato con velature e sviluppo di cumuli sui rilievi, massime ancora sui 28 gradi. Questo è il traffico. Via Swiss mi segnala rallentamenti tra Agno e Ponte Tresa, e se abbiamo passato le 4 di pomeriggio, quindi arrivano, come sempre, così puntuali. Anche tra Mendrisio e Stabio in direzione dell'Italia, sulla la 2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 3 km a partire da Quinto, con attese di 30 minuti in direzione di Luzern. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Infine ricordiamo che la strada della Val Calanca tra Molina e Arvigo è tuttora chiusa in entrambe le direzioni.
1: 3 News.
0: L'aggiornamento dell'informazione: è stata chiesta l'assoluzione per tutti i 5 imputati a processo per la morte degli 8 escursionisti travolti dalla frana del Cengalo. La procura aveva chiesto pene pecuniarie sospese. I difensori hanno respinto qualsiasi responsabilità da parte dei loro assistiti. Durante i dibattimenti di questa mattina è stata inoltre attirata l'attenzione sulle gravi ripercussioni di una condanna sulla futura gestione dei rischi. Secondo le tesi esposte in aula, considerare ogni pericolo residuo renderebbe inabitabili vaste parti del territorio. Migliora la puntualità all'aeroporto di Zurigo-Kloten. In luglio il 56% dei decolli ha avuto ritardi sotto i 15 minuti. I responsabili attribuiscono il risultato positivo anche all'assunzione del meteorologo, che ha fornito precise previsioni locali. In Svizzera continuano a calare le domande di asilo per la prima volta dal 2022. Nel primo semestre di quest'anno ne sono state registrate meno di 10.000. La diminuzione più marcata riguarda quelle provenienti da Afghanistan, Turchia ed Eritrea. Apriamo questa parte del pomeriggio quindi con questo successone del 2014 di Omi, praticamente l'unico grosso successo internazionale. Era Cheerleader, il remix.

0: Era, come detto prima, il 2014 quando usciva questa bellissima canzoncina leggera, leggera, che ci coccola soprattutto oggi, martedì. Oh, 25 agosto, Omi era un artista, è un artista cantante giamaicano, fa anche altre canzoni, però questa qua fu la sua meteora. Lui divenne una meteora nel 2014, perché poi Omi non l'abbiamo più sentito tanto. Poi ognuno nel suo mondo magari si è affiliato a qualche playlist di Omi e la sua musica così bella tropical. Però era diventato famoso per via di quel remix di quel produttore DJ tedesco Felix Jahn, che l'aveva remixato e l'aveva fatto diventare un brano da dance floor non scatenatissimo, però proprio coccoloso, perfetto per l'estate, un'estate anche calda come quella che abbiamo già passato praticamente. L'estate non è finita, ma il caldo grosso è andato. Anche se in questi giorni stiamo veramente, penso tutti, da Dio, perché è fresco di notte, quasi freddo di notte, e di giorno raggiunge i 20, 28, dai, tutto abbordabile. Dopo l'inferno di due mesi, io amo il caldo, ma dopo l'inferno di due mesi che abbiamo passato, il 28 gradi è una scemata, eravamo a 38 in certi momenti, questo 28 è proprio che goduria. Ecco, però volevo farvi sentire anche qualcos'altro di Omi. Entriamo nella pagina di Omi, sentiamo cosa fa. Oh, ma che carino, senti che belle robine, un po' afrobeat, tropical.
1: Segui il fiume all'orizzonte.
0: Ma questo è Jumbo? Ah, perché fa anche le canzoni in collaborazione. Oh, ecco qua, sentiamo questa. Andiamo avanti. Sono tutte canzoncine un po' da cartone animato. Belle maranza! Non abbiamo avuto così successo come con Omi, ma Omi ha una magia. Questa è un po' meno. Hula Hop, sentiamo Hula Hop. Ok, andiamo con la musica che è meglio. Ciao Omi, ciao ciao. Goditi i soldi di cheerleader, va. C'è DJ Sterky on the mic a Rete 3.

bellissimo sound, progetto dance del produttore musicista e DJ marocchino Ibrahim, Rise Soul, anzi Slow, ecco, e Daniela. Daniela, ma è vero, certe canzoni ogni tanto sono un po' folli. C'è quell'altro pezzo dance che ripete tutto. Vabbè, comunque siamo un po' sciocchini, dai, le 4 di pomeriggio è martedì, qualcuno è ripartito dopo magari due settimane di vacanza, è arrivato ieri col lavoro e quindi ci ha esaurito oggi. Parleremo anche di questo, saluto anche Agostino. Agostino, non ho capito niente del tuo messaggio, grazie, ma problema mio probabilmente. Però posso dirvi due cose bellissime, che oltre al berciame di DJ Sterchi avrò anche dei pass da regalarvi. Allora, fra pochissimo vi mando alla Fiera del Fumetto, che si terrà 5-6 settembre a Lugano, a Manno, per la cronaca, a gratis. E proprio dico a gratis, non me ne voglia, è puristi dell'italiano, però a noi piace dire a gratis, tutto attaccato, che bello, suona bene, come in Svizzera, fa territorio, fa prossimità, no? Fa amore per la propria dislessia, no, beh, per la propria lingua. Jerry Mottis, lo sento, mi stanno già fischiando le orecchie. Vabbè, comunque vi mando a gratis alla Fiera del Fumetto fra pochissimo, basta mandare un emoji, dopo vi dico quale. E poi nella prossima ora vi mando a gratis al Cavea Festival che si tiene questo weekend, quindi tenersi pronti amiche e amici, con un minimo sforzo ovviamente, vi faccio lavorare poco perché comunque siamo in estate, ancora caldo, tutto deve essere bello sciallo, tranquillo, come questi sottofondi, i miei sottofondi dell'allenatore nel pallone, Lino Banfi, grande livello, grande livello.

0: Song 2. Erano i Blur.
1: Biglietti, oggi si regalano biglietti.
0: Esatto, se amate perdervi tra favole originali, fumetti rari, edizioni da collezione, Milo Manara e stand pieni di meraviglie, abbiamo qualcosa per voi. La Fiera del Fumetto torna il 5-6 settembre con una decima edizione che si annuncia tra le più ricche di sempre. Ieri vi ho dato alcuni nomi di alcune leggende del fumetto che saranno presenti. Oggi vi posso dire che oltre agli autori internazionali troverete mostre, incontri, firme, workshop, proiezioni cinematografiche e tantissimo spazio dedicato agli appassionati. Ci saranno anche aree dedicate ai fan di Pokémon, One Piece, Beyblade X, senza dimenticare il mondo Disney e le proiezioni cinematografiche per gli amanti dell'animazione. Fierafumetto.ch per tutte le info. Abbiamo 4 pass giornalieri da regalarvi. Per partecipare non servono quiz, domande impossibili o prove di abilità. Mandateci un emoji. L'emoji è quello dell'esplosione, di gioia soprattutto, ma un'esplosione. Via WhatsApp o Telegram, quelli di Rete 3, e sarete automaticamente inseriti nel sorteggione per vincere questi 4 pass giornalieri per andare alla Fiera del Fumetto, ok? Via WhatsApp o Telegram basta mandare le emoji dell'esplosione e 2 di voi vinceranno entrambi 2 pass. Ecco che stanno arrivando alla grandissima, nonostante noi trasmettiamo con un ritardo di qualche secondo per via del DAB e anche il canale digitale sul Play RSI che arriva 40 secondi dopo, quindi ci prendiamo tutto il tempo poi per fare una selecta, così una, facciamo una selezione di 2 di voi, 2 biglietti a testa. I biglietti per la manifestazione distribuiti in questa trasmissione sono offerti naturalmente dalla Fiera del Fumetto. Vengo a vedere tra di voi chi sarà sorteggiato. Così, al volo. Gioia Marlin, subito invece.

0: che tenera. Che tenera questa giovanissima cantautrice dal canton San Gallo, che eleganza, la musica svizzera poi può piacere o non piacere, può essere troppo pop, troppo soul o troppo poco evidentemente, ma Gioia Marlin sta, wow, sta veramente facendo strada alla grandissima, ci piace moltissimo, ci piace sentire le urla di gioia dei due vincitori di questo concorso dedicato alla Fiera del Fumetto. Una è Roberta, che è riuscita a mandare, è stata sorteggiata, diciamo, comunque nella sua vita ha preso un paio di minuti e ha mandato l'emoji, o forse un paio di secondi, e ha mandato l'emoji con l'esplosione. Attenzione, perché in effetti erano quattro gli emoji che escono con l'esplosione: il cervello che esplode, l'esplosione è proprio quello con la fiamma, quello tipo stella, no? Poi la bomba e il vulcano, ok? Quindi andavano bene tutte e quattro, ok? Roby ci ha omaggiato di un audio, sentiamo un po'.
1: Ciao, sono Roby, mio marito non ci crede che abbiamo vinto, dice ma sì, mandal via, tanto non vinceremo niente, invece ti è.
0: Roberta, che bello, condividiamo la tua gioia, vai vai, balla un po', yeah. E poi abbiamo sorteggiato, che poi faccio tutto io, Enriquez. Enriquez invece sei tu che hai vinto, non ha ancora mandato l'audio. Enriquez, peccato. Comunque grazie a tutti per aver partecipato a questo concorso. Altri due pass per andare alla Fiera del Fumetto sabato 5 e domenica 6 settembre al Business Center di Manno verranno distribuiti domani in questa trasmissione. Vi ricordo ancora una cosa, che sabato 5 quelle due splendide entità di carne e allegria che sono Fabio e Ellis saranno in diretta proprio dalla Fiera del Fumetto, quindi passate a trovarci per cortesia, se vi va, dalle 10.30 alle 12.30.

Bravo che ti sei scusato, non te lo chiedavamo, però mi piace veramente questo atto di gentilezza, di educazione in un mondo in mano a persone molto maleducate. Che, ok. Jack, scusa tantissimo, io per primo.

0: Era il 2002, è un po' invecchiatino questa Fire, però va bene, ci sta ovviamente, era Musti, Emma Lanford, lo ballammo e lo ascoltammo, non ranza, il 2002 è un po' dappertutto e quindi...
1: Grande Sterchi, dai che venerdì!
0: Dai che venerdì! Torneremo anche col Dai che venerdì, torneremo a gridare, questo un giorno ero in piscina con le bambine, una delle 100 volte che ci sono andato quando ero libero e... 100 volte era la giornata della marmotta, l'ennesima giornata della marmotta, 40 gradi all'ombra. Dove vai con le bambine? Dove vai con le bambine da genitore responsabile? O cioè a 2000 metri c'erano 30 gradi, lo zero termico era a 6000 metri e quindi dove vai? Andavamo sempre in piscina tutti i giorni. Quasi un incubo. Guarda che dopo un po' è quasi un incubo, certo. Tutti i giorni lavorare in miniera, in una miniera di uranio, che ne so, da qualche parte del mondo, e forse è peggio, non lo so, però comunque dopo un po' uno se ne sbaglia. E a un certo punto era una piscina dei bambini, quella che ti arriva alle ginocchia al massimo, perché è una bambina ancora piccola. E arriva un bambino e mi fa: dai che venerdì, ciao Sterchi. E vabbè, dai, è bellissima sta cosa. Grazie, non è per bampare, perché me ne frega. Cioè, proprio non cerchiamo la notorietà, anche se facciamo un lavoro chiaramente di tipo pubblico, ecco, lavoro pubblico, personaggi pubblici, inevitabilmente ci si conosce, no? E ci si vede in giro, è sempre un piacere, no? Stringersi la mano, abbracciarsi, salutarsi, baciarsi, bercene una birretta insieme tra voi e noi. Ma non è che stiamo qua a fare i ganassa, no? Cioè, chi se ne frega, dai, sei uno che parla alla radio, no? Però quando succedono queste cose fa sempre piacere, soprattutto quando prendono il tuo claim, no? Cioè, dai che venerdì, che per alcuni avrà rotto le balle oltre ogni limite, per altri invece manca quel grido, soprattutto perché arrivava alle 2 di pomeriggio, quando magari ti cominciava a venire il sonno, lo sfinimento della giornata. Grazie a Flavia e Giorgio, i Gracchi in Van, che sono in giro e sono i due ragazzi anziani, cioè ragazzi pensionati che sono in giro in America Latina, li ho intervistati varie volte. Bentornato, finalmente una voce squillante a ravvivare i pomeriggi di Rete 3, perché questa estate abbiamo avuto dei pomeriggi molto ma molto sottotono. Ma dai Flavia, ma veramente? C'erano delle mie colleghe e miei colleghi che parlavano così, facevano l'ASMR. Animazione ASMR. Ora vi racconto la storia di... Noi siamo sempre in Brasile, mi scrive Flavia, fino al 22 settembre, ora al nord di Fortaleza. Mando giù l'invidia. La gestisco, la gestisco, non mi arrabbio.
2: Perché?
0: Che bello, ragazzi, al nord di Fortaleza, che bello.

0: il tropical funziona, è sempre il rasente il reggaeton. Però è un rapper francese lui, Mauvais Joe, e questa era Pile.
1: Sì, ma sterchi, guarda che tasse mia tecchine.
0: No. Mamma mia, che scalettina bella maranza oggi, martedì. Cerchiamo di dare un po' di energia, di leggerezza. Dai, mandatemi messaggi così, messaggi folli, sfogatevi, vai. Questa è Madonna, eh.

Girl Gone Wild. Era il 2012, è tornata Madonna, ma questa era quella lì, quell'anno lì. Bella carica comunque. Il lunedì, il martedì, e poi c'è il mercoledì e tutti, arriva poi il venerdì, il nostro giorno preferito, ma non mettiamo l'accento su quello adesso perché non è quel programma lì. Questo è il tardo pomeriggio. Il programma si chiama Il tardo pomeriggio di Rete 3, così si chiama. Abbiamo pensato che fosse meglio dargli un nome in italiano. Un nome semplice, molto evocativo, fantasioso, un po' onirico. E allora abbiamo chiamato Il tardo pomeriggio di Rete 3 con DJ Sterchi. E ieri abbiamo salutato un po' di gente che è tornata dalle vacanze, è tornata proprio al lavoro ieri, che era lunedì. Ormai è così, manca una settimana, poi ripartono le scuole anche nel Ticino, perché abbiamo detto ieri iniziavano le scuole nel Moesano, nel Grigioni di lingua italiana, perché la Svizzera tedesca ha già iniziato l'11 agosto, una roba del genere, la scuola, ok? E lunedì del rientro è un capolavoro di dissonanza cognitiva. Cioè, sulla carta dovresti essere disperato o disperata, eppure c'è una strana, frizzante energia nell'aria. Varchi la soglia dell'ufficio e ti senti come un reduce di guerra decorato che torna in patria. Eccolo! Tutto bello abbronzato, io vedo gente abbronzata. Io mi abbronzo come... divento al massimo un cappuccino, ma neanche, vabbè. Cioè, proprio crema, cremino marcio. Perché il lunedì, diciamocelo, non si lavora davvero. Il lunedì è la fiera del racconto, il festival dello storytelling balneare. Dal punto di vista psicologico, questo fenomeno si chiama condivisione sociale delle emozioni, ok? Raccontare le tue avventure ai colleghi e alle colleghe, da quella volta che hai quasi perso il traghetto a Mykonos, a quando hai mangiato il miglior fritto misto della tua vita, non è solo esibizionismo, è un meccanismo di difesa inconscio. Proiettare la mente ai ricordi piacevoli ti permette di mantenere alti livelli di dopamina, l'ormone della ricompensa, no? Classico. Creando un utilissimo cuscinetto emotivo che attutisce l'impatto con la realtà della tua scrivania o dell'officina, del negozio dove lavori. In pratica passi l'80% della giornata davanti alla macchinetta del caffè a fare comparazioni di abbronzatura accostando il braccio a quello dei colleghi e le colleghe, e il restante 20% a mostrare foto sul telefonino di tramonti, spiagge, robe, ragazze, ragazzi bellissimi che hai incontrato, che a guardarli ora sotto il neon, la luce LED bianca fredda dell'ufficio o del laboratorio, ovunque tu stia lavorando, adesso sembrano già appartenere a un'altra era geologica. Il lunedì si sta bene perché c'è un tacito accordo bilaterale di non belligeranza tra te, i tuoi colleghi e il capo. Oggi siamo tutti qui fisicamente, ma nessuno pretenderà che siamo anche mentalmente presenti. È una transizione dolce. Ma attenzione, perché cade tutto il martedì. Tutto cade il martedì. Questo stato di grazia è finito il martedì. E come fare? Come fare per sopravvivere alla

Come no, Fast Animal and Slow Kids, andate a sentire la loro musica se vi piace questo rock bello, carico, evocativo, con testi veramente geniali. Loro sono fantastici anche live. Benvenuti a martedì. L'abbronzatura comincia già a squamarsi sotto l'aria condizionata. È vero, si vede già due toni meno, I colleghi e le colleghe non hanno più voglia di sentire quanto era limpida l'acqua in Sardegna o in Grecia o in Spagna. E improvvisamente le scadenze ignorate ieri si ripresentano tutte insieme con gli occhi iniettati di sangue. Non abbiamo parlato di questo ieri perché eravamo ancora il giorno di grazia, no? Ritornati dalle vacanze, molti di voi, di noi, avevamo questa giornata dove, diciamo, prima si passa la giornata a raccontare le nostre gloriose vacanze, no? Protetti da questo scudo di dopamina, nostalgia condivisa, ancora bella carica. Ma poi arriva il martedì, adesso sì si fa difficile. Cioè, se il lunedì è stato la festa, il martedì è il post sbornia emotivo. In psicologia questo è il momento esatto in cui si sperimenta il vero post vacation blues. Il cervello realizza che la vacanza non è una condizione permanente, come vorremmo delle volte, ma una parentesi chiusa, fine, basta. L'asse dello stress si riattiva di colpo e il nostro caro amico nemico, il cortisolo, l'ormone dello stress, torna a scorrere a fiumi. E io ne so qualcosa. Come sopravvivere a questa giornata senza lanciare la sedia contro la finestra o lanciarsi direttamente dalla finestra? Dopo questa canzone vi dico come. Sono il vostro psicologo oggi. Mi sono laureato in 10 minuti.

0: André Hall, quanta musica francese molto figa ultimamente, meno permettetemi questo giudizio, comunque bella carica, un po' allegra, veloce anche. Questa era Los Angeles. Aspetta che stavo facendo una cosa. Ah sì, Alan, cos'è che vuoi, Alan?
1: Grande Paltrex, dai, venerdì!
0: Sì, sono io! Mi avete scoperto, non sono Sterchi, ma sono Luca! Sì, sono io! Ciao, sono Luca Matrieri! Dov'è Luca, tra l'altro, in questi giorni? In vacanza. Cioè, ti arrivano e scompaiono. D'estate è così, eh. Siamo come i regali di Natale, come le sorprese nelle uova, sempre scadenti, sempre brutti. No, però dico, arriviamo, poi scompariamo, poi non ci sono più, poi ci siamo ancora. Cosa c'entrano i regali di Natale? Vabbè, comunque. Stavamo parlando di, grazie Alan comunque, di come il lunedì sia comunque il giorno della festa dopo il ritorno delle vacanze, anche se è una festa per modo di dire, eh? E il martedì invece è già il post sbornia emotivo. Perché? Perché lunedì sei ancora carico, hai tutte le cose da raccontare, la bronzatura da sfoggiare, le nuove collanine tropicali, che ne so, cioè le fotografie, ti fai rivedere dopo 2-3 settimane o 2-3 mesi di vacanza, quindi ci si abbraccia, ci si saluta, dai, no, cioè è un giorno di festa. Ma il martedì no, il martedì diciamo è un po' come il post sbornia emotivo, cioè quando ti sei fatto una bella seratina a carnevale, il giorno dopo, oh, ti svegli che sei sotto un treno. Herbie mi dice: quante cazzate, al lunedì dal rientro rompono già tutti i Herbie è l'unico che partecipa a questo mio argomento molto bello, con molta vibrazione motivazionale. Grazie Herbie. Ti hanno già rotto i maroni. Come si sopravvive a questa giornata senza lanciare la sedia contro la finestra o dare una testata alla stampante? C'è un sottofondo più new age? Ecco tre micro strategie psicologiche per il martedì del giudizio da parte di Sterchi, che ha messo assieme un paio di siti di psicologia. Fare sesso, fare tantissimo sesso, anche auto indotto, La tecnica del batching, ovvero dividi ed impera. Davanti a 450 mail non lette e neanche molto desiderate, il cervello va in paralisi da sovraccarico. Non cercare di fare tutto. Dividi le attività in tre categorie, sempre che tu lavori in ufficio, eh? Urgente, da fare oggi, importante, da fare domani, e se sparisce da solo è meglio, da fare venerdì. Ridurre il carico cognitivo abbastanza, abbassa immediatamente l'ansia. Poi due, pianifica micro premi a brevissimo termine. La psicologia comportamentale ci insegna che lavoriamo meglio se c'è una ricompensa vicina. Non pensare alle vacanze del prossimo anno, ti farebbe solo piangere. Pensa a stasera, pianifica una pizza con gli amici. Yeah, che bello, che emozione! Un cinema o anche solo una passeggiata al parco per goderti l'ultima luce del giorno e quel caldo un po' tropical che ti accarezza i peli delle braccia. Devi dimostrare al tuo cervello che esiste una vita facile anche fuori dalle ferie. 3, poi chiudiamo, fai pause, tra virgolette, reali, ok? Niente smartphone. Quando ti prendi 5 minuti di pausa, non guardare i social. Vedere le foto di chi è ancora al mare o chi è partito proprio ieri o sabato, domenica, distrugge la tua autostima. Guarda fuori dalla finestra, fai 2 passi, respira. Dai al tuo sistema nervoso il tempo di ricalibrarsi sui nuovi ritmi senza ulteriori stimoli tossici. E via col post-vacation blues, che lo sconfiggiamo, dai raga! Il martedì è duro, sì, ma è anche il punto di svolta. Superato questo scoglio, la routine ricomincerà a sembrare normale e incredibilmente mercoledì sarai già una perfetta o un perfetto ingranaggio del sistema. Forza, che il weekend è già... sempre, è già più vicino, almeno di un giorno più vicino, quasi 2, visto che sono quasi le 5. Dai, dai, dai, che è quasi venerdì.
2: Rete 3.

0: Eagle Eye Cherry ebbe un enorme successo perché era il fratello di Nene Cherry. Ah no, scusate, perché aveva fatto questo brano Save Tonight che ci piaceva tantissimo, questo blues un po' onirico. Era il 1998, blues pop. Ecco, torna com'è che ti chiami? Julie Meletta, quella famosa. Com'è il tempo fuori, che io sono chiuso qui nella cripta?
1: Ho deciso di lasciarti nell'imbarazzo del tuo silenzio.
0: No, è il tuo silenzio, ti ho fatto una domanda, non capisci già più niente. Ha preso ha fatto una pausa di un'ora.
1: Manda la sigla.
0: Hai dormito?
1: Manda
0: no, adesso
1: la sigla.
0: Non sei neanche uscita a prendere un po' di sole.
1: Mi sono fatta i fatti miei, infatti.
0: Guarda che devi prendere un po' di vitamina D, Radio sei pallidina. La potrete vedere a Sambe questo sabato in concerto con Andrea Bignasca.
2: Esatto.
0: 17
1: comunque
0: e
1: io
0: minuto.
1: Tutti i giorni la protezione 50 ci vuole, anche quando piove.
0: Tu per quanto sei pallida hai bisogno della protezione civile, neanche la questa è una battuta
1: bellissima, era come la mia dei Police prima, era il peggio la mia, vabbè non rimanchiamo,
0: no, non rimanchiamo.
1: Lasciamola lì, lascia stare
0: che sì. Se la sono già dimenticata.
1: Vai.
0: Io no, però mi piaceva moltissimo. Previsioni fino a stasera: in tutta la Svizzera questa sera abbastanza soleggiato e al nord alcuni rovesci isolati, nella notte in parte nuvoloso. Previsioni per domani mercoledì: al mattino sulle regioni orientali nubi residue, altrimenti tutto il paese abbastanza soleggiato con sviluppo di cumuli sui rilievi e arrivo di velature. Temperatura massima su 28 gradi, minima 17. Il traffico, allora, ce l'ho aperto da qualche parte, eccolo qua. In Ticino, code o forti rallentamenti sulle seguenti strade: tra Cadenazzo e Quartino in direzione di Locarno e come sempre tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti e anche tra Mendrisio e la Dogana del Gaggiolo in direzione dell'Italia. Sulla 2, al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 3 km a partire da Quinto con attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta.
3: 3 News.
1: Al processo sulla frana del Cengalo, la difesa ha contestato tutte le accuse mosse contro l'allora sindaca di Bregaglia, Anna Giacometti. In aula è stato ribadito che non disponeva delle conoscenze per valutare il rischio delle norme di stacco. Oggi è stata chiesta l'assoluzione per tutti i 5 imputati alla sbarra per la morte degli 8 escursionisti travolti dai 3 milioni di metri cubi di roccia e detriti. La procura ieri aveva chiesto pene pecuniarie sospese. Durante i dibattimenti è stata inoltre attirata l'attenzione sulle gravi ripercussioni di una condanna sulla futura gestione dei rischi. Secondo le tesi esposte alla Corte, considerare ogni pericolo residuo renderebbe inabitabili vaste parti del territorio. In Alto Vallese è scattata la massima allerta per i potenziali nuovi crolli dal Weisshorn. Il comune di Randa ha isolato per precauzione l'area esposta al distacco del ghiacciaio sospeso sulla parete est della vetta alta 4.500 metri. E i Verdi chiedono di creare una segreteria di Stato per la protezione del clima e un'uscita programmata dalle energie fossili. La presidente Elisa Mazzone, durante una conferenza stampa, ha nuovamente accusato di inerzia il consigliere federale Albert Rösti.

0: Ma che pezzo, raga, che pezzo questo qua, è bello Maranza, è anche molto coraggioso, perché i fan puristi anche dei Pink Floyd hanno avuto, ma anche adesso potrebbero aver avuto qualcosa da ridire, un'orticaria, ma noi Maranza, non i Maranza, quelli come vengono definiti made in Italy, i ragazzi fanno un po' di cavolate in giro, no, quelli che ascoltano la musica dance, così. A me piace di tutto, di tutto, però dico, quelli che hanno ballato nel 2006 sta roba hanno goduto tantissimo, beh, Rick Price con questa proper education ebbe una bella, diciamo, intuizione, pur comunque rispettando, raga, Another Brick in the Wall, che è uno dei più grandi dischi e uno dei più grandi momenti della musica, se mi permettete, andate a sentirvi anche tutto il disco dei Pink Floyd se siete pronti, se avete voglia di sentire qualcosa di sperimentale, di evocativo, delle storie raccontate sull'umanità, ecco, quindi voglio dire, ci sta tutto, bisogna proprio rispettare, cioè quella è storia della musica, per quello che dico, Harry Price ha avuto coraggio, poteva prendersi solo pesci in faccia, invece ha avuto un grandissimo successo anche la sua versione dance, anche perché bisogna poi dire una cosa, quando uno si permette di prendere un brano così cult, così grande, va a chiedere ai proprietari del brano se può farlo, non può farlo così a... cioè no, deve farlo chiedendo il permesso, quindi Pink Floyd hanno detto sì a fare questa versione un po' manzata.
1: Tra Milano e il mare sto per scoppiare, mi perdo,
0: hanno detto sì, i Pink Floyd hanno detto sì, mi va bene,
1: cuore che

ci spinge, ci incendia la testa.

era, è un brano di Cura Kay, aspetta, fammi vedere che non mi ricordo più. Ah sì, è giusto, è l'MX Re tutti per uno per il mese di agosto 2026, quindi in rotazione su SRF Dry, Color 3A e Radio Romance e anche Rete 3 naturalmente, quindi le quattro regioni linguistiche pompano questa canzone di Cura Kay. Bene, bene, sono contento per lui, così si fa sentire un po', anche perché il brano ha una certa, no, ricercatezza, non come i Pink Floyd di cui parlavamo prima, ma comunque c'è qualcosa, interessante, anche una, sicuramente una bella energia. A proposito di Another Brick in the Wall, c'è un aneddoto che mi va di raccontarvi a proposito del coro, che è un aneddoto anche di riscatto, e i Pink Floyd non ne escono proprio bene bene bene. No, allora, lungi da me dal dire cose per cui poi verrei citato in giudizio, no, ci mancherebbe. Ho letto però tempo fa una intervista a un produttore che appunto raccontava questi aneddoti, questo aneddoto che è uno dei più incredibili e controversi legati ad Another Brick in the Wall, parte 2, che riguarda la registrazione del celeberrimo coro dei bambini che canta We don't need no education. Ce la puoi fare? Anzi, è qui, ce l'ho anche qui, guarda, è qui, qui, live. Arriva. Allora, dietro quelle voci bianche si nasconde una storia fatta di registrazioni segrete, professori ribelli, l'ira di Margaret Thatcher e una battaglia legale durata decenni. Cioè, quando i Pink Floyd stavano registrando il brano, il produttore Bob Ezrin propose di aggiungere un coro di bambini per dare più forza al messaggio di protesta contro il rigido sistema scolastico, stiamo parlando degli anni 60. L'ingegnere del suono Nick Griffith si mise quindi in contatto con la Islington Green School, una scuola pubblica di Londra situata non lontano dai Britannia Row Studio della band. Griffith parlò con l'insegnante di musica della scuola, un certo Alun Renshaw, e lui era un docente dalle idee progressiste, di sinistra e anticonformista, no? Fu entusiasta dell'idea perché voleva rendere la musica viva per i suoi studenti. Cioè, ti chiamano i Pink Floyd per chiedere il coro delle voci bianche della tua scuola, cioè, dici di no. Beh, però erano gli anni 60-70, però appunto c'era un problema: sapeva che la preside della scuola non avrebbe mai dato il permesso per far cantare i ragazzi in un testo così esplicitamente antiscolastico. Senza dire nulla alla preside, questo docente di musica portò in segreto una classe di 23 ragazzi tra i 13 e i 15 anni negli studi di registrazione, e i ragazzi provarono per circa una settimana e registrarono il tutto in appena 40 minuti per far sembrare il coro composto da un'intera folla di studenti. L'ingegnere del suono raddoppiò e sovrappose le tracce vocali per ben 12 volte per avere un numero maggiore di voci giovani. Io pensavo fossero dei bambini, invece erano degli adolescenti quelli del coro che abbiamo sentito prima. Quando il singolo uscì nel novembre del 79 e divenne un successo planetario, la preside della Islington Green School scoprì finalmente cos'era successo. Ne nacque un enorme scandalo mediatico. La stampa britannica e le autorità scolastiche di Londra definirono la canzone scandalosa. Capito, il 79? Persino la futura primo ministro Margaret Thatcher espresse pubblicamente il suo profondo disprezzo per il brano, accusandolo di promuovere l'anarchia e l'indisciplina tra i giovani. Alla scuola fu vietato di apparire in televisione o di promuovere in alcun modo il disco, e l'insegnante ricevette un severo richiamo formale, anche se in seguito dichiarò che ne era valsa assolutamente la pena. Certo! Adesso nel 2026 possiamo dire bravo che ha disubbidito, diciamo, una disubbidienza civile, no? Come si dice? Vabbè, comunque inizialmente per il loro storico contributo a uno dei brani più famosi della storia del rock, sti ragazzini non ricevettero un solo penny di royalty, anzi, è bello che non furono espulsi loro col docente. La scuola ricevette una donazione di 1000 sterline e un disco di platino, mentre a ciascun ragazzo furono regalati un biglietto per il concerto dei Pink Floyd, una copia dell'album The Wall e il singolo in vinile, anni dopo. Ma c'è, attenzione, una rivincita legale, cioè la storia non è finita nel 79. Nel 2004, ben 25 anni dopo l'uscita del brano,
un esperto di royalties musicali di nome Peter Rowan rintracciò gran parte di quei 23 ex studenti perché voleva rompere le balle. Lui voleva rompere le balle, voleva guadagnare qualche penny. Ormai erano tutti quarantenni. Sfruttando un cambiamento nelle leggi sul copyright del Regno Unito introdotto negli anni 90, Rowan intentò una causa legale per conto degli ex alunni. La causa fu vinta! E gli ex bambini del coro riuscirono finalmente a ottenere i diritti d'autore retroattivi per la loro performance. Te capì che storia? E poi hanno ricevuto un risarcimento economico che però no, non è pubblico, ovviamente. Chissà quanto avranno ricevuto? C'è qualcuno che sa la cifra?

1991, la buon'anima di Prince usciva con questa Cream, col suo stile assoluto. Diamond and Pearls era il titolo di quel disco lì, era Prince al massimo, chiaramente. Aveva già dato tanto negli anni 80, assolutamente. Però anche quell'album lì nel 91 fece un grande successo e piacque tantissimo. Se uso ancora un po' di passato remoto, mi esplode il cervello qua davanti al microfono, sarebbe molto bello, sarebbe divertentissimo, ma devo dirvi ancora un po' di cose e star qua fino alle 19 comunque. E tra l'altro, prima di liquefarmi totalmente, vi devo regalare ancora i pass per il Cavea Festival, quindi tenetevi pronte, amiche e amici, che se volete andare questo weekend al Cavea Festival a vedere i concerti, tra poco avrete la possibilità di andarci gratis. Voglio ricordarvi un evento comunque importante della nostra radio, una segnalazione per chi ha voglia di una gita in montagna. Da giovedì prossimo, 27 a domenica 30 agosto, c'è solo il Cavea, ma i nostri colleghi di Rete 1 si trasferiscono a San Bernardino nel villaggio, in particolare nell'area del centro sportivo, dove andranno in onda con dirette, ospiti, incontri e collegamenti speciali. Sabato sarà la giornata clou con attività per le famiglie, momenti di animazione in serata e concerti gratuiti di Giulia Meletta e Andrea Bignasca. Se non li vedete da un po' live, non li avete mai visti, ecco, San Bernardino può essere la vostra meta sabato sera. Tra l'altro sarà freschetto, ma lì c'è un capannone bello chiuso, non è un problema. Tanto una zona per andarci con i bambini, meravigliosa. Non sto scherzando sul meraviglioso, ma è una zona molto bella. San Bernardino in generale, anche per sciare naturalmente, ma anche d'estate a tutta quella zona sportiva con quel parco avventura, con tutti quei vari percorsi dal più semplice al più difficile, che vi permettono di arrampicarvi come delle scimmie sugli alberi di quella zona lì del boschetto vicino al laghetto. Vabbè ragazzi, stupendo. Se quindi nel weekend siete nei grigioni italiani, fate un saluto nel Moesano, fate un salto a San Bernardino, potrete incontrare dal vivo le voci di Rete 1 e vivere la radio da vicino. Ma cosa volere di più? Poi non c'è DJ Sterchi, ma cosa volere di più?

dalle 16 alle 19 tutta questa settimana c'è DJ Sterky qui con Martin Garrix e gli U2 Fireflies. Come farfalle vi vedo nel traffico, proprio farfalle libere, felici. Questo è lo spazio tra l'altro dei cialtroni, e chi più cialtrone di me ovviamente, ma no, troppo, cioè, troppo cialtrone, e quindi da 30 anni cialtrone, quindi figurati, non potevo far parte di quel club, anche se ovviamente siamo stra-amici tutti quanti. A proposito dell'orario, ci sono colode, forti rallentamenti sulla 2 tra Lugano Nord e Melide in direzione di Chiasso, sempre in quei posti lì, tra Cadenazzo e Quartino in direzione di Locarno, tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti e tra Mendrisio e la Dogana del Gaggiolo in direzione dell'Italia. 2 chilometri di colonna invece in direzione nord su alla Galleria del San Gottardo e basta. Ecco, questo vi volevo dire, poi comunque c'è l'aggiornamento anche lì alle 18, però visto che sono 17:30 alla mezz'ora ci può stare, visto l'orario, visto che sempre più gente è tornata dalle vacanze ieri, è ritornata al lavoro e quindi si stanno gonfiando piano piano le colonne. Non ditemelo, perché anche la mattina magari ti muovi così e c'è sempre un po' di nervosità, perché sono un sacco di cantieri ancora aperti, parlo del Luganese in questo caso, non so le altre zone che sono stato. Beh, comunque buon viaggio, raga, anche chi ci ascolta con le cuffiette dal mezzo pubblico, comunque grandi, grandissimi anche voi. Fra pochissimo avremo il concorso per regalare i pass del Cavea Festival. Intanto c'è Ed Sheeran.

Questa era Don't di Sheeran. Volevo salutare chiaramente Ultrap già da ieri, vabbè, con scoppio ritardato mica male, d'altronde DJ Sterk, e poi anche Luigi, ciao bello, dai che martedì, sì è vero, ne abbiamo parlato prima, forse ti sei appena collegato dell'argomento post vacanze, perché per molti ieri era il primo giorno di lavoro. Che poi ci sono problemi più gravi, magari non l'ho detto abbastanza prima. Nel mondo ci sono problemi molto più gravi, ovviamente ci sono cose anche ben peggiori, però si frigge un po' l'aria, si dà anche un po' di leggerezza. Sapete che siamo assolutamente tutti impegnati, accesi, e nei notiziari sentite anche conosciamo i temi che ci fanno anche pensare, però pensiamo anche al nostro piccolo noi a Rete 3, al post vacation blues, ecco, abbiamo parlato anche di quello, di come cercare di sopravvivere a quella cosa lì, che in effetti un po' ci dà fastidio, perché quando ti fai 2 settimane alla grande, o un mese, o anche solo 1 settimana, e arrivi a casa e hai talmente sganciato tutto, il cortisolo, lo stress, sei riuscito proprio, o riuscita, a rilassarti al massimo, magari su ai monti, in montagna, ti sei sganciata da tutto, da tutti, ti sei fatta proprio 2 settimane di totale disintossicazione. Quando torni non ti ricordi neanche più la password per prelevare del denaro, la password dell'account del lavoro, cioè quelle cose, vuol dire che hai veramente fatto un lavoro di decompressione. E quindi hai fatto un bel lavoro, complimenti. A me è capitato, veramente, che torni al lavoro e dici: aspetta, com'era la password? Me la sono dimenticata. Poi magari te la segni da qualche parte, ovviamente. E quindi, ecco, quindi abbiamo parlato anche di quello. Quando appunto hai questo blues, ci sono problemi gravi, gravissimi nel mondo, ma tu nel tuo piccolo comunque ci soffri un pochino. E ci sono delle tecniche per superare queste situazioni, Dopo ognuno ha anche i suoi metodi, evidentemente, ci mancherebbe. Una bella passeggiata nel bosco. Ciao Luigi, ciao Mariangela anche. È tornata la Mariangela, grandissima. Tornano anche i Negramaro, pensa, la fortuna.

0: biglietti, oggi si regalano biglietti.
1: Esatto, è il momento di vincere i pass più che i biglietti per il Cavea Festival che si terrà questo venerdì e questo weekend, perché venerdì 28, domenica 30 agosto, ci sarà dentro anche il sabato. Bravo Sterchi, ce la puoi fare. Sì, questo fine settimana c'è il Cavea Festival, torna caveafestival.ch per avere tutte le informazioni. Parliamo di cose serie, cibo, musica, una location da urlo. Sabato 29 agosto al Cavea Festival, alle Cave di Arzo, che solo per andare a vederle merita. Non solo c'è il concerto pazzesco dei Patagarri con il loro gypsy jazz travolgente, ma trovate anche street food, bar, vinyl market per tutta la sera. E per i nostalgici, il giorno prima, venerdì, si balla con la musica anni 80 di Rewind 80s e le selezioni di DJ Ciao Amore. E la domenica ci si riprende tutti insieme con il brunch in cava del bistrò Castella e i laboratori per i bambini. Rete 3 vi regala 2 full pass al giorno per vivere tutto questo in maniera facilissima. Mandateci l'emoji del tamburo, ieri la tromba, oggi il tamburo, su WhatsApp o Telegram. WhatsApp o Telegram di Rete 3. Chi vuole andare gratis alle Cave di Arzo, alzi la mano, fatevi sentire. Info su caveafestival.ch. E allora ascoltiamoli i Patagarri. Vai, vai, ma dammi l'emoji del tamburo.
2: Tutti quei mercanti d'aria.
1: Per vincere i pass. Per sabato e domenica, Cavea Festival.
2: Davvero il frutto del loro lavoro. Ci bastava un sasso con la punta, la lancia, poi la spada, fino alla catapulta. Ci siamo fatti prendere la mano dalla mazza chiodata, uccidi il prossimo, che gran bella trovata. La polvere da sparo ci ha aiutato a aprire

0: niente.
1: Beh, direi che sembra una canzoncina tutta da ballare, leggera, cioè un po' punk, i Patagarri invece qui raccontano vere le cose. La bomba intelligente. Bravi, i Patagarri saranno al Cavea Festival sabato questo che arriva. E allora abbiamo una vincitrice che ci ha mandato l'emoji. Vi chiedo veramente poco perché siamo in estate, non voglio fare domande come quando regaliamo i biglietti per la Street Parade, non per la Street, per il treno, per la Street Parade lì è un po' più complesso, poi il biglietto vale molti soldi e quindi bisogna metterci un po' di sforzo. Invece qui il Cavea vale tantissimo, come peraltro la Fiera del Fumetto, ma non voglio neanche esagerare, quindi Keila ha vinto lei, sentiamo un po'.
2: Grazie mille ragazzi, una scusa per tornare in Ticino.
1: Sì, sì, perché la nostra cara Keila vive a Oerlingen, che non è Oerlikon, è Oerlingen, un paesino, tra l'altro la frazione del comune di Klein an Delfingen. Facciamo fatica. C'è un logopedista in sala, per favore. Situato nel canton Zurigo. Bene, 400 abitanti nel distretto di Andelfingen a nord di Zurigo. Aspetta che leggo tutto, vediamo se è una località tranquilla con una piscina pubblica all'aperto molto apprezzata, la Badi Oerlingen, e sentieri ideali per escursioni nella natura circostante. Ok, veniamo a trovarti, carissima, veniamo a trovarti al più presto. È vero quello che ho detto, è giusto, Keila? Sei lì anche per la natura, per questa piscina a disposizione, poi con questi, con i gradi che avete avuto a Zurigo, 40 gradi a Zurigo, Basilea, un po' dappertutto, cioè ne avete usufruito alla grandissima, immagino, quest'anno. Comunque brava Keila, perché hai vinto i biglietti a disposizione oggi, che sono stati distribuiti in questa trasmissione dal Cavea Festival. Molto bene, grazie ragazzi del Cavea. Attenzione, attenzione, perché Keila, scusa Cazzi, si dice così, Cazzai, comunque tu la leggi, esce quella, sembra sempre un insulto, un gruppo femminile proveniente dalle Filippine. Scusate un attimo, ma Keila dice che il suo paesino Oerlingen è famoso anche per il vino. Oh, molto bene, a noi abitanti del Ticino e del Moesano piace molto sapere questa cosa. No, attenzione, piace sapere questa informazione, non tanto. Prego. È successo? Ma no, non deve partire, ho sbagliato.

0: Animal, il titolo di questo brano che legge molto bene Alex qui con noi. Anzi, no, aspetta, è nell'audio. Aspetta che schiaccio qua.
1: Sterchi, rimetti i cazzi. Bellissimo.
0: Eh sì, si legge Cats, gatti, occhi, gli occhi di gatto, quindi cazzai. Così, raga, si chiama così, dai, con la musica, vai, facciamo finta di niente. 17:50, dai, ancora un'ora e poi mi levo, dai, un'ora e dieci, dai, vabbè, dai. C'è DJ Sterky, nell'ora dei cialtroni, il peggio cialtrone, ante litteram, ovviamente, cioè, c'ero qua prima, molto.

0: Fire Hawthorne, Baby Come Back. Bello, l'originale del 77 e dei Player. Ah, vedi, vedi, c'era dentro, cioè praticamente uguale, cioè era proprio anni 70, black da paura, super super sexy, super figo, come solo un certo funk, un certo soul degli anni 70 era, evidentemente. Alessandro che mi dice: ciao Sterchi, come si dice il gatto nel carbone in tedesco? Vogliamo veramente andare su quello? No, no, no, sui giochi di parole con le lingue, ce ne sarebbe veramente tanto. Michael, Michele, ciao Michael, stavi forse per rievocare quella volta che ti... No, mai preso una denuncia io, mai una denuncia, mai, ma stai scherzando, ma ci mancherebbe. Però sì, è vero, era quella volta lì. Katie, Stella, non riesco ad andare al cinema al lago questa sera, ho vinto i biglietti questa mattina, vuoi poi rimetterli in palio? No, purtroppo no, però ti voglio bene, soprattutto perché sei una di quelle che dice Stella prima delle frasi anche agli sconosciuti, però in realtà lo dice a chi vuoi un po' bene, quindi applauso per te, grazie, grazie, mi prendo questo Stella così. No, è troppo tardi ragazzi, diventa un casino, sono già le 6, non ci abbiamo voglia. No, scusa, non dobbiamo fare l'aperitivo. No, è un po' un casino. Grazie comunque, Katie, Stella, amore. Vabbè, che bello. Poi c'era Alessandro, no? Michela. Ah, ecco sì, Michela che ha mandato un messaggio, lo voglio far leggere però perché è bello sentire le vostre voci effettivamente, però non sempre potete mandarci gli audio, e giustamente lo capisco, anche perché molti di voi lavorano a differenza mia, e quindi ecco, vi faccio leggere, faccio sentire live dalla voce dell'intelligenza artificiale, una voce a caso, il messaggio che mi ha mandato Michela. Grazie Michela.
1: Ciao Sterchi, che bello sentirti con la tua simpatia e il tuo buon umore. Mancava una voce così. Un abbraccione, Michela.
0: Ma amore, Stella, ti dedico questo pezzo dell'89 di Robin Rez con Leila Kay. Ve la ricordate? Got to Get. Era il 1989. Cioè, ebbe un successo veramente stravolgente. Poi non se la ricorda più nessuno oggi. Che brutto, che brutto. Come quando morirò, non si ricorderà più nessuno di me.

0: Weekender, il 2021.
1: Take Radio My Breath. Televisione Svizzera.
0: Claim musicale di Rete 3 ormai riconoscibile da quasi 40 anni. 18:03, c'è DJ Sterchi. Buongiorno, buonasera, buon aperitivo, buona cena. Se state mangiando già alle 18, avevate tanta fame, perché no? D'estate poi la fame arriva e viene come vuole, se si è in vacanza, soprattutto se si è liberi. Altrimenti si cena alle 7, eh? Tutti quanti a tavola alle 7, previsioni fino a stasera al sud, questa sera nella notte poco nuvoloso. Al nord questa sera nuvolosità variabile con rovesci o temporali isolati. Nella notte parzialmente nuvoloso ma generalmente asciutto. Domani, mercoledì, al mattino sulle regioni nord-orientali nubi residue, altrimenti nel resto del paese per lo più soleggiato. Nel corso della giornata sviluppo di cumuli sui rilievi e velature in estensione a partire da ovest. Temperatura massima sui 28 gradi, minima 27. Attenzione, momento catartico, perché sebbene non ci siano i cialtroni, che torneranno fra una settimana, tra l'altro anche dalle vacanze finalmente, assolutamente meritate, ho anch'io voluto dare il mio contributo e farvi la viabilità, il traffico in musica. Ho voluto, ma siccome non posso, non ne ho le capacità rispetto a Griso, ma per poco, per tanto così non riuscivo a eguagliare la sua virtù nel cantare così bene, nel suonare la tastiera e tutto il resto, e per tanto così non ce l'ho fatta, e quindi mi sono buttato sulla I, ovviamente, come tutti quanti, e quindi ecco voi la viabilità in versione ho scelto rap West Coast. Sentite che bella che è venuta fuori.

0: interpretato bene la vostra tensione, la vostra rabbia interiore con questo pezzo. Ragazzi, che dire, niente.
1: Rete 3.
0: Mi sa che non arrivo alla pensione.

0: Quanta bellezza, quanta leggerezza partenopea da parte dei Napoleone. Autore e cantautore Davide Napoleone, ho detto Dei, ma mi è venuto in mente dopo che lui è proprio questo, è Napoleone. Poi Napoleone oggi è un cantautore, prima era un imperatore anche discutibile, adesso è un cantautore, si è reincarnato in un autore e cantautore di Salerno, molto meglio secondo me, anche se dobbiamo l'esistenza del Ticino, dei confini del Ticino a Napoleone e non solo. Cucumari, attenzione.
1: Ciao Sterchi, sono diventato papà.

lavoriamo, qualcuno diventa papà o mamma. Che bello, sempre meno, ma ci sono, ci siete ragazzi. Anche qui a Rete 3 c'è qualcuno che diventerà mamma o papà molto presto, ancora. Bello! E allora voglio raccontarvi una storia successa proprio poche ore fa, questa mattina. Immaginate la scena: piscina comunale Lido di Lugano, corso di nuoto per bambini, mattiniera della mattina, bambini che sguazzano felici. A un certo punto mia figlia, che ha quasi 6 anni, riemerge dall'acqua con gli occhi spalancati e un sorriso, beh, decisamente più spazioso del solito. Esatto, ha perso il suo primissimo dentino da latte proprio lì, tra un tuffo e una bracciata stamattina. Ma che emozione! Sono quelle cose, sono quei momenti catartici, sono quei momenti di passaggio epocali, sai, quando cominciano a mangiare il primo svezzamento, le prime parole, mamma, papà, cacca, quelle robe lì, dopo cacca, cioè papà, cacca, è vicinissimo. Nel mio caso il primo bambino, cioè la prima camminata, cioè quando camminano per la prima volta senza tenersi, e via via così ci sono tante altre cose che arrivano evidentemente, e la perdita del primo dentino è una di queste, cioè un momento veramente magico mentre faceva il corso di nuoto stamattina. Passato il momento di eccitazione e il recupero del prezioso cimelio a bordo vasca, mi sono chiesto: e adesso stasera che si fa? Arriva la classica fatina o il topino? Da voi arrivava la fatina o il topino? Sono cose importanti. A me il topino, però mia figlia ha detto che vuole assolutamente la fatina, non si discute proprio. Però mi sono documentato, non dico solo cose così a vanvera, in leggerezza, ma

era il 2010. Allora, come detto, questa mattina al corso di nuoto vado a prendere mia figlia al Lido di Lugano e ella si presenta tutta fiera e felice con una parentesi, un vuoto tra i denti. Non ha ancora 6 anni, ha perso il primo dentino, quindi era tutta emozionata, più che altro perché riceverà il cash dalla fatina dei denti. Lei vuole la fatina, io avevo il topino, forse perché ero più povero di lei alla sua età, comunque come famiglia operaia intendo. E mi sono messo a curiosare sul web a proposito di questa usanza e sono finito su un sito utilissimo, si chiama sso.ch, che nome bellissimo, è il portale ufficiale della Società Svizzera Odontoiatri, cioè un punto di riferimento serissimo per la salute dei denti, che però ha pubblicato un articolo davvero delizioso intitolato Fatine dei denti e compagnia bella, denti da latte e usanze. E sapete cosa ho scoperto? Che dietro a questo piccolo rito di passaggio c'è un mondo di storie incredibili. Per dire, noi oggi aspettiamo la fatina dei denti, che tra l'altro ha la sua giornata mondiale il 28 febbraio, ma lo sapevate che nel Medioevo la fatina in realtà era una strega cattiva? Eh sì, si pensava che se una strega avesse trovato il dentino di un bambino avrebbe potuto usarlo per fargli dei malefici. Bello il Medioevo, è sempre molto bello il Medioevo. Per questo i bambini medievali li seppellivano o li bruciavano. Madonna! Solo tra l'Ottocento e il Novecento, grazie al folklore anglosassone, questa figura è diventata la dolce fatina generosa che conosciamo oggi. Ma il bello è che il mondo è pieno di alternative. Se vi spostate nei paesi di lingua latina, anche la Spagna o la Francia, non arriva una fata, ma un topolino. Lo chiamano Ratocito Perez o Le Petit Souris. A El Salvador, pensate un po', il compito è affidato a un coniglietto. Che tenerezza! Però è incredibile come tutti questi paesi, anche lontani, siano uniti da questa tradizione. In Medio Oriente, invece, i bambini lanciano il dentino direttamente verso il sole, pregandolo di rimandarne indietro uno nuovo e splendente. Ci sta tutta sta cosa. In Asia, in alcune zone dell'Africa, si lancia sul tetto di casa come portafortuna, mentre in Polonia e in Mongolia si sotterra in giardino vicino a un albero per far crescere i denti nuovi, forti e dritti. Insomma, paese che vai, usanza che trovi, ma come ricorda giustamente l'articolo della Società Svizzera Odontoiatri, non importa quale storia decidiate di raccontare stasera ai vostri figli, l'importante è trasformare questo momento di crescita in un gioco sereno, senza paure, e magari cogliere l'occasione per ricordare loro che più il dentino è stato spazzolato bene, più la fatina o il topolino sarà generosa con il soldino sotto il cuscino. Quindi stasera a casa nostra, a Rigolla, si festeggia. E voi quale tradizione seguite in famiglia? Mi ricordo un po' negli anni 70, 80, una tradizione molto bella, cioè si legava un filo per cucire, un filo molto sottile al dente, e poi si apriva la porta, si legava l'altro capo alla maniglia e poi si apriva la porta. Belle usanze. Erano brutali gli anni 70. Se siamo sopravvissuti, vuol dire che siamo degli eroi e delle eroine. Questa Rete 3, un po' di maranza con Just Jack Style, John.

Tonight Tonight, clamoroso brano del 96 degli Smashing Pumpkins, storica band rock da Chicago, guidata da Billy Corgan, che ha fatto la storia anche del grunge. È incredibile, poi uno dice con questa voce così che sembra che sta soffrendo un mal di denti pazzesco, ma

più originali, le sfumature più belle, più uniche. Neppe mi scrive: il primo dentino non si scorda mai. No, perché raccontavo mia figlia che stamattina ha perso il primo dentino a quasi 6 anni al corso di nuoto. E poi ho fatto una ricerca sul sito, cioè in realtà ho riassunto un po' l'articolo del sito, del portale ufficiale della società svizzera odontoiatri, che saluto molto cordialmente. Cari amici odontoiatri e odontoiatre, una buona serata a voi. State andando a cena, immagino, avete finito di strappare denti, del giudizio, di fare otturazioni. Grazie comunque di esistere, perché e di avere dimestichezza con i prodotti che praticamente ci anestetizzano. Ecco, questo, se non ci fosse l'anestetico, ecco, sarebbe un po' un altro lavoro quello del dentista. Dovrebbe ammanettarti al tavolo e poi, cioè, sarebbe brutto. Pensa, medioevo, come narravamo prima. E sì, in effetti il primo dentino. Poi Oz mi scrive a proposito di arriva la fatina o il topino. Lui dice: da noi arriva chi ha tempo, non si sa se uno o l'altra. Sano sacro realismo. Un po' troppo forse. C'è Annalisa. Sentivamo la necessità impellente di ascoltare Esibizionista ed eccola qua, per fortuna.

se. Esibizionista lei e Annalisa a Rete 3. Abbiamo un problema con lo streaming, mi dicono già da un po', già qualche minuto. Effettivamente, fammi vedere se è ripartito. Sulla l'applicazione Play RSI, vediamo un po'. Comunque ho avvisato, abbiamo qua i numeri di telefono dei vari picchetti informatici della RSI, che ovviamente sono qui, lavorano H24. E cercheranno di porre rimedio. Quindi praticamente già avevo quattro persone all'ascolto con DAB e streaming, tolto lo streaming,

Tu, mamma, grazie, ti voglio sempre molto bene. Andiamo avanti. Ti dedico questa Let You Go. Di... Ah, Maronna, di Dotan Harpnow. Si chiama così, eh?

Allora, sono contento che alcuni di voi hanno apprezzato moltissimo il passaggio di quel brano Tonight Tonight degli Smashing Pumpkins. Grazie comunque dei messaggi da parte delle fatine della musica. Sì, perché non tutti i brani suscitano lo stesso interesse, questo è ovvio, chiaro, dipende anche dall'età, non solo dalla qualità del brano, evidentemente. Ma c'è chi poi si balla il brano dance e quindi impazzisce per la dance, chi invece rimpiange il rock, il grunge, quello bello graffiante sentito degli anni 90. E vabbè, comunque come Michele e Sebastian. Pneb invece mi dice che siccome non c'è lo streaming attivo, c'è un problema tecnico solo sullo streaming dell'applicazione Play RSI, ma anche quello nel browser. Vedo che sta girando ancora la rotella, come girano tante altre cose qui a Rete 3, quando non c'è il segnale sul web, purtroppo. Pneb mi dice: per fortuna che su Tunnel sta continuando a funzionare, altrimenti non avrei modo di ascoltare. Allora ne approfitto per dirvi: beh, allora, prima di tutto è chiaro che vi rimando all'applicazione Play RSI, ma non solo per ascoltare Rete 3, perché si può ascoltare anche Rete 2 e Rete 1, si può vedere RSI la 1, la 2. Se siete in vacanza potete portarvi dietro tutto, perché se usate la rete GSM, no, come si dice, il 5G e non il wifi, sul wifi non funzionano perché è geolocalizzato, invece il 5G è il vostro abbonamento, ve lo portate in giro per il mondo, vi potete ascoltare la radio e guardare la televisione in Svizzera senza quasi nessun problema. Ci vuole chiaramente campo, evidentemente ci vuole antenna, poi ci sono gli audio, i video, tutte le ricerche, cioè tutto quanto il materiale che noi produciamo è scaricabile tranquillamente nell'applicazione Play RSI. Ma qualora non funzionasse Rete 3, è vero che c'è questa applicazione che è in giro da tantissimo. Pensate che è uno dei servizi di streaming audio e internet radio più famosi, diffusi e longevi al mondo, che è stato fondato negli Stati Uniti nel 2002, ho cercato una qualche informazione, è diventato il punto di riferimento per chiunque voglia ascoltare radio tradizionali AM, FM e digitali tramite internet, e quindi si chiama TuneLN, ok? TuneLN Radio, e questa è l'applicazione d'emergenza. Altrimenti restate con noi su Play RSI, casa vostra, ragazzi.

Ezra Collective, bene, allora sono quasi le 19, ancora una decina di minuti e poi ci salutiamo. Voglio parlarvi ora di una piccola rivoluzione che sta infiammando il mondo dei gaming. Cioè, se in questi giorni avete provato a connettervi per una partita online, ma anche connettervi a Rete 3 adesso, per esempio, non ci potete sentire in streaming, fa niente, almeno sul Player 6, però ci sono le alternative, l'abbiamo detto prima. Comunque dicevo, connettervi per una partita online con i vostri amici, avete trovato i server insolitamente vuoti, o se avete notato uno strano silenzio sui canali Discord, c'è un motivo ben preciso. Non è un problema di connessione, non è un guasto tecnico, si chiama hashtag PS Blackout, cioè il PlayStation Blackout, raga. Dal 23 agosto, quindi stiamo parlando di lunedì, e per un'intera settimana, cioè no, cos'era, domenica, sì, e per un'intera settimana fino al 30, migliaia di giocatori, di gamer in tutto il mondo hanno deciso di fare una cosa che per molti è quasi impossibile: spegnere la PlayStation. Niente login sul network, niente acquisti sullo store, console rigorosamente in stand-by o staccate dalla presa. Tutto nasce da una community molto attiva nella preservazione dei videogiochi chiamata Does It Play o Does It Play. La miccia che ha fatto esplodere la rabbia dei gamer è stata la recente decisione di Sony di interrompere definitivamente la produzione di giochi su disco fisso entro l'inizio del 2028. In pratica, il futuro di PlayStation sarà solo ed esclusivamente digitale. Furbetti, così si tengono tutto. Ora, pensateci un attimo, per molti di noi comprare il disco significa possedere fisicamente un pezzo di storia, poterlo prestare a un amico, amica, rivenderlo come usato o semplicemente esporlo in libreria. Ma c'è un problema ancora più profondo che tocca il concetto stesso di proprietà. Quando compriamo un gioco in digitale, noi non lo possediamo davvero, acquistiamo solo una licenza d'uso. E Sony, proprio in risposta alle proteste di questi giorni, ha pubblicato una nota che ha gettato benzina sul fuoco, ricordando agli utenti che legalmente i giochi digitali non sono di loro proprietà e che l'accesso può essere revocato in qualsiasi momento. Ciccia, vi ricordate quando hanno rimosso i film e serie TV acquistate dagli store perché erano scaduti i diritti di licenza? Ecco, lo spettro è esattamente quello. I giocatori temono che un domani i loro giochi preferiti possano svanire nel nulla con un semplice click dell'editore. La protesta, nata per durare una settimana, si sta allargando a macchia d'olio. Molti creator e community stanno addirittura proponendo di prolungare il blackout a oltranza. C'è chi dice che sia una battaglia contro i mulini a vento, perché il mercato digitale è ormai la norma. Basti pensare a Spotify, per esempio, alla musica, ai film. Ma i sostenitori del blackout rispondono: se comprare non significa possedere, allora piratare non significa rubare. Wow! Uno slogan forte che sta rimbalzando ovunque sui social. Vogliamo sentire così la vostra idea: siete tra quelli che hanno spento la console per protesta, o pensate che il destino del mercato sia comunque segnato e che il disco fisso sia ormai un nostalgico pezzo di plastica? Hashtag PS Blackout per avere tutte le info sui social o su internet, sul web. Spirito Libero, casca a pennello, anche se non è proprio un'artista anarchica rivoluzionaria, ma è Giorgia, va bene uguale.

0: Bello, bello, bello. Cosa sta parlando? Aspetta. Ecco, bello il brano degli Eden Hands con il feat di Glue Valley. Non si capisce niente. O Eden Hands o Glue Valley? No, c'è il feat di Glue Valley. Quindi sono praticamente sempre gli stessi tre produttori luganesi che conosciamo molto bene. Ciao ragazzi, ci piace un sacco il vostro brano, ma adesso gli arrivano gli Strokes e quindi chiudiamo con la house organica così onirica per il messaggio di punto zero, cioè lui è punto. Sentiamo cosa c'ha da dire.
1: Station, per me è già da anni che fa morire. Io gioco solo da computer o eventualmente Nintendo. E meno male, almeno Nintendo c'è ancora i giochi. E almeno sono tuoi. Mentre un computer, cioè, sì, non ricordo più quale piattaforma, ha fatto in modo che i giochi che hai li puoi scaricare e bruciare su disco e si giri per sempre.
0: Certo, ma questo vale anche per esempio per i film. No, vi dicevamo perché questa è la settimana del PS Blackout, cioè il PlayStation Blackout, perché si sta protestando i gamer americani in particolare, ma del mondo, contro l'idea di Sony di interrompere definitivamente la produzione di giochi su disco fisso entro la fine del 2028, quindi non avere più il disco che ti permette di passare il gioco a qualcun altro, di averlo lì comunque in archivio, come i nostri DVD. Io adesso che devo guardare vorrei far vedere i cartoni animati storici o dei film per bambini che ricordo degli anni passati, li devo comprare tutti, li devo ricomprare tutti sulle piattaforme di streaming. Già, e se poi dopo un po' li vogliono togliere, li possono togliere perché tu compri la licenza per vederlo e non compri il film, ovviamente, è ovvio, così loro restano proprietari, ma è giusto, ci mancherebbe, però ecco, non è più tanto bello quando non hai il DVD fisico, perché è vero che è superato il DVD, è vero, è comodo avere tutte le canzoni del mondo all'interno dei vari servizi di streaming, che paghi tra l'altro 15 franchi, 16 franchi al mese, ok? È un bel canone anche quello è un bel canone. E cioè alla fine ce li hai lì ma non ce li hai, è bello, dicevo, averli tutti, ma in realtà non ce li abbiamo mai. È tutto in affitto, sono dei bagliaggi ormai, noi siamo degli affittuari, cioè no, dobbiamo affittare.

0: Il nuovo degli Strokes, sono usciti il 24 luglio con disco nuovo, Going to Babble On è il singolo che abbiamo ascoltato. C'è Luciano che dice la sua e ultima parola.
1: Io utente Xbox ormai da anni, passato al digitale, ma anche per forza maggiore installi il gioco dal disco fisico, devi comunque installarlo sulla console. Il disco non serve praticamente a nulla perché il gioco non gira dal disco ma gira comunque dall'hard disk. Inoltre ogni volta ha bisogno di un aggiornamento, quindi anche un vecchio gioco semplicemente non viene più aggiornato e tu non puoi giocarci. Quindi digitale tutta la vita, perché adesso come adesso non cambia assolutamente nulla.
0: Grazie Luca, Luciano, ciao.
2: Radio
0: Luciano.
2: Televisione Svizzera.
0: Grazie Luciano, il parere di Luciano, l'ho detto Luciano forse. Sono le 7:04 minuti, ciao da Sterchi, ci sentiamo domani. Un po' di informazioni prima, meteo e viabilità. Iniziamo con le previsioni del tempo, valide per domani, mercoledì al sud, al mattino sulle regioni nord-orientali nubi residue, cancellate al sud, mi è uscito così, sono stato posseduto per una frazione di secondo. Al mattino sulle regioni nord-orientali nubi residue, altrimenti nel resto del paese per lo più soleggiato. Nel corso della giornata sviluppo di cumuli sui rilievi e velature in estensione a partire da ovest. Temperature massime sui 28 gradi, minima 17. Il traffico... chiudi questo PDF, apri questo qua, no, non è questo, devo aprire l'Outlook. No, ragazzi, mi danno un computer solo. Rallentamenti sulla 2 tra Chiasso e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia, così come tra Mendrisio e Stabio in direzione dell'Italia e anche tra Cadenazzo e Contorno in direzione di Locarno. Lunghe code invece tra Bioggio e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Ricordiamo nuovamente che la strada della Val Calanca tra Molina e Arvigo è chiusa in entrambe le direzioni, penso l'abbiamo ripetuto 40 milioni di volte, quindi direi anche basta. E quindi andiamo con l'ultimo aggiornamento dell'attualità, quindi il notiziario delle 19, scritto dai colleghi di 6 di sera.
2: 3 News.
0: In Alto Vallese è scattata la massima allerta per i potenziali nuovi crolli del Weisshorn. Il comune di Randa ha isolato per precauzione l'area esposta al distacco del ghiacciaio sospeso sulla parete est della vetta alta 4.500 metri. In Svizzera continua a calare il numero di domande di asilo, stando a quanto riferito dalla Segreteria di Stato sulla migrazione. Per la prima volta dal 2022, nel primo semestre di quest'anno, sono state registrate meno di 10.000 richieste. La diminuzione più marcata ha riguardato la domanda proveniente da Afghanistan, Turchia e Eritrea. Scende anche il numero di domande per ottenere lo statuto S riservato ai cittadini ucraini, circa 900 in meno rispetto all'anno scorso. Un volo Swiss che da Chicago negli Stati Uniti era diretto a Zurigo ha dovuto effettuare un atterraggio d'emergenza su un'isola delle Azzorre verso le 8:30 di questa mattina, ora svizzera. Durante il sorvolo sull'Oceano Atlantico, sull'aereo si è sentito un odore pungente di cui si ignora al momento l'origine. A bordo c'erano 222 passeggeri e 16 membri dell'equipaggio. 5 viaggiatori e un dipendente sono stati sottoposti a controlli medici per irritazione agli occhi, nausea e mal di testa. Ci sentiamo domani alle 16. Adesso vi lascio con i colleghi dello sport.
2: Rete 3 Sport.
3: Buonasera da Omar Meschal. Ciclismo, la Vuelta, dopo la tappa annullata ieri per maltempo, è ripartita dal cuore dei Pirenei, con la quarta tappa di 104 km e 4 Gran Premi della Montagna, di cui 3 di prima categoria, con partenza ed arrivo ad Andorra la Veglia, dove si è scatenato Tadej Pogačar, partito a 50 km dall'arrivo ed impostosi con 2 minuti e 42 secondi sul belga Vidar, che ha regolato il primo gruppo di inseguitori. La maglia rossa, Pogačar, ipoteca così d'entrata la vittoria al Giro di Spagna, portando a 3 minuti e 21 il vantaggio in generale sul connazionale sloveno Roglic e mettendo in cassaforte l'ultimo grande giro che ancora mancava nel suo palmarès, avvicinandosi all'obiettivo di diventare il nono ciclista della storia a far suoi tutti e tre i grandi giri, impresa riuscita quest'anno vincendo il giro a Vingegaard. Il calcio ora con il Milan, che sta valutando il trequartista dello Young Boys Alvin Sanchez. Il 23 ventenne, tre volte nazionale svizzero, è partito bene nella nuova stagione con due gol e due assist in quattro partite e, stando a Sky, avrebbe acceso l'interesse del nuovo tecnico rossonero Amorim. Dopo la selezione elvetica femminile che tenne a battesimo il nuovo stadio lo scorso 5 giugno, la EL Arena si appresta ad accogliere un'altra nazionale, quella Under 21 di Alex Frey, che a Lugano affronterà il Lussemburgo venerdì 25 settembre alle 19.30 nel quadro delle qualificazioni ad Euro 2027 che vedono attualmente i rossocrociati al secondo posto del gruppo C. La Champions League, partite di ritorno dei playoff, regala tre degli ultimi sette biglietti per la fase campionato e due sono già prenotati dal Bodo Glimt, che alle 21 riceve gli olandesi del NEC avanti 3-1, e dal Celtic Glasgow, che alla stessa ora è impegnato in Austria forte del 3-0 dell'andata contro il LASK. Tutto aperto invece nella sfida tra i campioni d'Azerbaigian dell'ASBA, che sotto di una rete ospitano gli israeliani dell'Apoel Beersheva. Per entrambe sarebbe la prima partecipazione alla Champions. Chiudiamo con l'hockey su ghiaccio e Kylian Motté, prestato dal Friburgo, con il quale ha un contratto fino al 2027, al Sierre, formazione di Swiss League. Per il 35enne attaccante si tratta di un ritorno, avendo già militato ad inizio carriera con la maglia della formazione vallesana.
2: Le fatine dei dischi.

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Visione Svizzera.
1: Ciao, ascoltiamo un po' di musica.
0: Radio Monnezza.

Power Pop all'ennesima potenza e Power Poppy, diciamocelo senza temere smentita, di spessore come pochi, quello che al tempo caratterizzò il sound dei Plimsolls, in assoluto una delle band seminali in questo fortunato genere musicale. Plimsolls, che con questo talento compositivo fuori misura, cesellarono veri e propri gioiellini come la Playing with Jack, con cui abbiamo aperto solari come non mai. Playing with Jack, che è un po' il sogno di tutti i walkers e non walkers dei giorni nostri. Playing with Jack. Jack, sì, ma Jack White, una delle più geniali menti musicali degli ultimi decenni, uno chiamato a suonare e produrre anche l'album di Run 3 in pista per colei che fu la regina del primo rock and roll, una fanciulla per la quale andò fuori boccia anche Elvis, a cui tra l'altro la nostra Wanda Jackson diede il 2 di picche. Grande Wanda, grande Jack White, chiamato a produrla e grande versione insieme dell'immortale classico Waka Walla Shaking All Over.

La buttano sul country con tanto di banjo infoiatissimo, gli altrimenti Rockabillers, anche con big band al seguito, Backseat Boogie. Grande cavalcata da Sagra della Bistecca dell'Ontario, questa Till the Day I Die, roba che infoia sempre al meglio lo spirito costinaro di ogni ribaldo malandra della Svizzera italiana, tanto che è chiaro nello sguardo di questo fantastico rappresentante del fascino latino total locale quanto bisogno ci sia ora di cavalcare altri banjos maggiorati, ma che so, tipo quelli selvatici e fuori sì, ma molto molto Irish sì pure.

Sembrerebbe che qualcuno si sia dimenticato di dire a Busta Rhymes di contenersi con gli epiteti in questa The One. Probabile che nemmeno i Dub Pistols, che hanno investito la base per il pezzardo, se ne siano ricordati. Ma del resto, vabbè, è Busta Rhymes. Quindi va così, che tu glielo dica o meno, perché Busta Rhymes è Busta Rhymes. Felici quindi i Dub Pistols di farci sto featuring, anche con il corredo di tutte le parolacce inanellate da Busta. Ma basta, basta, perché il featuring che arriva adesso, tutto ha fuorché un cotè sboccato. E certo, trattasi di un'eccellenza vocale e ruffia al giusto, come Charles Walter, colui che presta la sua ugola soul funkissima ai Dynamites per questa Somebody Stop Me.

La Keitra Knowles, lei la frontwoman da paura alla guida dei Doppiaggio Soul Combination, collettivo di amanti del soul provenienti dalla Toscana, se non sbaglio da Pisa, con una bella verve in stile mods anni 60 nel look soprattutto sfoggiato in copertina del loro splendido album This Is Soulmate. Ma del resto è chiaro già dal nome scelto, che appunto omaggia lo scooter più famoso del pianeta, ovvero lo scooter Piaggio, che è quello proprio tanto ambito e poi sfoggiato con giusta baldanza dai giovani mods di ogni epoca. Un modello di scooter vintage che calza perfetto anche sotto le chiappe di quei mods dell'ultima ora che sono i talentuosissimi Spitfire.

Purtroppo una roccia, il buon vecchio ma sempre gagliardo Barnes Whitfield, qui in questa versione accompagnato dalle eccellenze The Monkey Hips. E se Barnes Whitfield è contento che per far splendere al meglio il suo selvaggio rhythm and blues serva il sustain sonoro di gente scimmiata tipo i Monkey Hips, Mick Sanchez, pianista e band leader di spessore, la vede esattamente all'opposto per trovare la felicità. Mick Sanchez già al tempo capì che per far ruzzare al meglio nel mondo del successo la sua big band swing and roll serviva una figura femminile di rara bellezza e di raro talento, figura che Sanchez scovò in un'ancora sconosciuta giovane Imelda May, quella che fece da subito la differenza nella band di Sanchez, non solo a livello di impatto visivo ma comodo comodo pure a livello vocale, come dimostrato di primo da pezzi calibros quali I'll Go Crazy.

0: Radio Televisione Svizzera. Rete 3.
1: Radio Monnezza.
2: Dai, canta con me. La musica mette allegria. Canta con me questa melodia.
3: Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai.
4: Ma è.
5: Ma è. Ma è.
4: Ne?
5: Ma è.

shoegaze a tappe e decidono di rimettere insieme la gang, accendere gli ampli e far rituonare i riverberi dei loro chitarroni, sempre lì belli pronti a cesellare gioiellini velati di psichedelia. E ogni tanto ritornano, ma non sempre come te li aspetteresti però. Prendi per esempio i Quicksand, partiti come alfieri della scena alternative americana nel 1990, infattisi ciao ciao almeno tre volte nell'arco della loro carriera sino ad oggi. E l'ultima tappa dei nostri li ha visti anche virare il loro tipico sound proponendo qualcosa che ruzza come questa Brushed.

Basso paura, ma per forza, se ci sono in pista i tre Primus guidati proprio dal bassista ipermaggiorato Les Claypool, in assoluto una delle più grandi rivelazioni dello strumento dagli anni 80, quando mise in piedi appunto i Primus, ai giorni nostri. Uno che fa ruzzare il quattro corde come pochi hanno fatto nella storia del rock and roll tutto. Saltando indietro alla generazione precedente, quella di Claypool, quello che più di tutti fece i numeri e il distinguo mulinando sul suo basso fu di base e di fisso l'inarrivabile John Entwistle, l'epico bassista in forze agli Who.

È vero che oggi fai featuring anche coi Maneskin, ma vabbè, ad uno come Iggy Pop cosa gli vuoi dire? A uno che ha guidato una band seminale come gli Stooges cosa gli vuoi dire cosa? Anche se ha fatto i featuring con i Maneskin, a uno con il suo background non gli puoi dire niente, dai. Poi è vero che uno se la sceglie anche, non è che lo obbligano con la pistola alla tempia a fare il featuring anche Zarro. Che so, per esempio i Death in Vegas, alfieri del mondo elettronico dabbato, mix anche dosato di psichedelia, il loro featuring per mettere insieme la Twist and Crawl che andiamo a sentire, se lo sono selezionato chiamando una delle figure di spicco della scena ska reggae britannica, ovvero il gagliardo Ranking Roger.

La Galino Radio Monnezza.

jungle drum and bass inglese, quella che trovò nella voce nel repertorio di Rebel MC, una delle prime figure dentro al côté tematico conscious afrocentrico nell'ambito della musica britannica. Una strada che una volta aperta è stata percorsa da una miriade di ispirati musici e che oggi ci ha portato a poter godere della musica e delle liriche da battaglia di quei The Salt, che sono in assoluto la punta dell'iceberg di questo approccio politicizzato alla musica black, oltre che una delle più ricche e prolifiche realtà in pista ai giorni nostri. Basti dire che i Salt pubblicano una roba, ma che so, tipo 5 album all'anno, ma anche di più, dove poi ognuno di questi dischi si cala in una dimensione sonora unica, particolare, che rimane però perfettamente calata nel carattere che è tipico della musica dei Salt.

Run, uno dei pezzi di funk ultra scuro tirati fuori da quel Today and Tomorrow, che fa parte della tripletta di dischi messi fuori dai Soul nel 2022, disco uscito praticamente in concomitanza con altri due album, Earth e Air, musicalmente diversi da quello invece proposto all'interno di questo disco. Infatti Today and Tomorrow, delle tre uscite, è quella più grezza, più rognosa, un disco che propone anche pezzi a tratti veramente quasi punk, con una presenza di chitarra predominante praticamente nell'arco di tutto il lavoro. Panchettami quasi crust, che si alternano comunque allo spirito sempre funk e scuro psichedelico di pezzi tipo questa Lion.

0: ora per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
1: Ben ritrovati da Herbert Cioffi. Ormai lo sapete, siamo in quel periodo dell'anno in cui andiamo a riascoltare i momenti salienti, i momenti migliori della stagione di Un'ora per voi. Ce ne sono tanti, è stato anche molto difficile sceglierli. Poi pronunceremo la famosa parolina riavvolgiamo il nastro e torneremo esattamente a quel momento, anche per dare la possibilità a chi li ha persi di riascoltarli. Ma prima ci divertiamo a esplorare alcuni successi estivi. Allora andiamo a quel 1998, quando dominava le classifiche la canzone di Gazzè e di Fabi, Vento d'estate. Vento d'estate, che è un brano che Max Gazzè aveva scritto nel 92, poi l'aveva messo da parte, non lo convinceva, l'ha lasciato lì in un cassetto. Poi stava lavorando alla favola di Adamo ed Eva, aggiungo capolavoro, e grazie a Riccardo Sinigallia si consultano e insomma si mettono in testa di lavorare a questa canzone Vento d'estate. Poi lui si mette in testa che il pezzo poteva essere perfetto per Fabi, di cui era grande amico, glielo voleva regalare per l'album a cui stava lavorando in quel momento. Ma nel momento in cui sono in studio provano a cantarla insieme e si accorgono che la miglior versione è cantare Vento d'estate in duetto. Un pezzo meraviglioso perché racconta la leggerezza quasi cosmica, eterea, di una stagione che diventa poi metafora della vita, che riesce a sfiorarci senza deviare però il nostro percorso deciso a priori dal vento, inteso come destino, che anche se incontri insomma l'amore e poi lo perdi, come viene cantato, dopo poche ore lo ritrovi.

Max Gazzè, bravissimo nella stesura dei testi, anche recentemente ha regalato delle bellissime perle assieme a Niccolò Fabi, Vento d'estate, per aprire questo secondo momento di riascolto best of delle migliori, insomma, situazioni di un'ora per voi di quest'anno. Una di quelle, ahimè, non che sia stato un buon momento, ma sicuramente per quello che è stata lei, per quello che abbiamo potuto raccontare, è il momento della scomparsa di Ornella Vanoni all'età di 91 anni, una voce inconfondibile, una presenza costante nella musica italiana per quasi 70 anni, col suo debutto che insomma risale alla metà degli anni 50, e nel corso della carriera ha regalato tantissimo, soprattutto a livello umano, a livello di simpatia, nel creare il personaggio Ornella, che ha finito per mettere d'accordo tutti, perché tutti l'hanno amata. Noi ce ne siamo occupati in una bellissima puntata di Un'ora per voi, che è diventata anche uno speciale di mille voci. E allora riavvolgiamo il nastro e andiamo a riascoltare qualcosa del racconto retrospettivo di Ornella Vanoni. Devo dire, Ornella Vanoni andrebbe raccontata e proveremo a tracciare un ritratto veramente, si dice, a tutto tondo, perché non solo la musica, non solo tutto quello che ha fatto, ma la sua simpatia. Cioè Ornella Vanoni è stato veramente un personaggio di una simpatia meravigliosa. Per tutte le volte in cui è venuta qui, per esempio, non è, si è risparmiata nelle battute, nel voler godere del cibo della Svizzera italiana, per esempio. Quindi io farei così: partiamo con un classico musicale che ci introduce nell'ambiente proprio tipico di Ornella Vanoni. Quando si pensa a lei, si pensa a questa canzone, e poi proviamo a raccontare qualcosa di lei.

0: Ornella Vanoni, beh, ci porta indietro nel tempo, Herbert. Sì. 1982.
1: Sì, questa è una splendida esecuzione di Ornella Vanoni, lo dico senza retorica, presa dai nostri archivi, perché lei è venuta svariate volte. Una volta fu nel 1982. Io ho preso delle cose splendide, tra cui questa esecuzione e un'altra canzone che tra poco ascolteremo. È stato sempre un piacere, si è sempre raccontata con grande simpatia, con grande libertà. Allora, innanzitutto vorrei salutare anche tutto il pubblico di Un'ora per voi che ascolterà questo ritratto come puntata di Un'ora per voi. Io ho scelto volutamente di parlare di Ornella a posteriori, a distanza di qualche giorno. Perché? Perché la sua scomparsa è stata talmente avvertita in maniera profonda, prepotente, che hanno scritto tutti, hanno tutti messo la loro foto con lei, hanno ripostato la frase preferita, che secondo me, lasciando depositare un pochino tutto quel momento giustamente informativo, forse si poteva con un po' di distanza goderci un po' della sua musica, un po' delle sue battute, di quello che è stato, di quello che ha raccontato, di quello che ha dato come donna. Ci tengo molto a questo perché? Perché se Mina è una voce immensa, la Vanoni con la sua voce vellutata ha espresso una femminilità nella musica italiana che secondo me pochissimi, forse la Mannoia in alcuni pezzi, ma non sempre. Lei invece era velluto allo stato puro ed era sensuale, era dolce, era fragile, era prepotente. Invecchiando col tempo era diventata molto audace, perché aveva perso ogni freno inibitore. Anche quando veniva a Sanremo ne diceva di ogni e si rideva continuamente. Quindi, lontani dalla frase ad effetto e dalla fotografia, possiamo dire qualcosa della sua carriera. Ma io francamente vi dico, la sua carriera la farei raccontare a lei, perché quando è venuta qua una delle volte, ovviamente Gianluca Verga gli ha chiesto qualcosa su di lei e lei l'ha riassunta, come sempre con ironia, in questo modo.
2: Io ho cominciato, mi sono iscritta alla scuola del piccolo, ho fatto tutti e due gli anni come attrice, per diventare attrice, siccome poi sono diventata la donna di Strehler, scandalo orrendo, perché poi allora non c'era il divorzio, lui era sposato, mia mamma piangeva, mio papà piangeva, il parrucchiere piangeva, le amiche della mamma piangevano, ma io avevo scelto la mia strada, e siccome lui non mi faceva recitare, perché appunto se no diventava una cosa... Siccome io cantavo tutte le... cantecchiavo, lui faceva le opere alla Scala, hanno inventato la mala, e dove tutti gli intellettuali italiani hanno scritto questi testi, e improvvisamente nasce questa cantante con questi testi che non erano mai esistiti. A un certo punto io mi sono lasciata, però con dei motivi che non sto a raccontare qui, con Strehler, e ho detto, ma guarda un po' come sono contenti quelli che fanno le canzoni, ridono, scherzano, sembra vestita di nero, sembra un corvo. Allora, e incontro chi? Un altro corvo, che era Paoli. Però tra corvi ci siamo capiti molto bene e siamo andati avanti e abbiamo scritto insieme, e lui mi ha scritto delle canzoni meravigliose. In un certo senso musicalmente siamo un po' cresciuti insieme. Poi anche lì, mogli, cose, una vita catastrofica, ecco. Una vita catastrofica, e dopodiché sono andato avanti, poi ho conosciuto Bardotti, ho fatto la fusione con New Trolls, poi ho fatto il disco con Vinicio di Moraes e Toquinho, poi ho fatto i brasiliani di Giugiavetti.
3: Abbiamo fatti tanti. Ormai.
2: Abbiamo fatto i jazzisti, a me piace molto non essere sempre io, mi piace visitare altri mondi, essere visitata, con tutto il rispetto che devo all'altro. Se no, pensare sempre a sé è una noia, no? Dopo un po'.
1: Come vedi, un percorso meraviglioso, governato da un'immensa passione, dal mettersi sempre in discussione. Io tornerei indietro perché... perché lei ha frequentato diversi collegi in Svizzera, in Francia e in Inghilterra, e non so se lo sapete, ma voleva diventare estetista. Poi è tornata a Milano e nel 53, come racconta lei, si è iscritta all'Accademia Teatrale, dove lì ha imparato, infatti lei era un'attrice. Poi l'amore con Giorgio Strehler e le famose canzoni della Mala. Cos'erano le canzoni della Mala? Erano delle canzoni in dialetto pressoché milanese che raccontavano le storie di criminali, di malavita, di faccende di quella Milano di quegli anni, belle, molto poetiche, che lei ha saputo interpretare anche qui in modo meraviglioso. Ragazzi uccisi in miniera, furfanti milanesi, carcerati calabresi, citati in questa canzone che tra poco ascolteremo. La carriera di Ornella parte qui, prima di diventare una diva della musica italiana, in teatro a un certo punto cantava per esempio questa canzone, che io ancora una volta ho pescato dagli archivi RSI del 1982.

mattina e mi manda a male per Lisa. Noi siamo qui, non senti alcun. E mi diceva sto brutto. E mi diceva, mi vuoi compare, eh? Noi li pigliassi senza di te, ma si parlasse, io firmo qua il tuo condono, la libertà.

0: Ornella Vanoni, Mami Live RSI 1982. E perché no? Magari Herbert, qualcuno dei nostri ascoltatori, certo, era presente.
1: Sì, certo, l'ho pensato.
0: Beh, qualche ascoltatore è sicuramente presente quest'oggi all'ascolto di Rete 1 e c'è Olivia che ci manda un messaggio, lo leggo volentieri perché naturalmente avete la possibilità di scrivere tutto quello che volete sul Ornella e sul vostro grande amore nei confronti di questa artista. Buongiorno, che dire di Ornella Vanoni? L'ho sempre amata, ma mai come negli ultimi tempi, cantando Gabbani, sentendo l'età, ma dando molto con Mahmood, malinconica, è riuscita ad emozionarmi. Da pelle d'oca, grazie Ornella, grande donna.
1: Allora, non scherzo, ho avuto i brividi sulla storia di Gabbani. Perché? E poi cercheremo di dirlo, perché una delle forze di Ornella era che era estremamente moderna. Come Morandi, che è una cosa che abbiamo sempre detto, quando un artista riesce a cavalcare il tempo attuale, mettendosi a disposizione di quello che è il sentire del momento, allora sei fenomenale, perché si riferisce sicuramente a una canzone che io vorrei avere il tempo di poter ascoltare, che è Un sorriso dentro al pianto. Quando Gabbani le ha scritto una canzone su questa mania dei selfie, lei l'ha interpretata così bene che io questa mattina me la sono risentita per la suggestione, perché si ha la suggestione della voce splendida in assoluta modernità, e sentirlo da lei è estremamente commovente.
0: Posso dirti una,
1: certo,
0: cosa? Lo so, ce ne sono tantissime cose da dire oggi, proveremo a riassumere. Io, da quando non c'è più, ascolto in loop Vai Valentina, cioè
1: sì, che è il momento delle sue canzoni, perché Ornella Vanoni è stata una grande interprete. Anche Domani un altro giorno non era sua, era di Calabrese. Poi c'è stati momenti in cui le ha scritte lei, Vai Valentina, Rossetto e cioccolato, poi ce n'è una fantastica, la voglia di sognare, che cercheremo di ascoltare. Io non ho la pretesa di raccontare le biografie, non sono un biografo, non mi piacciono tanto le date, mi piace dire delle cose che poi possano rimanere. Allora, di Ornella che cosa rimane, a parte questa simpatia fantastica, questa trabordante, anche quando era ospite in alcune trasmissioni per la TV di Stato italiana in Italia, era sempre fuori dalle righe, simpaticamente fuori dalle righe, la voce. Ecco, la voce di Ornella, per molto tempo io dico una cosa che non dovrei dire, io l'ho preferita a quella di Mina per questo calore. Com'era la voce di Ornella? Ecco, facciamolo dire a lei com'era.
2: La mia voce è libera. Libera da ogni remora, canterò bene, canterò male, cosa mi sarà fatta, non penso, canto, via, che va. La gola è un passante, la voce viene da qua, non viene da qua. Questo è come un canale, diciamo, che va tenuto rilassato, bisogna respirare bene e conoscere la propria vocalità.
1: La voce viene dal cuore, e questa secondo me sembra una roba retorica, ma nel suo caso assolutamente non lo è. E poi, vista l'ascoltatrice, mandava il messaggio, diceva le collaborazioni per lei sono state determinanti, perché entrava in sintonia con le persone. Per esempio con Bardotti, la produzione brasiliana di Ornella Vanoni ha rappresentato un momento cardine prima dell'arrivo del connubio con Gino Paoli, che è sfociato in un disco splendido, tra l'altro ha registrato tutto in presa diretta, cioè pensate, una roba per l'epoca moderna impensabile, cioè tu devi pensare che entravano in studio e suonavano. Non c'era che si mettevano lì troppo a tagliare, suonavano. Bardotti aveva capito chi era lei. Lei con Tocchigno e Vinicius De Moraes si è divertita tantissimo, e la dimostrazione sta proprio in questo racconto.
2: Bardotti in questo, ecco, proprio emergeva, proprio perché era un uomo curioso come un pazzo e un grande aggregatore, ecco, questa era la sua forza. E quindi ha detto andiamo in Brasile, siamo andati in Brasile, ci siamo messi d'accordo. E io stavo seduta sempre scomoda e Vinicius diceva ma sei la regina del disconforto e poi loro sono venuti a Roma e siamo stati insieme 3 mesi, è stato molto denso, ma come tutti i brasiliani ti riempiono la vita quando ci sono, poi quando partono dove sono? È come se non ci fossero, sono strani. Io nella mia prefazione dicevo, dove sono quei due cretini? Certo.
0: Ornella Vanoni, veramente un mito. E la produzione brasiliana, Herbert, io ho dei ricordi, perché stiamo parlando più o meno di quali anni?
1: Stiamo parlando della fine degli anni 70, poco dopo la metà.
0: E allora ci sta, perché io ero piccolina,
1: sì,
0: e ricordo questi viaggi con mia mamma e là in macchina, sì, c'erano queste canzoni.
1: Sì, ti capisco benissimo, più o meno ho avuto la stessa cosa perché mio padre ascoltava regolarmente quel momento di Ornella Vanoni. E anche qui, come ha fatto a cantare la samba in questo modo? Non lo so, però so che possiamo ascoltarcela e chiudere gli occhi e tornare indietro nel tempo.

0: su.
1: Samba per Vinicius, un altro grandissimo pezzo oggi con Herbert Cioffi in una mille voci rivista, diciamo. Stiamo raccontando, sta raccontando Herbert di Ornella Vanoni, e in tanti state anche scrivendo i vostri pensieri per lei. Qualcuno dice la canzone più bella, naturalmente poi ognuno,
2: certo,
1: ha la sua preferita,
2: certo, giusto che sia così.
1: Bisogna imparare ad amare, per me naturalmente, dice Rosy, quindi grazie Rosy per il suo messaggio.
2: Sono d'accordissimo, la canzone è di Pacifico, Festival di Sanremo, bellissima, e se riusciremo è nell'intento di poterla ascoltare. Però diciamo che il cambio artistico, la vera crescita, come lei stessa dice, avvenne con l'incontro con Paoli. Storia d'amore tormentata, attenzione, perché succede questo. Succede che i due si erano lasciati. È una storia che tutto sommato è anche un po' un pettegolezzo nel quale è piacevole entrare. Poi lei nel 60, il 6 giugno, si sposa con l'impresario teatrale Lucio Ardensi, ma nel momento in cui si sposa Paoli vuole tornare e dice addirittura a Ornella: guarda che se ti sposi io vengo in chiesa e canto Senza fine.
1: Bellissimo.
2: Sì, colpo di scena. Cosa succede? Succede che quando nasce il figlio di Ornella Vanoni, Cristiano, Ardensi e Ornella sono già separati, e allora parte una tournée strepitosa. Io ero un bambino ed ero appassionato di questo disco che si chiama Insieme. È una tournée della fine degli anni Ottanta, da cui vi faccio sentire Senza fine, che è il manifesto del loro amore. Perché? Perché Paoli l'ha scritta per lei, e quando l'hanno eseguita, tutte le volte in cui l'hanno eseguita dal vivo insieme, facevano una sorta di teatrino e se la raccontavano e si prendevano in giro. E questo è contenuto in questo disco live, che vi consiglio, a un viaggio musicale splendido nel momento artistico d'Ornella più significativo, perché Paoli la eleva ai massimi livelli.
3: Ancora senza fine.
4: Ah, non fa mica quella faccia, sai. Non mica chiesta io, poi l'ha scritta per me proprio. Hai detto che è il mio ritratto.
3: Sì, è una canzone che io credevo fosse mia. Tu credevi fosse tua, ma adesso.
4: Siamo noi che siamo suoi, caro. Senza fine. Che

0: Si potrebbe rimanere ore a parlare di Ornella e a raccontare la sua musica e poi, poco dopo, lei scomparsa il 21 novembre, invece il 24 di marzo si spegne anche Gino Paoli a Genova, la città che l'aveva adottato e di cui era diventato emblema artistico. All'età anche lui di 91 anni. Sappiamo tutti quanto Ornella e Gino Paoli siano stati indissolubilmente legati artisticamente e affettivamente. Lui che aveva mandato quelle rose a Ornella in omaggio, e allora ovviamente ci siamo occupati anche di Gino, che è stato sempre un personaggio incredibile della musica, forse con un atteggiamento un po' cinico, burbero, capace però di raccontare in poesia i sentimenti umani. Anche qua abbiamo dedicato un ampio momento di un'ora per voi al racconto di questo grande cantautore genovese, e allora riavvolgiamo il nastro.
1: Il meglio di un'ora per voi.
0: La vita di Gino Paoli è stata senza misura, rock, esagerata, sempre sopra le righe. Quando se ne va uno così a 91 anni si può abbozzare anche, volendo, un sorriso malinconico, ringraziare il cielo per essere stati spettatori di una vita così straordinaria e riascoltare i suoi brani, per fortuna, e ammirarlo così per come lui è riuscito a comunicare con noi. Tutto iniziò in quel 1959, senza convinzione, con una piccola canzone folgorato dalla tromba di Armstrong, come dice lui, che uscì dai carri armati del post dopoguerra da piccolino, e nacque quel grande amore per la musica. Con Gino Paoli io dico che se ne va un altro colosso della musica cantautorale classica, quei pilastri di riferimento che ascoltiamo quando ci vogliamo consolare o ci vogliamo commuovere, perché Paoli è stato un poeta profondo, disilluso, narratore, spesso a parole sulla musica di grandi vertigini sentimentali. Aveva la capacità non tanto di intonare, ma di raccontare. In fondo le sue idee erano chiare sul valore della creatività. Sentite che cosa ci ha raccontato quando venne a trovarci in un meraviglioso showcase alla RSI.
2: Credo fortissimamente che le cose migliori dell'uomo sono la sua fantasia, la sua immaginazione, il suo sognare, la sua inventiva. Queste sono le cose migliori dell'uomo, cioè le cose che, come diceva Wilde, sono inutili, che sono le migliori della vita, no? Noi invece stiamo vivendo un'epoca in cui se una cosa non è utile, non funziona, non ha successo, non rende, è finita. A me piacciono veramente le cose inutili.
0: E fra queste cose, a Boccadasse, dove verranno disperse le sue ceneri, piccolo borgo di Genova sul mare, c'era una mansardina, teatro del grande amore che ebbe per Ornella Vanoni, che ispirò una canzone che uscì in 80 copie soltanto e funzionò grazie al jukebox. Se ne accorse quando lo accanticchiò il postino in bici proprio sotto la sua soffitta.

0: E fu così l'amicizia con un gruppo di ragazzi di suoi stessi interessi, sono Luigi Tenco, Bruno Lauzi, Umberto Bindi, Gio Sentieri, un certo Fabrizio De André, che a Genova cominciarono a sviluppare la passione per il cantautorato. Arrivò dai cantautori francesi. Loro da lì capirono che la canzone poteva esprimere inquietudini. A quel tempo c'erano tanti stereotipi, troppi forse, partendo dal presupposto che la parola dovesse essere poetica o ispirata. Gino Paoli sosteneva che la poesia era un flash emozionale. Era quello che non si dice e che sta dietro la parola. Così Gino ha sempre creato i suoi capolavori e nascosto dentro i suoi capolavori tutto quello che doveva farci arrivare in modo estremamente poetico, come con il cielo in una stanza. Era il 1960, la canzone dedicata ad un amore per una prostituta, con la minuta descrizione di quello che è poi il piacere vissuto in quella stanza, che finisce per non avere più pareti. Cioè che lo portò perfino a vendere degli oggetti della casa del padre pur di rivederla poco prima della sua partenza. Ed ancora una volta, come per De André, con la canzone di Marinella, a generare il successo di questo pezzo c'entra Mina, che su proposta di Mogol decide di cantarla ignorando completamente che si parlava della descrizione di un momento di piacere. Un vero e proprio capolavoro per chi ha sempre pensato che l'arte sia una cosa molto seria e distante dal mondo del commercio.
1: L'arte non è fatta di avere, l'arte è fatta di dare, e qualsiasi arte, di qualsiasi tipo. Oggi ognuno fa un lavoro in cui fa dei prodotti, potrebbero essere saponette oppure che so io, registratori, telefonini o canzoni, non cambia niente, diventa un prodotto da vendere. Se vende va bene, se non vende non va bene. Ma ecco, quello che penso è, mi danno del romantico quando dico queste cose, ma a me sembra di essere solo umano,

0: Potremmo parlare di Gino Paoli per un sacco di tempo e sarebbe bellissimo. In questa puntata speciale di Un'ora per voi stiamo dando un piccolo tributo per raccontare alcune caratteristiche di quest'uomo, di questo poeta che fra l'altro recentemente aveva avuto anche un alterco con Elodie. Lui aveva detto a Elodie: si preoccupi di curare un po' meno il look e i testi delle canzoni. Lei rispose: ci sono persone che hanno scritto dei capolavori, ma sono delle, disse una parolaccia. E lui rispose: sì, magari sono anche delle, ma io almeno qualche capolavoro l'ho scritto. E su Paoli si potrebbe narrare molti capolavori o le difficoltà che ebbe all'inizio, come tutti i più grandi talenti, ad avere successo, ciò che lo portò ad aprire perfino un bar. E lì c'era il disincanto, lui era convinto di non farcela e allora disse: mollo tutto e mi occupo soltanto di servire le persone al bancone. Fortunatamente non fu così. Il fato gli dette la possibilità di raccontare il disincanto sull'amore, che poi però lo ha portato ad essere un grande narratore del sentimento, spesso legato all'ispirazione che ebbe durante la sua vita sentimentale piuttosto intensa. Io lo definirei un artigiano della parola raffinata, poeta dalle poche parole, col desiderio di essere ricordato anche per la sua fallibilità umana. Schivo, come molti genovesi, inquieto, talmente inquieto che si puntò una pistola al cuore e fece partire una pallottola con l'intenzione di farla finita. Il destino però aveva in serbo altri piani per lui. La pallottola si fermò appena prima di perforare il cuore e lì rimase nel suo petto per tutta la vita, una sorta di promemoria di una gioventù esistenziale vissuta sul confine sottile che separa trionfo e baratro, a combattere tra successo e depressione, tra popolarità, alcol, sigarette e chissà quali altri demoni. E in relazione a questo, lui, proprio sul caso, disse questa cosa.
1: Il caso è quello che comanda, il destino è quello che comanda. Tant'è vero che io ho preso bene la mira, ma non c'è stato... sono rimasto lì e quindi credo che l'evidenza ti dice che anche se ci provi e non è il tuo momento, col cacchio che succede. Quindi non dipende niente da noi, tutto deciso da chissà quanti fattori, ma non c'è un qualche cosa che tu veramente decidi e fai.
0: Quando si parla di Gino Paoli e soprattutto arriva la bella stagione, immediatamente si ripensa a quel 1963, quando lui pubblicò Sapore di Sale, con una storia bellissima. Era con il gruppo di suoi musicisti in una splendida località siciliana, Capodorlando. Doveva fare un concerto, ma loro, i siciliani, lo pregarono di rimanere lì. Allora Gino Paoli chiamò la sua compagna di allora, degli amici, dovevano stare qualche giorno, una settimana, stettero lì un mese, pescando, facendo delle gite in barca di fronte alle meravigliose isole che si trovano, le isole Eolie, davanti alla località di Capodorlando, e non se ne andò via più, fino a quando una mattina, affacciandosi dalla finestra di un albergo che ancora oggi riporta la targa con scritto "Qui è nata Sapore di Sale", Gino Paoli, su pochi accordi, riuscì a disegnare con perfezione incredibile, inaudita, tutta quella che è la percezione dell'estate, dell'amore estivo e di quel meraviglioso sale sulle labbra.

Grande commozione e un nodo in gola, ma siamo arrivati al termine di questa puntata di riascolto dei momenti salienti di un'ora per voi, ma non ci fermiamo. Innanzitutto vi invitiamo ad ascoltare le puntate che avete perso consultando il sito rsi.ch, ma non chiudiamo se non facciamo gli auguri a Rita Pavone, che il 23 di agosto compie 81 anni. Un personaggio incredibile che non è soltanto Gian Burrasca, ma è stata un'artista che ha sempre anticipato i tempi. Lei ha dichiarato una volta che questo le è costato molto, perché anticipare i tempi voleva dire fare cose e toccare argomenti che magari all'inizio non venivano accettati. Una grande capacità di guardare avanti, di rimettersi in gioco, molto molto simpatica, critica sulla musica italiana attuale, dice c'è troppa ripetitività, ma non è colpa dei giovani musicisti e dei cantanti, ma è colpa dei discografici. E invece non è critica della scelta di Stefano De Martino come conduttore e come direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo. Dice balla, canta molto bene, l'ho sentito anche suonare il pianoforte. Rita Pavone è unica, di Rita ce n'è soltanto una, e allora facciamo a lei i nostri migliori auguri, e l'appuntamento è settimana prossima sempre alla solita ora da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana!

0: BBC Session.
1: Catatonia. Fa un certo effetto rileggere i giornali del 98, periodo di massimo successo del gruppo, perché si parlava di Cyrus Matthews, la cantante, come della risposta gallese a Björk, lei che solo 3 anni dopo sarebbe stata descritta dagli altri membri della band come un peso da portarsi dietro, una pop star in preda a crisi d'ansia ed esaurimento nervoso. Comunque, entriamo negli studi della BBC durante lo showcase dei Catatonia. Non può mancare in scaletta Mulder & Scully, brano grazie al quale sono entrati in top 10 inglese. Un cinico uso a fini commerciali dei personaggi di X-Files, diceva Sirius, e dati i risultati, non si sbagliava.

0: Il radiogiornale.
1: Richiesti 3 anni e 10 mesi di carcere per il 61enne a processo a Lugano, accusato di atti sessuali con fanciulli. Meno del previsto le domande d'asilo nella prima metà di quest'anno, nella Confederazione. C'è la guerra con le armi e quella economica. Il Canada ha annunciato i dazi di ritorsione nei confronti degli Stati Uniti. Ambri Piotta ha chiuso l'ultima stagione con una perdita di quasi 400.000 franchi ottenuta con bollino rosso, la licenza per la nuova stagione. Ultimo radiogiornale di questo martedì ormai concluso, la più cordiale buonanotte da Fabio Degli Antoni che vi parla. A Pontresina si è concluso, prima del previsto, il processo per la morte degli 8 escursionisti travolti dalla frana del Pizzo Cengolo 9 anni fa. La parola, nella scorsa giornata, è passata alle difese dei 5 imputati accusati di omicidio colposo plurimo. I legali hanno criticato il lavoro della procura retica e la perizia del geologo Vodese, sulla quale è basato l'atto d'accusa. Hanno inoltre sostenuto che la frana non era prevedibile. La sentenza è attesa per venerdì della prossima settimana, cioè il 4 settembre. Giudiziaria ticinese ha richiesti 3 anni e 10 mesi di carcere per il 61enne a processo ieri a Lugano, accusato di atti sessuali con fanciulli, pornografia, coazione e violazione della sfera privata. Secondo l'accusa, per anni avrebbe filmato di nascosto donne e ragazze e compiuto atti sessuali su 2 sorelle quando avevano tra gli 8 e i 13 anni. Umberto Gatti.
2: Per oltre 10 anni avrebbe filmato di nascosto le parti intime, generalmente vestite, di donne e ragazze, conservando poi il materiale. I fatti più gravi contestati al 61enne a processo ieri a Lugano

0: le proprie responsabilità e ha messo in dubbio la sincerità del suo pentimento. Per questo ha chiesto una pena complessiva di 3 anni e 10 mesi di detenzione, un trattamento ambulatoriale e il divieto per 10 anni di svolgere attività con minorenni. La difesa sostiene invece che per le accuse relative a una delle due sorelle non vi siano riscontri concreti e che l'imputato abbia dimostrato collaborazione e pentimento, ammettendo spontaneamente fatti particolarmente delicati anche davanti ai propri familiari. Per questo ha chiesto una pena massima di 24 mesi interamente sospesa con la condizionale. La sentenza è attesa per oggi pomeriggio.
1: Sono state meno del previsto le domande d'asilo depositate nel nostro paese nella prima metà di quest'anno. Un calo dovuto a diversi fattori, come spiegato dalla Segreteria di Stato della Migrazione. Una diminuzione che prosegue dopo il picco del 2023 e che viene riscontrata anche nelle richieste di statuto S per gli ucraini. Da Berna, Alessio Veronelli.
2: Poche più di 9.700 le domande d'asilo registrate nel primo semestre dell'anno, 1.900 in meno rispetto allo stesso periodo 2025, per una proiezione annuale che da quasi 26.000 scenderà a 22.000 richieste circa. Vincenzo Mascioli, segretario di Stato della Migrazione.
3: Normalmente i pronostici della SEM sono abbastanza precisi, però è impossibile di prevedere tutti i sviluppi a livello internazionale, anche in paesi di transit come la Libia.
2: Rotta libica che porta in Italia, ma anche quella via Turchia e Grecia, molto meno utilizzate, per un calo importante di domande da Afghanistan, Turchia e Eritrea. Aumentati poi sia i rimpatri volontari che i rinvii forzati, grazie anche alle procedure accelerate per i richiedenti provenienti dal Maghreb, per lo più giovani uomini, di cui l'80% circa, secondo statistiche interne alla Segreteria di Stato della Migrazione, sono stati accusati di crimini durante o dopo la procedura d'asilo.
3: Noi vorremmo adesso già ancora quest'anno proporre al Consiglio federale dei cambiamenti di legge esattamente in questo riparto della sicurezza.
2: Lieve calo poi, 346 delle richieste per lo statuto S, quasi 5.500 in totale nel semestre, in attesa degli effetti della recente decisione del Consiglio federale di non concederlo più a chi non ha adempiuto agli obblighi militari.
1: Esteri, il Canada ha annunciato i dazi di ritorsione nei confronti degli Stati Uniti. In conferenza stampa il paese si è dimostrato unito nei confronti di quella che è stata definita una sfida senza precedenti, rappresentata dalla guerra commerciale con gli Stati Uniti. Ricordiamo che i dazi statunitensi dovevano entrare in vigore nella notte tra venerdì e sabato. Erano in corso dei negoziati tra i due paesi per ritrattare le condizioni, ma le trattative sono fallite. Si tratta di dazi del 50% nei confronti di diversi prodotti canadesi per un valore totale di 20 miliardi di dollari. Il Canada però non è rimasto a guardare. Sofia Struppini.
4: Il Canada aveva promesso sin da subito che avrebbe agito di conseguenza, ripagando gli Stati Uniti con la stessa moneta. Ed è stato di parola perché ha annunciato dazi tra il 15 e il 50% su 700 prodotti statunitensi per un valore di 20 miliardi di dollari. Si tratta di dazi del 50% su settori come l'acciaio, del 25% sugli elettrodomestici e altri prodotti e infine del 15% applicati su alcune importazioni del settore elettronico.
5: We're stood up for you, we're gonna stand up for you, we're gonna stand up for industry, we're gonna stand up for business and we're gonna stand for Ideal Roofing. That's the message.
4: Nel discorso si è insistito molto sul Canada che rimane unito e compatto di fronte alla minaccia costituita dai dazi statunitensi, mettendo al centro la sicurezza dei lavoratori e delle imprese, per cui è stato annunciato un pacchetto di aiuti di 7,5 miliardi di dollari canadesi.
5: So in conclusion, when the United States of America asked too much and offered too little, we made a choice. We chose Canada.
4: La retorica in conferenza stampa è stata quella già utilizzata da Carney, il premier canadese. Gli Stati Uniti hanno chiesto troppo e offerto troppo poco. Il Canada a queste condizioni non ci sta. I toni sono più che mai tesi, i leader dei due paesi si sono scambiati accuse reciproche. Trump ha intimato al Canada di mettersi in riga, mentre Carney ha accusato Washington di tentare di assoggettare il Canada, minando l'efficienza delle principali industrie del paese. Trump ha lanciato delle provocazioni, ha dichiarato di star valutando la possibilità di cambiare il nome del lago Ontario in Lago America, dopo che più volte ha espresso la volontà di annettere il Canada agli Stati Uniti.

0: E gli Stati Uniti non considerano più la Siria come un paese che sponsorizza il terrorismo. È l'ultimo di una serie di provvedimenti voluti dal presidente Donald Trump, che si è più volte impegnato a revocare gradualmente tutte le sanzioni nei confronti di Damasco. Nel maggio del 2025, ad esempio, e poi soprattutto durante il vertice NATO di Ankara a inizio luglio, con Naim Kikerio, sentiamo che significato ha questa decisione.
1: Ma la Siria era sulla lista dei paesi sponsor del terrorismo da tantissimo tempo, dal 1979, che è anche l'anno in cui questa lista è stata creata. Quindi la Siria c'è sempre stata da quando esiste. E in questi lunghi 47 anni gli Assad, prima Hafez e poi il figlio Bashar, che sono appunto gli ex presidenti, hanno sostenuto fazioni palestinesi armate, hanno sostenuto Hezbollah in Libano, hanno sostenuto l'Iran, che ha finanziato e armato milizie in territorio siriano ma anche iracheno. Il regime ha anche permesso lo spostamento di combattenti antiamericani nella regione. Gli Stati Uniti avevano quindi diverse ragioni per mantenerla sulla blacklist. Toglierla oggi ha un significato politico grandissimo. Si sancisce la rottura col passato, c'è una Siria di ieri e una Siria di oggi e l'integrale riabilitazione del paese. E questo è un importante successo diplomatico per il presidente al-Sharaa, e poi ci sono anche tutte quelle implicazioni economiche per il paese e per i suoi cittadini.
0: E quella che state ascoltando è la voce di Dolly Parton, la celebre regina della musica country. La leggenda americana è morta all'età di 80 anni. L'annuncio è stato dato poche ore fa dalla sua famiglia in un video. Interprete di brani come Jolene, che sentiamo in sottofondo, e 9 to 5, è stata un'icona tutto tondo. Nota soprattutto per il suo particolare timbro vocale, caratterizzato da una voce da soprano, Dolly Parton viene spesso considerata una delle migliori cantanti di sempre. I tratti caratteristici di Dolly Parton sono il pungente e talvolta sguaiato senso dell'umorismo e un look particolarmente appariscente. Dolly Parton è riconosciuta all'unanimità come una delle artiste più influenti e popolari della storia della musica. Durante la sua carriera ha infatti venduto più di 100 milioni di dischi. Nota polistrumentista e prolifica cantautrice, ha composto circa 3.000 canzoni, ha collaborato con molti artisti, da Kenny Rogers a Peter Frampton, da Rod Stewart ai più recenti Maneskin. Noi la ricordiamo con uno dei suoi brani più celebri. I Will Always Love You, una ballata romantica, uno dei tanti aneddoti. Elvis Presley si dichiarò interessato a registrarne una cover. Il progetto non fu portato a termine perché Parton si rifiutò di accettare la clausola che garantiva a Presley metà dei diritti sulla canzone. Venne però reinterpretata nel 1992 da Whitney Houston. La decisione di non cedere alla richiesta di Presley fece guadagnare a Parton, nell'ambiente dello show business, l'appellativo di Iron Butterfly, farfalla di ferro. So long, cara Dolly. Yeah.

0: Radio Giornali della Notte, adesso c'è lo sport con Omar Michal.
1: Sì, ben ritrovati. Cominciamo dal calcio con le partite di ritorno dei playoff che hanno regalato la prima storica partecipazione in Champions League raggiunta ai supplementari dagli austriaci dell'ASK Linz, capace di ribaltare addirittura 5-1 il Celtic Glasgow. Qualificazione al 120esimo anche per i campioni d'Azerbaigian del Sabah, 5-2 sugli israeliani del Beersheba. Nessun problema per il Bodo Glimt, vincente anche in casa 3-0 contro gli olandesi del NEC. Lo Young Boys vede invece partire in Premier League il laterale sinistro Adjam. Il nazionale algerino si è infatti accordato per diverse stagioni con il Brighton. Occhi su ghiaccio, l'Ambri Piotta ha chiuso l'ultima stagione con una perdita operativa di quasi 400.000 franchi. Il club leventinese ha comunque ottenuto la licenza per il prossimo campionato con un bollino rosso, ovvero sotto stretta osservazione da parte della Lega, ed ha annunciato un nuovo aumento di capitale. Come preannunciato, dal 1 ottobre Ivan Fanconi sarà il nuovo CEO, mentre Beat Musch entra nel consiglio d'amministrazione per rafforzare il legame con la Svizzera interna. Siamo al tennis con Susanna Bandecchi, che ha superato il primo turno delle qualificazioni agli US Open sconfiggendo con un doppio 6-4 l'armena Karaeva. Prossimo ostacolo di fronte quest'oggi la slovacca Runciakova. Secondo turno nel quale l'altro cinese Bertola sarà opposto al britannico Wendelken. Esordio positivo anche per Belinda Bencic nel doppio misto in coppia con l'italiano Cobolli, grazie ad un doppio 4-2 su Alexander Zverev e la statunitense Townsend. Al prossimo turno Bencic-Cobolli di fronte all'iconico duo Serena Williams-Carlos Alcaraz. Ciclismo: Tadej Pogačar ha ipotecato la Vuelta nel cuore dei Pirenei vincendo in solitaria la quarta tappa di Andorra alla Veglia dopo una fuga di 50 chilometri che gli ha permesso di portare a 3 minuti e 21 secondi il vantaggio in generale sul connazionale sloveno Roglic.
0: Non ci sono notizie di rilievo in questi primi minuti dopo mezzanotte di questo mercoledì da poco iniziato. Occupiamoci dunque del tempo. Dall'osservatorio di Locarno Monti ci fanno sapere che sarà un 26 agosto sereno, nel corso della giornata nuvoloso. Temperature minima 17 gradi, massima 28, isoterma di 0 gradi dai 4.300 metri. Una sbirciatina all'evoluzione. In tutta la Svizzera mercoledì e giovedì abbastanza soleggiato con nuvole passeggere, in serata però possibili rovesci o temporali isolati soprattutto lungo le Alpi e sulle Alpi. Venerdì pioggia e temporali, sabato variabile ma nel complesso maggiori occhiate di sole. Al nord delle Alpi, in pianura, rapido passaggio a tempo soleggiato. Lungo i rilievi, nubi residue e banchi nuvolosi più persistenti. L'informazione torna ad ogni ora in diretta e allo scoccar di ogni ora su Rete 1, fruibile sul sito, sull'app RSI. Spazio adesso alla programmazione radiofonica notturna, pressoché musicale, di Rete 1, Rete 2, Rete 3. Matteo Valenti in regia tecnica e io vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una felice notte.
2: Radio Televisione Svizzera.

0: Il recensore a cura di Ale De Bon.
1: La cefalea, il mal di testa o ancora peggio l'emicrania, che è una mitragliata di cefalee, sono come un tornado. Le avverti, le senti arrivare, si scatenano, se ne vanno. Perché lo facciano? Perché arrivino e passino sulle nostre giornate a mo' di fastidiosa e costante brezza o uragano devastante, il più delle volte non è dato sapersi. Eziologia ignota, si dice. Talmente tante le possibili cause del mal di testa che si fa prima a lasciarlo passare. Per qualcuno ibuprofene e paracetamolo limitano i danni, ma per i master of headache sono acqua di rose. Nell'antichità una soluzione, per così dire, era la trapanazione cranica. Che fosse mal di testa o schizofrenia, quel che ci voleva era un buco. Vuoi per diminuire la pressione, vuoi per far uscire i demoni. Qualche millennio dopo, restando nelle soluzioni drastiche, nel pieno di un'ondata di emicrania, il desiderio piuttosto è vittoriano, la ghigliottina, eliminare quella fonte di sofferenza in falsetto, staccare la corrente, spegnere quella tensione costante che rende il cranio una gabbia di Faraday. A volte il mal di testa somiglia a una sfera d'acciaio che ruota pesante nel cranio. Altre alle fattezze di un piccolo omino che lucida gli occhi dall'interno. Altre ancora quelle di un violinista che si esercita sul nostro nervo ottico. Buio e tanta acqua possono aiutare, ma a conti fatti, a decidere quando togliere il disturbo è lei, che così come è arrivata, con altrettanto mistero, se ne va.